0: i pinguini tattici nucleari, abbiamo aperto questa puntata anche se chiudono il primo terzetto, perché questo programma 105 Summer Compilation ci permette di mandare in onda le canzoni una dietro l'altra senza interruzioni, ed è un'idea di Camilla Ghini, sappiate,
1: sì.
0: Se anche
1: sì,
0: altre
1: sì,
0: radio a volte possono aver fatto una cosa di
1: è
0: simile,
1: è sempre la mia idea,
0: è un'idea di Camilla Ghini,
1: sì, è sempre la mia idea.
0: Proprio c'erano Marconi, sì, Camilla Ghini, e poi da lì hanno inventato la radio.
1: Sì, è
0: perfetto,
1: così, è così.
0: Allora abbiamo altre due canzoni, quali?
1: Allora arriva Jungle con The Wave e poi Dua Lipa con Hallucinate.

0: 105 Summer Compilation. Buona estate, ve l'ho detto in apertura?
1: No, poco.
0: Allora poco, perché bisogna godersi la musica, bisogna godersi l'estate.
1: Sì.
0: Se invece siete al lavoro, bisogna godere questo momento in attesa di una pausa. E noi la facciamo in questo momento e torniamo tra pochissimo.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 Summer Compilation.
3: Summer Compilation.
4: Ben ritrovati con 105 Summer Compilation, il programma ideato da Camilla Ghini, solo quello di quest'oggi. Ha scelto anche la programmazione musicale.
5: Quasi tutta.
4: Hai un po' bisticciato?
5: Con... su qualcosa sì, su qualcosa no.
4: Qualcosa ti aggrada di più, qualcosa un po' di meno?
5: Come a tutti ragazzi, dai.
4: Non ti permettere mai di dare i tuoi gusti soggettivi alla musica più forte di Radio 105.
5: Non lo farò mai.
4: È tutta bella, è tutta forte.
5: Assolutamente.
4: È tutta dentro di te.
5: E infatti ti annuncio questo terzetto. Dito nella piaga con Businessman, MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door e poi Jonas Blue and Maliv con Edge of Desire.

0: abbiamo ripreso questa carrellata di canzoni.
1: Carrellata.
0: Amici, una carrellata. Tu sai, invece, parlo con il nostro tecnico che non abbiamo ancora ringraziato,
1: sì.
0: Maurizio.
1: Okay.
0: Tu sai,
1: ma ancora gli hanno rinnovato il contratto?
0: No. Una carrellata di cosa dovresti fare? Una carrellata di musica anche tu.
1: Sì.
0: Ecco che allora Camilla Ghini, in questa 105 Summer Compilation, interviene con altre canzoni.
1: Eccomi con Peggy
0: Goo. Dove eri andata?
1: No, ero andata un attimo al bagno.
0: Okay.
1: Peggy Goo con Ira Star Woman. Poi Noemi, tu cosa fai questa sera?
0: Non lo so, tu?
1: Non lo so.
0: Perfetto.
1: Poi Harry Styles con American Girls.

0: stiamo andando velocissimi. Cioè, tempo di ascoltare le canzoni. Non è che le mettiamo velocizzate, eh? Cioè, andiamo alla velocità normale.
1: No, noi le mettiamo alla loro velocità.
0: Esatto. Se poi avete fretta, ragazzi, rilassatevi. È estate, sì. 105 Summer Compilation. Una canzone dietro l'altra, pronti per una nuova incredibile scorpacciata.
1: Pensavo che stavi per
0: allora,
1: dire un'altra
0: cosa. Allora, prima era carrellata.
1: Ora è scorpacciata.
0: Devo trovare un altro termine anni 80. Quindi oggi è scorpacciata e carrellata. E vediamo se me ne viene un'altra tra pochissimo.
1: Allora, te la faccio io questa scorpacciata. Arriva Sky Newman con Man of the House, poi Bausa con Magnetic e Francesco Gabani, Summer Funk.

0: Il singolo estivo di Francesco Gabbani chiude questo terzetto. Prima di fermarci per un attimo, mi deve venire in mente per forza un altro aggettivo per le prossime due canzoni. Perché abbiamo detto
1: carrellata, scorpacciata,
0: facciamo una roba, ci fermiamo per un attimo.
1: Lo pensi?
0: Lo penso. E magari chiedo aiuto anche a casa.
1: Sì.
0: E subito dopo la pubblicità, le ultime due canzoni che verranno etichettate non so come. A tra poco. Summer Compilation.
2: De aquí, yo no me voy sin haber pedido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Ben ritrovati qui a Radio 105 su 105 Summer Compilation. Per chi si fosse appena sintonizzato, tipo te Camilla.
2: No, io sono qui da prima.
1: Hai condotto il programma. C'era una sfida, bisognava trovare un aggettivo un po' anni 80,
2: sì,
1: per la prossima sequenza di canzoni.
2: L'hai trovato?
1: Per me arrivano due hit.
2: No,
1: due hit.
2: Vabbè.
1: Troppo giovane?
2: Vabbè, sei stanco.
1: Sono stanco. Arrivano due canzoni al Fulmicotone.
2: Vabbè, insomma.
1: Fulmicotone?
2: Sì, un amico tuo.
1: Vuol dire esplosive?
2: Sì, sì, sì.
1: Vabbè,
2: due bombe.
1: Fulmicotone.
2: Sì.
1: Ah, prego.
2: Arriva Alex Warren con Passenger and Benjamin Ingrosso con Kite.

0: siamo arrivati al termine di questa puntata. Posso dire, mi scende un po' una lacrimuccia.
1: Pure a me.
0: Guarda, mi scende la lacrimuccia e quindi sono pronto per chiudere
1: per
0: ufficialmente
1: il televoto.
0: No. Sì, vince. Non lo so. Per chiudere ufficialmente questa puntata, sì. 105 Summer Compilation.
1: Ma dimmi che ce ne saranno delle altre, per favore.
0: Io ho una sola certezza, che
1: la morte
0: durante, sì. Ma la seconda allora certezza è che in estate, sì, a Radio 105 ci sono le 105 Summer Compilation. Ciao, grazie.

0: lo faccio solo perché sennò poi magari mi sento male, magari poi le cose non vanno come devono. Anche in questo mercoledì 19 agosto 2026, buongiorno o buon pomeriggio, dipende come volete vedere voi questo orario. Ci sono io, Dario Micolani, per due ore fino alle 14 vi accompagno anche oggi. Poi da domani, ho sentito anche Camilla, insomma dovrebbe essere tutto ok, dovrebbe aver recuperato anche la voce, quindi sarà dei vostri. Come state? Tutto ok? Tutto bene? Come dice il titolo di questo programma? Spero di sì. Anche oggi che cosa facciamo? Magari qualcuno se lo chiede subito, dice ma perché c'è questo qua, quest'ora? Ma tranquilli, si sta insieme, ci gustiamo un po' questa pausa pranzo, questo 19 agosto, di che cosa sa, di che cosa profuma? Intanto ve lo chiedo subito, ma saluto dall'altra parte del vetro al buon Spine.
1: Te lo dico io di cosa profuma?
0: Allora, stai attento perché oggi ci sono già un po' di notizie per te che ti fanno star tranquillo, che ti fanno avere anche dei punti autostima.
1: Comunque, ho già spulciato.
0: Di che cosa profuma, se proprio puoi e vuoi dirlo?
1: Allora, essendo un mercoledì...
0: È un giro di boa, dici, della settimana.
1: Sì, anomalo, perché comunque sono stato molto via e dovrò andare via anche domani, insomma, ho un po' di robe. Profuma un po' di successo.
0: Ah!
1: Perché comunque se qualcuno mi desidera a fare le serate...
0: È una cosa bella.
1: È un successo per me, è un
0: sì,
1: traguardo.
0: Ma...
1: un po' di stanchezza.
0: Un po' di stanchezza, sì.
1: Perché ovviamente facendo il calcolo, mettendo insieme tutte le ore in cui ho dormito questa settimana, se arrivo a 15 ore in 7 giorni sono felice.
0: No, infatti quello che diciamo spesso anche tra di noi, no? Che quando vai a fare un evento, quando vai a fare una serata, magari stai in ballo 18 ore, 36 ore, non so, adesso sto esagerando, per stare poi quell'oretta e mezza, quelle due ore sul palco.
1: Sì.
0: Quindi a volte è più andare all'evento che quando poi sei sul palco.
1: Beh, l'altro diciamo giorno sono stato in Sardegna, sono partito alle 4 e mezza del pomeriggio, serata, e sono rientrato alla mattina alle 6:20.
0: Vedi?
1: Dormito un'ora e mezza.
0: Cose che dobbiamo ricordare a tutti quelli che dicono: vabbè, ma voi fate la bella vita. Vabbè, anche un po', perché comunque lavoriamo con la musica. E a proposito di musica, iniziamo con Harry Styles, Dance No More.

0: Il grande Harry Styles ritrovato in apertura per quel che riguarda questo mercoledì. Buongiorno, ciao a tutti quelli che arrivano già al 342 41 15 105. Stiamo insieme fino alle 14 ancora per oggi con me, Dario Micolani. E voglio leggervi questa notizia perché fa un po' riflettere su tutti quei rapporti dove uno non riesce a dire delle cose magari in faccia e le scrive, perché poi dipende sempre un po' dal carattere che ognuno ha, no? Ve lo leggo, titolo, e poi ve la snocciolo. Elba, tra gli scogli spunta una lettera di 29 anni fa. Addio amica mia, da domani tutto finisce. Un testo scritto a mano, un addio da amica ad amica talmente doloroso da non riuscire a dirti queste poche parole di persona. 3 luglio 1997. E adesso, dopo 29 anni, una lettera è riemersa dagli scogli di Secchetto, la conosci come località?
1: Sì, molto.
0: Nella costa meridionale dell'isola d'Elba, perché tra le tante serate che dicevamo in apertura, all'isola d'Elba ci vai anche spesso.
1: Abbiamo macinato tanto anche lì, sì.
0: Ormai tutta la penisola è stata fatta. Da domani non ci rivedremo mai più. Io mi trasferirò in Kansas, ti auguro di trovare la tua strada, di farti una nuova migliore amica, forse meglio di me. Mi ricordo ancora quando da piccole ci eravamo incontrate su quel muretto, un semplicissimo muretto sulla passeggiata del mare. Tutto questo finisce da domani. Sarà come il nostro scrigno segreto dei ricordi. Ormai è tutto un vecchio capitolo chiuso. Spero che un giorno ti riveda magari insieme alla tua futura famiglia o bambini. È il momento di salutarti. Addio, addio alle giornate passate assieme. Addio alla vecchia sartoria in cima al viale. Addio alle cene alla vigilia di Natale. Addio al rumore del mare. Addio. Grazie per tutti i momenti passati insieme. Una di quelle storie che appunto fa riflettere, perché è vero, quindi quando ho letto semplicemente questo titolo dico: ma come può essere che uno è stata ritrovata una lettera di questo tipo comunque dopo 29 anni? E poi mi fa sempre molto riflettere sulle notizie, comunque in generale quando qualcuno mi racconta qualcosa vado sempre un po' a fondo e dico: pensa un po' a quanto uno a volte non riesca a dire delle cose in faccia e le scrive con una profondità tale, no? Domanda che voglio fare a voi: siete tra quelle persone schiette nei rapporti, alla Spine, che dite tutto in faccia, anche magari a vostro modo, a volte magari anche un po' esagerando o sbagliando, o siete tra quelle persone un po' chiuse che preferiscono scrivere, perché ormai scrivere a mano lettere ancora è una cosa che non vedo più fare da anni, ma magari c'è qualcuno che ancora lo fa. Domanda che così vi butto lì giusto per capire un po' se ci siete al 342 41 15 105, come va in questa pausa pranzo, in questo 19 di agosto, e come va in generale nei vostri rapporti, così. Questa è Radio 105.

0: dicono i pinguini tattici nucleari, a volte si fa fatica magari a dire sorry, scusa, lo sento, questo è un po' il titolo anche di una delle grandi hit di quest'estate 2026. Tra l'altro loro l'hanno costruita come una sorta di favola gotica estiva, e a proposito insomma della notizia che abbiamo dato qualche secondo fa, anzi qualche minuto fa, su questa lettera ritrovata, sul fatto che questa amica non riusciva a dire addio e quindi ha dovuto scrivere una lettera anche un po' strappalacrime, diciamo che loro l'hanno costruita come una sorta di favola gotica estiva tra amore, fantasmi e difficoltà proprio nel comunicare. La cosa curiosa è che Riccardo Zanotti ha raccontato anche la loro passione per l'esplorazione di luoghi abbandonati e hanno poi insomma così fatto anche un video molto molto originale. Abbiamo appena ritrovato questa traccia in questo mercoledì. Intanto ancora buon pomeriggio da me, Dario Miccolani, fino alle 14 insieme. Vi chiedo, oltre a un po' come siete nei rapporti, come li gestite, se siete schietti, se siete sinceri, visto che in apertura abbiamo detto che molte volte si fa fatica, adesso vado subito con un'altra notizia. E perché ho detto in apertura che siamo un po' a favore di Spine oggi, che saluto ancora in regia? Perché le persone che dicono parolacce sono più felici, sane e anche oneste. Quindi le persone che magari vi stanno attorno e che spesso hanno un linguaggio un po' colorato sono più felici, sane e oneste. Ti ritrovi?
1: Beh, tu mi ritrovi?
0: Sì, credo di sì,
1: insomma. In tutte e due le cose, nel senso, sono uno che... colorito?
0: Beh, colorito direi proprio di sì. Salutiamo okay. La nostra direttrice che è sempre in tensione quando apri il microfono.
1: Ok, mi vedi felice e spensierato?
0: Beh sì, poi ti conosco anche un po' meglio e hai anche tu i tuoi momenti, i tuoi sfoghi. Però sì, tendenzialmente sei una persona
1: allora
0: che cerca sempre...
1: un sondaggio che realmente ha delle basi scientifiche.
0: La
1: qui,
0: positività,
1: eh?
0: Sì, questi ricercatori dell'università di Cambridge e di varie altre università hanno scoperto che coloro che imprecano di più hanno maggiori probabilità di essere persone oneste. Hanno studiato 276 persone in un laboratorio, nonché le interazioni sociali di più di 73.000 utenti anche su Facebook, hanno misurato i punteggi medi di parolacce rispetto all'indice di integrità di ogni stato americano. Il loro studio poi ha fatto emergere l'esistenza di un rapporto positivo e coerente tra parolacce e onestà. Le parolacce erano associate a una minore menzogna e inganno a livello individuale e a una maggiore integrità a livello sociale. Vabbè, la cosa principale poi che è stata scoperta è che, insomma, chi filtra poi la propria lingua quando si parla probabilmente si filtra anche un po' in quello che sta dicendo. Quindi apritevi, amici, e soprattutto se avete amici, amiche, parenti, fidanzati, single, amanti di fianco a voi che ne dicono, a quel punto dovete essere pochino almeno contenti del fatto che potrebbero essere più felici, più sani e anche più onesti. E allora vedi che ti abbiamo dato anche questa bella news in questo mercoledì qui su

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola.

No bad days. Questo potrebbe essere anche un bel messaggio firmato da Macklemore qui su Radio 105, nel nostro grande contenitore che è Tutto Bene a 105. Oggi andiamo tra una notizia e l'altra, ma vado a leggere anche un po' di vostri messaggi. Vado a prendere, insomma, quelli che mi hanno incuriosito di più sulla notizia. Chi dice parolacce probabilmente è più felice, è più sano ed è più onesto. Marco dice: Dario, io ho capito che questa teoria è vera quando ho iniziato a lavorare con la mia collega. Lei non dice mai una parolaccia, è sempre educatissima. Poi un giorno ha detto: ma che cazzo stiamo facendo? Scusate, vabbè, lo dovevo leggere così. Durante una riunione, in quel momento ho capito che finalmente stava dicendo quello che pensava davvero. E soprattutto avrà finalmente detto qualcosa di utile durante la riunione, aggiungo io. Giulia dice: io sono una persona da Milano, io sono una persona molto tranquilla e dico poche parolacce. Il problema è che quando guido divento un'altra persona. Amica mia, ma non sei l'unica. Mia madre una volta mi ha detto: sei molto più educata quando non sei al volante. Quindi secondo me questa ricerca in macchina forse non vale. E in macchina diventiamo tutti un po' diversi. Anche lo Spine, che prima si autovantava, fidatevi che in macchina è la persona più irrequieta, è la persona che scatta subito. Quindi tranquilla, almeno da queste parti, da questo studio, possiamo confermarti che è così. Andrea dal Salento dice: mia moglie sostiene che io dico troppe parolacce. Io invece penso di essere semplicemente trasparente. Quando torno a casa e dico: che giornata di merda. Lei sa esattamente come è andata, non devo raccontarle niente. Praticamente, insomma, sei un po' con il telegiornale incorporato, mi viene da dire. Siete tanti in questo mercoledì, in questo 19 di agosto. Vedo anche tra i messaggi che in molti stanno per iniziare le vacanze, le guardano. E come me, tra l'altro, tra qualche giorno farete magari anche una settimanella, riuscite a incastrare in questa settimanella in agosto. Sapete anche però, amici, e ci sono dentro anch'io, che quando organizzi dopo Ferragosto, sul meteo un po' ti devi mettere la mano sul cuore. Va così. Credo non sia proprio bellissimo nei prossimi giorni, ma questo programma dice Tutto Bene a 105, e allora rimaniamo positivi, no? Rimaniamo con quell'umore alto che ci porta a essere sempre così positivi nella vita, magari anche con qualche parolaccia, visto che oggi abbiamo detto che comunque se ne diciamo poche alcune, siamo più sani e più onesti. Vai con Bruno Mars, All My Soul.

0: Buon mercoledì, buon 19 agosto 2026, ripeto ogni tanto la data semplicemente perché in questi giorni si perdono, no, un po' le coordinate, si guarda magari poco il calendario e ad agosto quando si è soprattutto in vacanza va così. Benson Boone ritrovato su 105, leggevo perché poi ogni tanto noi ci informiamo anche, no, sugli artisti, sulle canzoni che passiamo, giustamente, classe 2002 ragazzi, statunitense, incredibile, uno degli ultimi talenti che è uscito negli ultimi anni, e nel 2021 leggevo che è iniziato proprio su TikTok e poi è esploso, come si suol dire, in tutto il mondo. Per chi si è collegato così in questo momento o da poco, si parlava sì di questa lettera ritrovata tra gli scogli dopo 29 anni di questa persona, di questa amica che non riusciva a dire addio a un rapporto di amicizia. Da lì poi abbiamo virato sulle persone che dicono parolacce, che sono più felici, più sane e più oneste, e devo dire che su questo vi state un po' scatenando, anche portandomi un po' la vostra esperienza al 342 41 15 105. Saluto Matteo da Bologna che dice: io confermo la teoria, sono una persona tranquillissima, ma quando sono in macchina, parlando ancora dell'amica di prima, divento completamente un'altra persona. Il problema è che adesso mia figlia di 5 anni ha iniziato a chiamare le buche, quando si va in giro, le strade di merda. Direi che la ricerca ha delle conseguenze sul discorso che se ogni tanto ci lasciamo andare con qualche parolaccia siamo più sani o più onesti. Ovviamente dobbiamo accettare, no, il pacchetto completo. Ciao ad Elena da Rimini che dice: ciao Dario, noi siamo ancora in vacanza ma oggi purtroppo si torna, i bambini distrutti, noi ancora di più, e abbiamo deciso che appena arriviamo a casa ordiniamo una pizza e non usciamo più fino a settembre. Addirittura, mamma mia, ce ne sono di giornate da passare in casa. Voi che siete...
1: quanto è grande sta pizza per mangiare fino a settembre.
0: Fino a settembre. Comunque ne parliamo spesso, anche io e Spine, visto che vi portiamo la nostra di esperienza. Durano troppo le vacanze estive. Questi bambini dopo un po' cioè, hanno bisogno della loro socialità, di stare tra i loro coetanei, di divertirsi, di stare insieme nelle loro classi. Sei d'accordo che dura troppo? Per noi, non tanto per noi genitori, ma anche per loro.
1: Eh sì, ma perché devi sempre inventarti qualcosa, perché ovviamente se poi hai bimbi come i nostri che sono iperattivi, cioè non è che gli dici...
0: La tua iperattiva.
1: Non è che gli dici mettiti lì a giocare col didò tutto il giorno, cioè devi farle fare qualcosa.
0: Certo, e noi tra l'altro siamo anche tra quelli che cercano, grazie anche alle nostre compagne,
1: soprattutto mogli, grazie a loro.
0: Esatto, di fare sempre qualcosa per... intrattenerli. Che cosa ho scoperto io, Spine? Che mio figlio, con i cani di taglia media alta, quindi abbastanza grossi, va un po' in tensione perché ha un po' di paura. E quindi sono stato a casa di amici ultimamente con un cane. Mio figlio è stato 2 ore a giocare, a guardarlo, andargli, fai la carezza, tornare indietro.
1: Capito adesso cosa devi fare? Adesso... prossimo step, cane.
0: Però poi ho pensato che una volta che ce l'hai in casa e diventa un compagno di vita, tutto cambia. Quindi un po' sta lì la cosa. Citando sempre un po' Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari, ha scritto anche questa, che però è di Gaia e dice: Bossa Nostra, qui su 105. Vai sul volume.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, se non l'avete incollata in una foto, in un video, su Instagram, su TikTok, questa canzone non va bene, no? Nel senso che è una di quelle tracce che ci stiamo portando dietro da un bel po' di settimane, ormai abbiamo perso anche il conto, questo trio musicale norvegese di pop dance nato, come Benson Boone, tra l'altro, che è esploso, dicevo prima, nel 2021, The Bausa Magnetic. Siete su Radio 105 con me, Dario Micolani, fino alle 14, leggo ancora un po' di vostre storie, semplicemente perché poi ci fanno molto ridere e riflettere anche tra un disco e l'altro. Io e Spine abbiamo modo di parlarne su queste parolacce, anche un po' in generale leggo messaggi sulla vostra situazione in questo 19 di agosto. Sara da Catania dice: sono in aeroporto, sto tornando a Milano dopo una settimana in Sicilia e la notizia è il fatto che ce la stai facendo a tornare. Ho già nostalgia prima ancora di partire, però vi dico una cosa: se il volo parte in ritardo la mia percentuale di sincerità aumenta esponenzialmente. A proposito del fatto, per chi si è legato da poco, che le persone che dicono parolacce sono più sane, felici e oneste, allora lasciati andare, amica mia. Ciao ad Andrea da Torino che dice: io parto domani per la Sardegna, ho una domanda. Perché quando prepari la valigia per andare in vacanza sembra che devi trasferirti per sempre? Guarda, io non sono tra quelle persone lì, secondo me, adesso non voglio fare quello che divide in categorie, ma sono prettamente le donne a portarsi dietro l'impossibile.
1: Già.
0: Io ho il mio zaino, e può confermare mia moglie se l'ascolto, e l'ho utilizzato per fare 2 giorni in montagna, l'ho utilizzato per fare 10 giorni a Senigallia, l'ho utilizzato quando andiamo in giro per fare una notte fuori, è sempre quello. In base a dove devo andare, ma se quello è il contenitore, lo ottimizzo. Tu, Spine, avrai la stessa cosa, il tuo trolley.
1: Io praticamente conto esattamente le cose che mi servono. Cioè, nel senso, faccio un'aggiunta magari di una t-shirt in più, giusto perché magari... Poi io sono un pasticcione, mi sbrodolo a cena, mangio come un porco, quindi...
0: Però veramente... sai che una soluzione si trova, si lava al massimo.
1: Sì, esatto, e quindi faccio il conteggio delle cose esatte che mi servono. È inutile portare roba in più, perché puoi portarti magari adesso in Sardegna, no? Quando andiamo a fare l'estate in Sardegna, o anche in Sicilia che vai nell'entroterra e pensi che sia molto caldo, ma in realtà la temperatura poi scende, ti butti dentro la felpa al limite.
0: E tra l'altro stanno già scendendo in questi giorni, fortunatamente, un pochino
1: in questo momento a Milano sta nevicando, se vi può interessare.
0: Così, sapevatelo. Va bene, dai, non abbiamo tempo adesso, ma vi leggo tra poco. Andiamo con Bresh, che dice da Dio il suo 2027, visto che ha annunciato una grandissima data proprio all'Ippodromo a Milano. Avremo questo grande onore, ce l'avremo qui.

0: continua a farci ballare questa Talk to You. Ci apre anche questa seconda ora insieme per questo mercoledì 19 agosto 2026. Siete sulla radio Proud to be Different. Siete con me, Dario Micolani, ancora per un'oretta con Spine in regia.
1: Salve.
0: Tra una parolaccia e l'altra, tranquilli, vi abbiamo tranquillizzato in questa ora che abbiamo appena messo alle spalle. Siete più sani, più felici, più onesti. E allora no, vabbè, sempre ovviamente responsabilmente. Entriamo nel responsabilmente, però insomma abbiamo tranquillizzato magari qualcuno che ha anche un linguaggio un po' colorito o colorato, come si dice in questi casi, Spine?
1: Credo colorito. Non mi sbagliare anche i congiuntivi che già l'altro giorno ci
0: che già l'altro giorno ci hanno bacchettato.
1: Sicuramente era riferita a me.
0: Allora, notizia che ho davanti, tra i vari studi, tra l'altro saluto la Saretta, che bello, grazie. Ma è vero, si dice sempre, no? D'estate si fanno quelle fughe, si fanno quelle conoscenze, si hanno quelle storielle, i primi baci, magari per tanti, anche, anzi, se vi va, raccontatemelo via WhatsApp, lo sapete che è sempre attivo il numero, che il primo amore non si scorda mai. È vero, Spine? O il primo bacio non si scorda mai? Parliamone prima io e te, perché poi sai che suggestioniamo sempre messaggi e riflessioni.
1: Ma sai che effettivamente io me lo ricordo ancora il primo bacio? Ero alle medie. Ed è stata una sensazione quasi orribile, una roba stranissima.
0: Perché sei stato limonato?
1: Sì,
0: da molti amici è successo questo, che la ragazza è arrivata, boom, dritta,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Lui non ha capito niente, è rimasto fermo.
1: Però mi ricordo che mi aveva completamente mandato via di testa, era pure un mezzo cessetto, però chi se ne frega, alla fine...
0: l'esperienza, no? Del
1: sì,
0: dire
1: sì, sì,
0: mi
1: sì.
0: Sento un po' più grande. In quel momento ti senti un po' più grande perché hai provato.
1: Ma ha già scritto, guarda, chi ha il cesso?
0: Avete sentito la notifica, era lei. Io anch'io me lo ricordo, in un villaggio in Tunisia, in vacanza con i miei genitori, c'era questa francesina con cui, sai, ci si guardava in piscina senza parlare, ci si, solo sguardi.
1: Poi quanti anni avevi, scusami?
0: Sai che non mi ricordo, boh. 12 può essere, cioè, no, dovrei recuperare mio padre adesso e chiedergli l'anno in cui siamo andati.
1: Ah, ok.
0: No, vado a pensarci.
1: Sta limonando,
0: te lo dico. No, però in quella vacanza non mi vedevano mai, semplicemente perché avevo questo inciuccetto, no? Bello, cioè, è una bella sensazione.
1: Umida, te lo ricordi. Che non ti aspetti, vero? Sì, perché dici che roba strana.
0: È una sensazione nuova e quindi strana automaticamente. Sì, perché vi chiedo questo? Perché si fanno studi su qualsiasi cosa e tra poco ne parliamo. 342 41 15 105. Iniziate a pensare anche un po', non so, 2010, 2011, non so, sto sparando, per voi, o magari 98, 74, quando è stato il primo bacio. È anche un po' un modo per raccontarcela e rievocare anche certi amori estivi, no?

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su 105. Ancora buon pranzo, buona pausa. Non so se siete al lavoro. Raccontate.
1: Buona Pasqua.
0: Buona Pasqua per quelli che sono arrivati da poco. Stiamo insieme fino alle 14. Vi accompagno io, Dario Micolani, questo 19 di agosto. Allora, si parlava di amori estivi, primo bacio, un po' tutto collegato. Quello che volete voi è argomento puramente estivo. Martina dice: il mio primo amore estivo aveva 16 anni, come me. Ci siamo dati un bacio l'ultima sera prima che partisse, non ci siamo più visti, ma ogni estate ci penso. Perché comunque, quando anche ti sei dato, non so, dato fine, no, a questo rapporto, a questo bacio, a questa mini relazione, se comunque non c'è stata una chiusura e non c'è una vera e propria chiusura e non c'è un aggiornamento sulla propria vita, e quindi non sai che cosa fa questa persona, ti rimane sempre un po' il dubbio, no? Lorenzo dice: il mio primo bacio da Rimini è stato in vacanza dietro al bar della spiaggia. Avevo così tanta paura che dopo il bacio le ho detto: scusa, era la prima volta. E lei mi ha risposto: si era capito. Vabbè, ma lì proprio t'ha demolito. Perché poi bisogna sempre vedere se per te è la prima volta e magari per l'altro no. Perché se vivi insieme la prima volta, tutto sommato ti fai anche una risata e diventa anche simpatica la cosa. Se per te è la prima volta, per lei magari no, diventa più imbarazzante e ti crea sicuramente più insicurezza. Ciao anche a Chiara, direttamente da Verona, che dice: avevo 15 anni, lui 17, ci siamo innamorati in 10 giorni e lasciati perché dovevamo tornare a casa. All'epoca sembrava la fine del mondo, oggi è uno dei ricordi più belli che ho. Ma è così che vi vogliamo, con ricordi belli, con sensazioni positive. Ciao anche a Davide: ogni estate torno nello stesso campeggio dove ho dato il mio primo bacio. Che figata, te lo dico io. Lei non c'è più da 20 anni, ma io ogni volta guardo ancora quella panchina. Evidentemente sono un nostalgico professionista. La nostalgia, insomma, è un bel sentimento, ma a volte gioca brutti scherzi. Va bene, andiamo a proposito di musica e a proposito anche di amori che nascono, perché no, anche in giro per il mondo. Lo facciamo questo viaggio insieme a Karol G e Manu Chao, un'altra di quelle hit, insomma, che ci stiamo portando dietro per quest'estate 2026.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Ma non è solo dance, perché lei ha omaggiato uno dei locali più celebri anche degli anni 80 a New York, Dansetoria. Ma lo pronuncio bene? Me lo sono sempre chiesto, Spine. No,
1: male. Qual è la pronuncia? O dici danseteria.
0: Danseteria. Ma...
1: oppure Dansetoria.
0: Dansetoria. Dansetoria mi piace di più.
1: Cazzo sei Dansetoria.
0: Va bene, questo per dirvi che è il disco 105 Selection firmato da Madonna. Eh beh, almeno Madonna, fammelo dire così. Buon mercoledì, buon 19 di agosto. Si parlava di primi amori, di primi baci anche, di belle storie, insomma, che ci state inviando al 342 41 15 105. Perché tutto è partito dalla classica frase: il primo amore non si scorda mai. Ma è davvero così? Beh, ci hanno fatto una ricerca e hanno confermato che effettivamente la prima cotta è un'esperienza unica, indimenticabile, talmente potente da rimanere impressa per sempre nella nostra memoria. E devo dire che siete quasi tutti d'accordo. Adesso vado a recuperare ancora un po' di messaggi. Però questi scienziati hanno esaminato, per farvi capire insomma come hanno confermato il fatto, hanno esaminato l'attività cerebrale dei partecipanti mediante risonanza magnetica, rilevando che negli innamorati si verifica il rilascio di grandi quantità di dopamina e ossitocina, responsabili di sensazioni di benessere e, come sappiamo, di euforia. Quando una storia d'amore finisce, poi, si verificano invece picchi ormonali molto simili. Ciò fa sì che il ricordo della relazione conclusa rimanga indelebile nella nostra memoria. Vedi, è un po', gira tutto attorno sempre al nostro cervello, no? Che comanda un po' il tutto. Marco da Genova dice: avevo 14 anni e pensavo di aver trovato l'amore della mia vita. In tanti, insomma, siamo stati in quella situazione. Dopo il primo bacio, lei è salita sul pedalò con le amiche e non mi ha più considerato. Il mio primo ghosting praticamente l'ho vissuto all'epoca. Effettivamente abbiamo vissuto tutti, più o meno, magari quasi tutti, una sorta di ghosting, anche nei primi amori, anche semplicemente quando era più difficile comunicare, che non c'era la facilità come adesso via WhatsApp o via social, eccetera eccetera. Federica da Firenze dice: il mio primo bacio è stato durante una festa in spiaggia. Bello, poetico. Però lei dice: non mi ricordo nemmeno la canzone che stavamo ascoltando, ma ricordo perfettamente il momento in cui ci siamo guardati. Sono passati 18 anni. E allora, per interpretare un po' anche i vostri messaggi, lo leggo anche un po' così. Ce la faccio, troppi ricordi.

0: va detto, sì. Io prima parlavo di autostima, perché quando comunque fai qualcosa di nuovo, quando prima dicevamo, insomma, il primo bacio, il primo amore estivo, ti senti un po' più grande, no? È come se hai raggiunto un piccolo traguardo. Adesso io e Spine in fuori onda stavamo parlando invece proprio della prima volta a letto, e lì di autostima invece non si è,
1: ma cioè, due sfigati,
0: lì,
1: cioè,
0: proprio si abbassava con... l'autostima, ma di
1: pensando
0: brutto,
1: pensando di fare una cosa che in realtà non abbiamo fatto, cioè, mamma mia.
0: Adesso che fai tanto il fenomeno, se pensi alla tua prima volta invece ti senti piccolo così.
1: No, in realtà non mi sento un fenomeno, mi sento tuttora piccolino, però cioè veramente eravamo disastrosi la prima volta, io non so, poi
0: cioè tutto sommato, no, il primo bacio, adesso entrando un attimino anche nel dettaglio, il primo bacio, sai che comunque oltre ad andare al bacio a stampo poi c'era la lingua, la sapevi utilizzare in qualche modo, poi chi era più bravo, chi meno bravo, ma invece c'è tutta, scusa, un'altra parte, ma, no? Ma parte
1: non,
0: fisica.
1: Non facevi prima le prove di limone?
0: Con lo specchio?
1: No, col braccio? Non ti limonavi,
0: no,
1: il braccio,
0: no,
1: per imparare a muovere la lingua?
0: Però effettivamente potrebbe essere per i nuovi ragazzi che magari tra qualche giorno faranno il primo bacio, avranno il primo bacio, allenatevi.
1: Sulla spalla?
0: Perché nella vita l'allenamento è tutto, l'allenamento ti porta poi ad avere il traguardo. Costanza, sacrificio e determinazione, ma allenamento. No, col braccio no. Perché forse col fatto che non sono tra quelli che si depila.
1: No, ma infatti io ho detto la spalla, cioè la spalla non hai i piedi.
0: La visione è veramente brutta. Anche voi che ve la state immaginando in giro per l'Italia.
1: Un lama che si lecca la spalla.
0: Però potrebbe farvi arrivare più preparati al primo bacio, magari, che darete in quest'estate, in questo agosto, in questo settembre, che è lì, che ci guarda. Riccardo da Genova: avevo 13 anni, ho scritto il nome della mia prima cotta sulla sabbia. È arrivata un'onda, se l'è portato via, anche il mare aveva capito che non sarebbe durata. È vero, però si faceva anche, no? Con un ramo il nome della tua lei, o comunque in generale scrivere sulla sabbia. Bello,
1: sì.
0: Siamo poetici. Il tuo sì mi spacca sempre. E allora, visto che ho detto che siete in viaggio, che magari andate in vacanza, magari con la famiglia in giro per l'Italia, vi mettiamo un disco perfetto per il viaggio, che è sempre quello targato da Sombra, questo DJ che tra l'altro, classe 2005, nato a New York, continua a spaccare in tutto il mondo. Lo ascoltiamo qua su 105.

0: senti che siamo entrati in atmosfera anche con la musica. I like the way you kiss me. Artemas qui, classe 99. Ragazzi, siamo entrati in tema, soprattutto in fuori onda, lo possiamo dire.
1: Molto caldo.
0: Radio Verità, lo facciamo io, Dario Micolani e Spine, in questo caldo agosto 2026.
1: Prima stavi dando dei consigli per i ragazzi che si approcceranno un giorno a baciare per la prima volta, quindi di fare un po' di allenamento.
0: Sì, partendo dalla tua esperienza.
1: Partendo dalla spalla, no? Limonarsi la spalla. E poi abbiamo detto...
0: Ma... Sembra un tutorial.
1: Esatto, ma anche l'allenamento per la prima volta sessualmente parlando.
0: Fate l'amore, sì.
1: Perché non è semplice. Noi abbiamo avuto un'esperienza disastrosa.
0: Mamma che imbarazzo.
1: Due sfigati.
0: Penso sia una delle cose più... che crei più imbarazzo e agitazione. Credo almeno nell'uomo, non so nella donna, anzi donna all'ascolto fatecelo sapere.
1: Io ho degli amici che per sperimentare la sensazione, diciamo
0: di
1: così, di infilare la chiave nella toppa e di calore...
0: Qual era il rimedio della nonna?
1: Allora... prendevano una bistecca
0: e non fatelo questo,
1: cruda, cioè, Una volta c'erano i caloriferi che sono diversi da adesso, no? Una volta c'erano proprio i moduli con tanto spazio tra uno e l'altro, cioè nel senso erano serrati come adesso, e questo scemo metteva la bistecca,
0: diamogli un nome, salutiamolo,
1: Mirko,
0: ciao Mirko,
1: nella fessura nella fessura del calorifero. E ci inseriva
0: Sì, certo, abbiamo capito tutto.
1: Perché diciamo che la sensazione, sì, la sensazione era di sta bistecca tiepidina barra calda che poteva assomigliare.
0: Posso dire però creativo, cioè genio quasi.
1: Ma guarda che è una roba usuale, cioè chiunque lo fa. No, veramente, cioè guarda che non è l'unico a aver fatto... Adesso vedrai quanti messaggi arriveranno.
0: Va bene, vi aspettiamo. Intanto tra gli ultimi che vado a leggere, soprattutto sui primi baci, ciao Beatrice che dice: il mio primo bacio è stato in discoteca. Beh, grande classico questo forse. Ero così emozionata che dopo sono andata in bagno a chiamare la mia migliore amica. È successo e lei, cosa, io, tutto. Tutto cosa, un bacetto. Però vabbè, bello, bello. Perché abbiamo percepito anche, grazie forse anche al nostro lasciarci andare ai racconti, autenticità e anche vera nostalgia, vera poesia. Va bene, torniamo con la musica che ci fa ballare, la musica con cui magari darete il primo bacio nelle prossime settimane, quest'estate. Moving to the

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
2: Che storia. Drop.

0: bello arrivare in fondo così.
1: Grazie.
0: L'hai messa tu?
1: Eh beh sì, sono io quello che schiaccia il tasto.
0: E ringraziamo anche l'ufficio musica, ovviamente. Voi che ci siete stati in tanti, e scusate se non sono riuscito a leggervi tutti, ma ci avete fatto volare, come direbbe il nostro Yader Fabri, che salutiamo comunque in generale. Beh vabbè, si vola in questo 19 di agosto. Volo anch'io, perché riesco a fare qualche giorno di stop, qualche giorno di vacanza. È stata una bella carrellata in diversi orari in questo mese di agosto. Ringrazio Spine dall'altra parte del vetro.
1: Grazie a te, mi mancherai molto, ma sentiamoci
0: e raccontiamoci
1: le nostre prime volte.
0: Continuiamo a raccontare.
1: Prossimo step: la prima volta in cui ci siamo drogati, la prima volta in discoteca che abbiamo messo parlato al microfono, messo dischi, ho parlato al microfono.
0: La prima volta funziona sempre, abbiamo capito.
1: Potremmo
0: questo.
1: Fare un programma e chiamarlo 105 prima volta.
0: Prima volta, e sarebbero argomenti infiniti. Rimanete sempre qua su Radio 105. Buona estate, ciao a tutti.

0: Insomma, come ci siamo anche oggi. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Come state? Come sta andando? Sono le 16 in punto. Noi siamo in diretta da Largo Donegani 1. Siamo quelli di 105 Mindset. Io sono Moco. Buonasera, buon pomeriggio. Ciao Davide! Tutto bien?
1: Ciao Moco!
0: Com'è?
1: Sì, bene.
0: Posto?
1: Tutto a posto.
0: Sei entrato anche tu nella zona forma fisica, eccetera?
1: Assolutamente sì.
0: Sì, veramente?
1: Certo.
0: Guarda che occhi spiritati che hai. Sei nel tunnel. Mamma mia, come ci sei! D'altronde stiamo scoprendo che lo sport e l'attività fisica forse è l'unica droga legale che di cui possiamo usufruire, no? Assumere un po' anche la musica, ok? Però alla fine ci piace.
1: Questa mattina 6:30, una corsettina di 4 km.
0: Stamattina mi sono svegliato e ho corso 6 km. 4? Vabbè, 6, dai. Fai come quelli su Strava.
1: Aumentiamo.
0: Utilizzi anche delle applicazioni per correre?
1: No, volevo portarla, ma no, il telefono.
0: Sì, ma non è necessario. No. Non è necessario. Ecco, quella cosa lì è un passo in più, giusto? Magari per stimolarti la volta dopo fai, ma l'importante è che fai attività fisica in qualche modo. C'era uno dei tanti esperti, che poi alla fine qua non siamo noi gli esperti, ma veicoliamo di nuovo quello che sono un po' di informazioni. L'esperto diceva: è un po' come quando prendi stai prendendo la pastiglia da pressione e il medico ti dice devi prenderla ogni giorno, perché se no l'attività sportiva è la stessa cosa. Ogni giorno, every single fucking day, ok? Ci siamo, il numero che ci lega è il 342 41 15 105, avete capito? Noi siamo quelli del Mindset in sostituzione di Dario Spada e che non si sa ancora chi, però Music and Cars riprenderà appunto a settembre. Noi adesso ci teniamo questo spazio molto morbido, molto tranquillo, anche per ascoltare un po' i vostri racconti, quindi ve lo ripeto, 342 41 15 105 è il numero per interagire, per sapere un po' come sta andando, ok? Come la va? Come diceva Viacchetti, a noi va bene anche la musica. Partiamo col primo pezzo, Cat's Eye con Animal, e poi iniziamo il giro.

Siamo connessi su Radio 105, siamo quelli del Mindset, la traccia è delle nostre amiche Cat's Eye, che si chiama Animal. E stavo guardando che oggi è una giornata mondiale, sai che stavo guardando mille cose, sinceramente stavo guardando mille cose e sono arrivato qua tipo in stile ADHD, ok? C'è qualcuno che pensa di avere l'ADHD? Di essere ADHD, tra l'altro, non di avere, ok? Questo è un discorso che magari abbiamo portato avanti nel corso della stagione, la terza stagione che è appena finita a luglio di 105 Mindset. Il Stefano Vicari, che mi sembra che era un docente, super docente della Cattolica, ok? Ci ha introdotto in quello che è la gestione delle neurodivergenze, e all'interno di queste neurodivergenze c'era la ADHD, questo simil disturbo, ok, che ti porta a voler fare mille cose, a incominciare una cosa e poi a finirne di farne un'altra, eccetera, ok? In questa dimensione appunto ci sono anch'io, ci sono magari molte persone all'ascolto. Ecco, per poi andare a ufficializzare il fatto che tu sei ADHD devi andare a risalire anche all'infanzia, no? Se questo sintomo comunque parte dall'infanzia, beh, sta di fatto che era tutto questo per dire che ci sono dei momenti in cui c'hai tre cose davanti e ne pensi altre 18 e arrivi che magari vai in flip perché ce ne hai troppe davanti. Una di queste, salutiamo gli amici ADHD che sono all'ascolto, non preoccupatevi, non è un problema assolutamente, non è un disturbo, è una cosa da consapevolizzare che poi si riesce a gestire, ok? Chiusa la parentesi, però volevo introdurti questo perché salutiamo i fotografi, ci sono i fotografi, attenzione, bravo che parte l'applauso, perché facciamo questa distinzione tra chi fa le foto e i fotografi professionisti, ok? Noi facciamo le foto, prendiamo il telefono, boom boom, a volte ci capita anche di fotografare un'emozione, ok? E di far sì che quella foto diventi fotografia, ok? Però molto spesso la facciamo a casa, invece poi ci sono i veri fotografi, quelli che in qualche modo le incastonano. In questo discorso la Sara ci ha splittato le varie emozioni, ma te le voglio raccontare dopo perché ci sono emozioni primarie e emozioni secondarie, tutte quante da fotografare.

È la giornata mondiale della fotografia oggi 19 agosto, quindi stiamo salutando qua nel Mindset Summertime quello che sono i vari fotografi e fotografe che in qualche modo incastonano le varie emozioni che trovano in giro, no? Ce le riproiettano in qualche modo, poi in qualche modo la fotografia ha come peculiarità quella poi di rimandarti ad altri momenti, altri ricordi, a emozionarti, ok? Perché in effetti le fotografie solitamente poi fotografano anche le emozioni, no? I veri fotografi sanno fotografare anche quello. Perché parliamo di fotografare le emozioni? Perché abbiamo creato uno split, così giusto una tips curiosa sulle emozioni, tra la differenza tra le emozioni primarie e quelle secondarie. Ce le vogliamo ricordare? Visto che sei nel mindset? Emozioni primarie: gioia, paura, tristezza, disgusto, rabbia, interesse. Sai che non lo sapevo, interesse è interessante. Stupore, felicità. Bello che sia primaria la felicità. Le conosciamo bene. Le emozioni secondarie invece sono molto di più. Per citarne alcune vi dico la vergogna, l'invidia, il senso di colpa, l'orgoglio, l'entusiasmo, la serenità. Ecco, dietro ogni fotografia che incastona un'emozione, dietro ogni immagine, sottolineiamo che non c'è appunto solo un soggetto, una scena, cioè una foto fatta a caso, però cavolo, il fotografo ha una visione tutta sua, una scelta della luce, una scelta proprio anche dell'emozione, no? Perché se una persona sta ridendo, dall'altra parte poi magari fa un altro tipo di gestualità, ok? Ci siamo? Abbiamo dato valore ai fotografi in qualche modo? Citando le emozioni, cercando di farlo entrare nel mindset? Dai, grazie per l'applauso. C'è qualche fotografo? Che non è che ci deve scrivere, ma grande, perché fa veramente le belle cose. Quella lì è arte.

C'è Nia Loran su Radio 105 Meltdown, la traccia che ci siamo ascoltati. Bella anche questa qua, è super accesa, tranquilli, bella, mi piace. Allora, siamo nella dimensione, ho trovato le cuffie di nuovo, siamo un po' fuori i binari oggi, adesso ritorniamo sui binari. Siamo sulla dimensione di una bella notizia. Praticamente aprirà a Firenze, ma te la racconto dopo, ma te la accenno e basta. Aprirà a Firenze un centro per le dipendenze digitali. Ok, dopo te lo racconto. Nel frattempo lasciami salutare i nostri ascoltatori che al 342 41 15 105 ci hanno salutato. Paola e Chiara sembravano. Paola, Chiara, Marco, cosa dice? Prendete in auto, prende in direzione casa, provato, mi aspetta un lavoro in terrazza. Bella, salutiamo Marco, scusate, è un amico e quindi volevo sapere se sta bene. Sì, sta bene Marco dalla Norvegia. Un abbraccio alla Lena Brasi, a Debo, Riccardo. Basta, abbiamo finito. Ok, passiamo Eminem che iniziamo a zero e poi torniamo che ti racconto sta cosa di Firenze, dipendenze sociali, dipendenze digitali. Ok, andiamo.

0: Closet.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza! Keep you from running away.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: and dance.
1: Wow, si chiama danzeteria, ok? È così la pronuncia? Danzitiria, eccolo lì. Beh, piano, quando lo ripeti per un po' di volte è sbagliato, poi alla fine difficilmente te lo fai incastonare. Però Danzitiria ormai è dentro la nostra testa, l'ultimo brano di Madonna che salutiamo all'interno dell'album Confession 2 che è uscito qualche mese fa, e abbiamo già accennato a Danzitiria come forse il centro dell'universo della vita notturna a New York, ok? Siamo in quella dimensione lì, perché Danzitiria era questo locale, questo nightclub attivo negli anni 80 proprio a New York, che ha giocato un ruolo cruciale forse per la carriera di Madonna, perché è proprio lì. E ti racconto la storia che Mark Hemmings, che poi alla fine è stato un po' il suo, colui che ha procurato a Madonna il suo primo contratto discografico, l'ha invitata il 16 dicembre 1982 a performare sul palco del Danzitiria con Everybody, davanti a 300 persone, e il ritornello diceva: qui sono tutti un'opera d'arte. In effetti in quella dimensione era tutto un po' un'opera d'arte, perché citavamo, no, anche ieri Basquiat, Andy Warhol, ok, erano in una dimensione dove tutto era colorato, Madonna, chissà, che sarebbe bello che qualcuno ci racconta, che so, Madonna che sta ascoltando potrebbe anche chiamarci per raccontare un po' quella dimensione. Invece no, mentre aspettiamo la chiamata di Madonna, noi vi parliamo di coni e coppette. Che sembra una cosa dispregiativa, invece no, è un altro discorso del mindset, perché in effetti c'è una nota informativa da comunicare, ok? Siete amanti del gelato? Avete comunque preso il vostro gelato dell'estate? Poi siamo in un orario, per me, che è un orario proprio da gelato adesso, che, a parte che forse il gelato ha sempre un orario giusto, cioè sempre. Però attenzione, quando siete lì davanti a scegliere tra cono e coppetta, se volete così fare una scelta sostenibile, vi diciamo questa prima della prossima canzone, dovete scegliere il cono. È semplice la cosa. La coppetta, che fuori di plastica, ma fuori di carta, ma dentro ha un rivestimento di plastica, comunque poi la devi buttare insieme al cucchiaino. E invece il cono mangi tutto. Se poi non vuoi il cono, perché il cono in sé magari fa un po' ingrassare, però stai già mangiando un gelato, quindi fa niente, ecco, non mangiare il cono, lo dai un altro. Ti vuole un cono? Così. O se no lo butti, che quello lì si biodegrada, ok? Quindi nella scelta, al di là di salutare Madonna, cono o coppetta, scegliete il cono. Io che ero da coppetta, quando la Sara mi ha girato questa notizia, faccio: no, dai, che sbatta, Sara, ma anche sta roba qua, cavoli, ma far bene al mondo si fa fatica, eh. Ma d'altronde, senza fatica.

0: cuore.
1: Ciao Marco, sono Madonna, cosa volevi dirmi? Che ho sentito trasmissioni, ciao.
2: Bello, a me piace avere ascoltatori simpatici, cavoli, bella l'ironia. Ci sono dei comici anche, cavoli, io ammiro un sacco i comici, quelli che ci sanno far ridere. Che bello ridere. Ciao Madonna, allora senti, so che ci stai ascoltando, ti abbiamo mangiato prima, abbiamo parlato di Danzi Tiri, e alla fine comunque rimani connessa o connesso, perché alla fine la voce era un po' maschile, perché a parte citare il pezzo di prima, non questo, Safe, Parlare d'amore lo conosciamo, ma il brano di prima è uscito da poco, Carlita e Malive feat. Jasper.wav Solar Skin ci ha proiettato totalmente in una dimensione disco. Vi è piaciuto? Figo, bella per il team music che ce l'ha messo. Arriva questo singolo da una etichetta chiamata Bellezza, che ha, come dire, ha affermato subito la sua missione: vuole essere una casa per la musica elettronica e produrre canzoni che facciano divertire le persone. Ma va bene, ma fallo pure. Allora noi qua in questo contesto invece ascoltiamo anche i vostri messaggi, perché avete sottolineato forse la svolta nella scelta tra il cono e la coppetta, perché parlavamo della coppetta che comunque è un po' rivestita di plastica, che per quel che riguarda l'impatto ambientale è meglio scegliere il cono. Però
3: comunque attenzione, adesso hanno fatto anche le coppette fatte di cialda, non volevo dirtelo, però va bene così, dai. Ciao da Davide.
2: Me l'hai già detto, Davide, però Davide, tra l'altro, Davide come te, due Davidi nello stesso momento mi hanno detto la stessa cosa, cioè che in effetti poi la soluzione, caro Moco, è questa: se c'è la coppetta in cialda io comunque non inquino, ok? La roba monoduso. Mono uso, scusa, non la uso. Isaia Rashad e Sisa ha fatto un bel pezzo che ci culla in questo pomeriggio alle 16.37 qua sulla 205. Si chiama Boy in Red. Vi auguro buon viaggio. Andiamo.

0: Wasted su Radio 105. Siamo nel flusso del Mindset, nella versione tranquilla, estiva. Ok, oggi è mercoledì 19 agosto, anche per noi, sempre del 2026. Abbiamo accennato alla scelta tra coppetta, cono, coppetta. Alla fine siamo tutti verso il cono, anche perché ci avete detto che...
1: Ciao Marco, volevo dirti una cosa. Guarda che la coppetta is for beginner, mentre il cono is a pro. Davide, the prof, from Pavia.
0: Ma perché parla così? Comunque grazie, perché abbiamo capito che il cono è da pro. Non lo sapevo questa cosa, ma sinceramente io, che ero da coppetta veramente da oggi, dopo questa notizia della Sara, divento per il cono. Ti dico un'ultima cosa, c'è venuta voglia di gelato, e quindi io e Davidino abbiamo deciso di comprarci un po' di gelato che sta per arrivare qua. Attenzione, abbiamo preso un nuovo gelato che è all'agave, cioè c'è dentro il sciroppo d'agave invece che lo zucchero. Attenzione che andiamo a sostituire lo zucchero. Va benissimo, ok? Va benissimo. Cos'è? Cioè, non c'è più... E poi sai cos'è? È molto più dolce lo sciroppo d'agave, quindi ne devi mettere di meno. Adesso vado a approfondire, mangio quel gelato e poi vi faccio sapere. Col

0: 105 Mindset.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net o

Si chiama Wink Wink, lei è Charlie XCX, qua su Radio 105 a 17.01. Abbiamo fatto il giro di boa di quello che è la seconda ora del 105 Mindset Summertime. Fino alle 18 un po' di musica, un po' di chiacchiere qua con Moco, con Davide, che ha avuto una bella idea, cioè quella di, parlando di coni e coppette, di prenderci una coppetta, ok? Ringraziamo quelli che poi vanno in giro a distribuire il cibo che abbiamo bisogno, no? di ingerire. In questo caso del gelato fatto non con lo zucchero ma con lo sciroppo d'agave, che era poi un po' il passaggio da fare, no? In qualche modo chi è innamorato del gelato, ma anche un po' alla dieta, ok? Dice sì, è che però il gelato c'è un sacco di zucchero all'interno. Lo zucchero, se non ricordo male, serve per condensare, no? Per far sì che poi il gelato rimanga gelato, ok? In questo caso ho messo lo sciroppo d'agave. Lo sciroppo d'agave ha una percentuale maggiore di dolcezza, quindi ne va messo un po' di meno, penso che costi anche di più, però è una dimensione molto più naturale rispetto allo zucchero raffinato. Bene, siamo contenti. Questo inizio di seconda ora di questa di questa notizia, grazie anche al pubblico che ci applaudisce. Ci applaudisce, si dice così, no, ci applaude. Volevo parlarti di questo perché è interessante all'interno dei nostri discorsi del mindset, ma stiamo veramente prendendo da una parte e dall'altra. Parlavamo anche della relazione di coppia e del dialogare, no? Di creare dialogo con la coppia, perché in qualche modo poi alla fine ci si conosce, no? Anche maturando e crescendo, no? Si cambiano anche le proprie passioni, i propri desideri, cioè alla fine chiacchierando, comunicando con l'altra persona, anche a volte un po' discutendo, ma confrontandosi, comunque si riesce, se si vuole, ok? Se si ha ancora quella passione, a proseguire, no? Con un po' di impegno si riesce a proseguire. In questo caso, perché vi accenno a questa cosa che ci hanno raccontato i vari esperti che sono passati qua nella stagione di Mindset? Perché Guardiola, ok? Pep Guardiola, che non so se ascolta o meno, quindi vediamo, ha tirato fuori una docuserie, o perlomeno non lui, ma c'è una docuserie, A Beautiful Obsession, che parla proprio di lui, no? del suo percorso, no? Straordinario a Manchester. E ci sono aspetti molto intimi all'interno di questo docuserie. Non l'ho vista, però la notizia che ci ha girato la Sara tira fuori quello che è stato un discorso che ha fatto alla fine del primo tempo, dopo, quando erano sotto di due gol contro la Juve, in casa della Juve. E il tecnico in quel caso si lasciò un po' andare davanti alla squadra in una maniera che nessuno si sarebbe aspettato. Ha detto queste parole: ragazzi, devo confessarvi qualcosa, sono un fottuto divorziato dalla donna più meravigliosa del pianeta, è mia moglie, la mia ex moglie, la amo in maniera incredibile e anche lei ama me, ma abbiamo perso la passione, per qualche ragione abbiamo perso la passione, e da questo dipende anche come giocate a football, da qualcosa che avete dentro, ok? Quindi chiede: dov'è la passione, raga? Perché se qua non ci mette, io non voglio dei giocatori forti, voglio dei giocatori appassionati. La stessa cosa penso che un partner non vuole l'altra metà forte, attraente, ma la vuole passionale, la vuole che ha voglia di vivere quella roba lì, ok? Allora, ciò non vuol dire che se la passione non c'è uno deve dire come Guardiola: ok raga, accantoniamo questa storia di 10 anni, no, uno può decidere di impegnarsi again e ritrovare quella passione, quel fuoco, ok? Per ritrovare la luce, ci siamo?

sono i Rolling Stone con Mess It Up qua su Radio 105. C'è un remix dei Purple Disco Machine a spingerlo, e spingiamo anche noi quello che è la musica super figa. Oh, bello sto pezzo, e belli quelli che stanno per arrivare fino alle 18. Come sempre facciamo i complimenti al Team Music, che ci sta portando veramente delle sonorità da una parte un po' danzerecce, dall'altra anche che parlano di amore. Per esempio Emma e Fabri Fibra tra poco con Antidroga parleranno appunto di un amore incondizionato. Ci sono un sacco di messaggi che sono arrivati, che stavo guardando, che però sono riferimento al cono coppetta di prima, no? E devo dire che abbiamo un'altra soluzione al di là della coppetta in cialde, fatta con la cialda, che potrebbe sostituire poi quello che è il cono e la coppetta, quella di plastica. Ma anche Joe di Vicenza ci dice meglio una coppetta in vetro addirittura. Wow, però qua si sta parlando di gelateria d'élite, perché in effetti dice, però attenzione, andiamo a guardare quanta energia si spreca a cuocere un cono. E lì, cavoli, è veramente difficile se iniziamo questo gioco dell'andare a vedere, andare a vedere, eccetera. Però in effetti questa soluzione potrebbe chiudere un po' i cerchi, no? Quella di utilizzare una coppetta di vetro. Salutiamo anche invece questo ascoltatore che ci ha scritto, penso, una ventina di messaggi, ok? Tutti con dei cibi buonissimi, ok? Ma siamo partiti dal gelato con lo sciroppo d'agave, non lo zucchero. Lui è partito a parlarci di formaggi spalmabili con latte di pecora, macchinari per la produzione di mortadella, il panettone 2.0 e tante altre sfizioserie che sinceramente, anche se sono le 17.13, ci hanno fatto venire voglia di andare a mangiare. Invece vi volevo raccontare questa cosa. Siete un po' dipendenti dai social, siete in quella dimensione in cui state capendo che magari state troppo tempo a scrollare, ok? Magari non è una dipendenza, però incominciate a sentire il profumo di una dipendenza, magari l'odore cattivo di una dipendenza. Ecco, stanno arrivando le dipendenze digitali, ok? C'è chi sente il sentore, chi ha il sentore, pardon, e chi invece è già dentro questo tunnel. Allora, le dipendenze digitali vogliono essere scansate via, soprattutto a Firenze, a partire da Firenze, poi si svilupperanno sicuramente altri centri, ma questo è il primo centro d'Italia per staccare dallo schermo le persone, adulti, bambini, perché si parla bambini, adolescenti, si parla spesso dei ragazzi con la testa chinata sullo smartphone. Io a mio figlio Cesare li faccio sempre vedere, gli faccio, guarda la schiena di quel ragazzino lì com'è storta, ok? Tu non devi voler crescere con quella schiena storta, ok? Quindi gli faccio vedere. Però noi parliamo tanto dei ragazzini, ma ci sono anche gli adulti che sono dipendenti a questa cosa. Vabbè, andando nello specifico, il progetto si chiama Discover, aprirà a San Salvi dopo l'estate e ci saranno laboratori, giochi da tavolo, giochi sport classici per far sì che poi i giovani si riavvicinino alla vita di relazione. Giovani tra i 10 e i 25 anni, vi dicevo anche adulti perché coinvolgono anche le famiglie, quindi poi il programma offrirà anche delle attività proprio per le famiglie. È un Discover, si chiama, prima struttura in Italia concepita per contrastare dipendenze digitali. Vediamo un attimo. Complesso di San Salvi, ho detto tutto, orientato a trasformare i ragazzini in utenti attivi, è bello, che poi alla fine è un po' come il, grazie Davide, è un po' come l'oratorio. Quando io andavo all'oratorio, alla fine non c'erano i cellulari, loro ci offrivano un sacco di attività diverse, che ci danno la possibilità appunto di relazionarci. In questo caso qua, e poi chiudo, la figata è che non è che non ti fanno utilizzare le tecnologie, però te le spiegano e ti spiegano come utilizzare quello strumento all'interno della quotidianità. Bella per Firenze, bella per Discover. Mas...

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Radio 105. Proud to be different.

Su Radio 105 si chiama Ordinary. Alex Warren ci ha fatto viaggiare alle 17.24. Vi faccio viaggiare anch'io con questa lettura che ci ha girato la Sara riguardo gli odori d'estate. Perché i ricordi non tornano a comando, certo possiamo provarci, ma molto più spesso un'immagine ricompare in mente in modo imprevedibile, come una fotografia che sbuca fuori da un libro in cui ci eravamo dimenticati di averla riposta. La memoria arriva piuttosto per deviazione, con un sapore, una canzone, ma anche e soprattutto con un odore, sentito per caso entrando in una stanza o passando davanti a una cucina, dove qualcuno sta armeggiando con qualche foglia di basilico. Proust lo aveva raccontato bene con la Madeleine: il passato non riappare perché viene cercato, ma perché viene innescato. Un piccolo pezzo di dolce immerso nel tè diventa una soglia, e allora non è più soltanto cibo, ma accesso a un tempo intero, a una casa, a un'infanzia, a una geografia emotiva che per un attimo avevamo dimenticato. E con gli odori funziona nello stesso modo, anzi forse in una chiave ancora più netta. Arrivano diretti gli odori, nelle narici, prima delle parole e perfino prima dell'immagine, portando con loro un processo irreversibile che trasforma una percezione in un'altra. In modo quasi sinestetico, un profumo diventa un colore, poi un ricordo e infine una stagione, e così il pomodoro ci riporta le conserve che la nonna faceva a fine estate, uno zampirone a quella volta in cui finalmente siamo rimasti fuori fino a tardi, l'olio solare ci ricorda forse nostra madre stesa in spiaggia come una lucertola, o l'erba secca di quel pomeriggio in campagna pieno di noia ci ricorda la bellezza di stare insieme agli amici sdraiati su un prato. Un semplice letto rifatto invece ci fa pensare a tutte quelle estati in cui qualcuno stendeva le lenzuola al sole fuori per noi. Gli odori infatti non sono semplici odori, ma archivi sensoriali che custodiscono non un episodio, ma il modo in cui l'abbiamo vissuto. È per questo che ci colpiscono così tanto, perché trasmettono in modo chirurgico una versione di noi stessi e la sensazione che ci ha abitato. La tranquillità di essere a casa della nonna, la lentezza di un pomeriggio al mare, il senso di un'avventura, di uscire anche per la prima volta da soli, per poi ritrovarci al bar sulle sedie di plastica. Quali odori vi ricordano l'estate?

raga, c'è Georgia Smith insieme a Wizkid. Wow, che bello sto pezzo, eh. Bello, bom, bom, bom. Questo suono, sentitelo. Ton, ton, ton. Ok, quel suono lì, ton ton ton, così, viene dall'amapiano, è un tronco cavo, ok, è lo strumento tipico dell'amapiano, l'abbiamo raccontato durante Basement 105-105 Trap qualche stagione fa, no, perché l'amapiano a un certo punto, ma tuttora che è un mix di suoni africani, capitanati questi suoni da questo tronco cavo, to, to, to, così, ok, che fa quel suono lì, bo, bo, bo, un cavo, è diventato un po' attivo questo suono amapiano nella zona urban, ok? Cioè l'amapiano ha rappresentato un po' il suono della nuova generazione dall'Africa e poi in giro in tutto per il mondo. In questo caso Georgia Smith, che arriva dall'Inghilterra, ha tirato fuori insieme a Wizkid, invece, che ufficializza l'africanabilità, non so come si dice, l'africanità, ha tirato fuori questo pezzo Alive qua nel Mindset. Raga, grandi, abbiamo parlato di gli odori dell'estate, senti cosa mi hanno scritto. Gli zampironi anti zanzare. Non so quanta gente, ed è vero, è la prima cosa che ho detto anch'io. Ma Anto da Putignano dice: il fuoco quasi spento che brucia i rami e le foglie dopo una potatura. Bellissimo. Il letame sparso per fertilizzare i campi. Solo noi possiamo capire, bellissimo. L'odore di panzerotti fritti, poi ognuno ha i suoi cibi preferiti dell'estate. Però Laura da Volterra ci dice anche: l'odore della pineta mi ricorda quando andavo al mare con mamma e papà, quando io e mia sorella eravamo piccole. Bellissimi ricordi legati agli odori. E abbiamo, aspetta, giusto, andiamo avanti un pochino, perché abbiamo, a parte che ne hanno scritti altri, ok? Adesso li vado a leggere, però abbiamo un elenco degli odori più amati secondo i ricercatori. Ah, non c'è lo zampirone, ok? Perché da una parte si è amato, dall'altra è tossico, quindi dopo un po', porca vacca, ti uccide. Allora, al primo posto c'è la lavanda. Vado a ruota. L'odore della vaniglia. L'odore, ma no, anche questo. L'odore del caffè appena fatto. Che bello quando senti. Odore, eh? Quando dici odore, non vuol dire che è puzza. Non vuol dire che è profumo, cioè odore gradevole e sgradevole, ok? Il profumo è della zona positiva, però l'odore è in generale. C'è bello anche questo, l'odore dell'erba tagliata. Quando andavo a tagliare l'erba ai miei genitori e poi la lasciavo tagliata, quell'erba lì, non è che poi si fumava, infatti, subito. Il profumo, l'odore degli agrumi, anche questo, raga, ma siamo che ricordi stiamo tirando fuori? L'odore del pane fresco. Quando lo sfornano, che senti, e dici, mamma mia, che roba, dov'è che è? L'odore della menta fresca, ma lì menta, anche basilico, ok, salvie, siamo tutte nella zona delle piante aromatiche, buonissimo. E qui riallacciamo un po' al ricordo di Laura da Volterra, che stiamo abbracciando ancora per il ricordo legato a mamma e papà e al profumo della pineta. C'è tutta la questione di falò, legna, pino, foresta, il profumo di bosco. Vai, andiamo. Perché qua abbiamo tirato fuori un bel po' di profumi, di odori che ci hanno aperto i aperto gli orizzonti. Depo da Bergamo ci suggerisce anche altri tipi di odori, ma sono illegali. It's the

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Mosca, ci sono i 30 seconds to Mars qua sulla 105 17:46. Ci siete anche voi ai messaggi al 342 41 15 105 che vanno a richiamare quelli che sono gli odori che poi vi riportano anche in altri momenti, ad altri ricordi, ad altri tempi. Allora, leggiamoli velocemente perché c'è Daisy che ci sta ascoltando. Bella per Daisy, ciao Moco, ti ascolto mentre accompagno mio marito Roberto in stazione a Faenza che rientra dalle ferie. Il profumo dell'estate per me è il profumo della salsa di pomodoro fatta in casa. Tieni un po' di applausi. Poi c'è Paolo da Doglio, provincia di Perugia. L'odore di quando ero bambino e facevo il formaggio e ricotta con mia madre. Bellissimo. L'odore del forno a legna. Bellissimo. Attenzione. L'odore della coccoina. La colla, tipo quella Vinavil, ok? Ma anche la coccoina, se la mettevi sul dito e poi si asciugava, diventava una seconda pelle da staccare.

0: 105 Mindset. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: 105.
10: Che storia!
11: Radio 105.
12: Che storia!

0: want.
1: Mamma mia.
0: I need you, I want you to be my cosmic girl. Mamma quanto è figo questo pezzo. Jamiroquai che salutiamo, giusto perché è a conclusione di quello che è stata una bella doppia ora qua nel Mindset, nella versione Summertime. Ringraziamo subito Davide che hai diretto la regia, grazie mille.
2: Ciao,
0: sei divertito? Tutto bene?
2: Moltissimo.
0: Sei stato bene?
2: Grazie per il gelato.
0: Mamma che buono che era il gelato, gelatino con lo sciroppo d'agave. Ah, cosa abbiamo scoperto. Dall'altra parte salutiamo e ringraziamo anche la Sara che ci ha girato un po' di notizie e voi che ci avete tenuto compagnia oggi, ricordando anche i vari odori che vi riallacciano all'estate o comunque i vostri ricordi. È stato veramente un bel viaggio fatto assieme. Domani, se avete piacere, alle 16, ancora una volta col 105 Mindset. Restiamo uniti. Ciao raga.

0: Ma cosa odono le mie orecchie? Un nuovo appuntamento con la Summer Compilation. E chi c'è? Chi troverai? I Ghostbusters? No, Dario Spada. Amici, ancora benvenuti. Questo è l'appuntamento dell'estate di Radio 105 in cui, diciamo, parliamo poco, cerchiamo di parlare il meno possibile e vi facciamo ascoltare più musica possibile per fare un po' da colonna sonora per tutte le attività che state svolgendo, sia che voi stiate lavorando oppure che voi siate in vacanza, sotto l'ombrellone, in montagna, ovunque voi siate, anche se siete all'estero, perché io me ne rendo conto, sono il primo che quando parte e va lontano dall'Italia, però ha sempre con sé l'applicazione di Radio 105 e quindi mi capita di ascoltare anche gli altri programmi, tutti i miei colleghi di questa radio, tutti bravissimi, che vi stanno tenendo compagnia anche in questo mese, e tutti quelli che invece sono in vacanza e che torneranno anche loro dal 31 agosto, esattamente come farò io con 105 Music in Cars dal 31. Nel frattempo però dobbiamo farvi ascoltare della musica, per cui intanto grazie a chi l'ha selezionata questa musica. Partiamo con MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door, poi Mae Stephens, If We Ever Broke Up, e Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera. Summer Compilation comincia così. Summer Compilation.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: più.
1: Sarebbero tante le cose che vorrei rispondere a Noemi con "Tu cosa fai questa sera?" E immagino anche voi, ogni volta che sentite questa canzone vorreste un po' risponderle, vero? Sicuramente. Vabbè, comunque era lei a chiudere il primo trio di pezzi che abbiamo ascoltato nella Summer Compilation. Summer Compilation che però non si ferma, anzi si ripete, ripete. Perché lo dico? Perché il prossimo disco è Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, Repeat It, e poi Darin con Elect.

0: Electric di Darin prima? Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran. Electric di Darin prima? No, scusate, mi stavo ripetendo. E invece no, torniamo tra pochissimo. Summer Compilation.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è a 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, no, a giocare a calcio!
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è!
12: Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Siamo tornati con la Summer Compilation e con la musica dell'estate di Radio 105. La musica come quella di Sophie and the Giants, che sta per arrivare. Prima però Emma e Fabri Fibra, prima ancora Zerb 24K Golden.

Bad Friends, Sophie and the Giants era l'ultima di questo trio appena ascoltato, prima ancora Antidroga di Emma e Fabri Fibra, prima ancora Fast Friends con la produzione di Zerb, 24K Golden, sono loro che abbiamo ascoltato in apertura. Allora amici, questa è la Summer Compilation, lo sapete, io sono Dario Spada, anche questo ormai dovreste saperlo, però insomma magari c'è anche qualche ascoltatore dell'ultima ora di Radio 105. Benvenuti, è giusto presentarsi, sono Dario Spada, lo dicevo, ma potete chiamarmi Darietto se vi va. Potete seguirci sui social, evidentemente, quindi Radio 105 su Instagram e su tutte le altre piattaforme. Nel mio caso, se volete vedere la mia orribile faccia, non so se darvelo, vabbè, mi trovate su Instagram anche lì, Dario Spada. Non è difficile, non è difficile. Detto questo, arrivano i Maroon 5 con Heroin nel remix di Room 9. Poi Oscar Madkay e Khalid, Nobody. Chiudiamo con Jovanotti e Alfa, buon vento! Yes.

Buon vento, Jovanotti, Alfa, nella Summer Compilation con Dario Spada. Adesso faccio un po' quello serio perché è arrivato il momento di trasformarmi in bartender, perché è giusto ricordarlo, io ogni tanto vi do delle ricette, quindi prendete carta e penna oppure avvicinate il telefono alla radio e registratelo se siete chiaramente curiosi di sperimentare sapori nuovi e stupire anche magari gli amici con dei cocktail. In questo caso ultimamente vi sto dando dei cocktail analcolici, per esempio questo è un po' particolare, questo arriva dalla mia esperienza, tanti anni da bartender, capito? Anguria, pomodoro e lime, 100 ml di succo di anguria, 30 ml di acqua di pomodoro filtrata o succo di pomodoro molto leggero, 20 ml di succo di lime, 10 ml di sciroppo d'agave, un pizzico minuscolo di sale, soda, ghiaccio. Facilissimo, mescolate il succo d'anguria, il lime, il pomodoro, l'agave e il sale, versate in un bicchiere pieno di ghiaccio e terminate con un piccolo spruzzetto di soda, ok? Potete guarnire chiaramente con una fettina di anguria e una foglia di basilico. Mamma mia, sai che lo farei adesso se potessi questo cocktail qua? Cioè sto sbavando. Va bene, è meglio ascoltare la musica. I The Pausa con Lose Myself, poi Alok con Deep Down. Chiudiamo questo trio con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Ecco, magari quella la trovo più facilmente qua alla macchinetta.

0: Era Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola nell'estate di Radio 105 con la Summer Compilation. Torniamo tra pochissimo. Summer Compilation
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Al momento nessuna particolare criticità su tutta la rete nazionale. Si segnala esclusivamente di prestare attenzione sulla A7 per una perdita di carico tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
9: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: più uno.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi...

Erano le ultime due canzoni per la nostra Summer Compilation insieme, Lady Gaga e Doechii Runaway, dalla colonna sonora, vabbè, di un film che non è proprio iconico come il primo, però sicuramente ha fatto parlare di sé, che è Il Diavolo Veste Prada 2, ma prima abbiamo ascoltato anche Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead. Grazie mille a tutti per essere rimasti all'ascolto, il consiglio è sempre quello, cioè rimanete su Radio 105 qualsiasi cosa voi stiate facendo, noi ci sentiamo nei prossimi giorni con la Summer Compilation e poi se avrete voglia, se sarete svegli a quell'ora, dal 24 agosto, cominciamo un po' prima quest'anno, sarò in onda dalle 8 alle 10 del mattino. Alla prossima, ciao!

0: Buongiorno a tutti, su Radio 105 sono le 8, linea al TGCOM.
1: Radio 105, TGCOM 24, breaking news.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Pioggia di missili su Kiev, il bilancio sale a 12 morti e 32 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico, l'Ucraina risponde con i droni al buio le principali città della Crimea e Putin ammette i raid stanno danneggiando l'economia, siamo costretti a importare carburante. Annuncio che qualsiasi paese fornisca qualsiasi sostegno all'Iran subirà tremende ripercussioni, così Trump che lancia contro Teheran un'offensiva economica che definisce la più devastante di sempre. Gli ayatollah replicano dichiarazioni enfatiche ed esagerate per coprire gli insuccessi. Intanto gli Stati Uniti guiderebbero una ripresa del transito di greggio da Hormuz pari alla metà dei volumi prebellici, lo riporta Axios citando fonti del Pentagono. Da due mesi, scortate dalla Marina americana, 15-20 petroliere ogni notte passerebbero lo stretto da una rotta sicura e segreta. Madrid consegna alle autorità italiane il boss dell'Andrangheta Domenico Paviglianiti, vertice dell'omonima cosca nel Reggino. Latitante dal 2022 era stato arrestato a giugno in Spagna, su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo, dovrà scontare oltre 19 anni di carcere. A Molini di Triora, nell'Imperiese, un uomo ha sparato alla compagna con una pistola ad aria compressa. La donna è riuscita a fuggire e a nascondersi in un bosco. Ora è in ospedale in condizioni non gravi, ma con un trauma alla testa, sarebbe stata anche colpita a sprangate. Arrestato il responsabile. Dopo 7 anni di assenza, Harry e Meghan tornano nel Regno Unito per restare. La coppia si stabilirà alle porte di Londra in una residenza non reale e i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Il trasferimento è previsto a fine mese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Ma buongiorno Italia, buongiorno amici di Radio 105, da Edoardo Mecca ricomincia una nuova puntata di Tutto Bene a 105 fino alle 10 con voi a tenervi compagnia. Non mi voglio nascondere, anche oggi sarà un grande contenitore, un grande show radiofonico. Non posso nascondermi, quindi bando alle ciance, io devo salutare oggi al di là del vetro, perché ho un graditissimo ritorno. Antonio Summa in regia.
3: E ricordiamo che io essere il tuo vecchio autore.
0: Beh, certo, assolutamente. Antonio Summa, che è detto anche il summonio, detto anche il summa poeta. Qui con chi è?
4: Amici, oggi sarò io il co-conduttore al fianco di questa merdina.
0: No, Borghese.
4: Tutto bene a 105. Sapete fino a che ora?
0: Fino a che ora?
4: Fino alle 10.
0: Bravissimo. Beh, l'orario che gli piace più pronunciare. Beh, io sono molto onorato di avere un grande come Alessandro Borghese in co-conduzione con noi. Voglio subito salutare anche al centralino la scatenatissimissima, la zia, che vi ha già scritto. Buongiorno, scatenato. Allora, grande, grande zia, in redazione ringrazio già per le notizie che mi ha mandato, che ho già spulciato, Asaia sui Navigli, che è con noi in redazione. Benissimo, allora, voi cosa state facendo? Dove siete? Magari siete già svegli, magari vi state stiracchiando anche un po', perché ve la state prendendo con calma in questo agosto che sta andando sempre di più verso la fine e incomincerà a breve il lunedì dei mesi dell'anno. Allora, io però devo per forza dare ufficialmente il via a questa puntata, se no non posso partire, devo rimanere fermo qui dove sono con il buongiornissimo caffè di quest'oggi. Adoro l'estate perché quando non ho voglia di fare niente posso dare la colpa al caldo. Questa è una grande verdad, come dicono gli spagnoli. Allora, chi l'ha scritta, Summa?
3: Probabilmente uno split di un condizionatore, non so.
0: Bravo, bravo, hai indovinato.
5: Brava!
0: Bravissimo. Perché in realtà scriverla è un anonimo, quindi potrebbe averla scritta anche tranquillamente uno split di un condizionatore. Allora la ripeterò e poi potremmo dare ufficialmente il via. Adoro l'estate perché quando non ho voglia di fare niente posso dare la colpa al caldo. E adesso balliamo, mio caro Summa, perché anche se sono 4 minuti dopo le 8, ma l'Italia si sveglia piano piano, perché c'è gente che magari è già in giro per lavoro. Allora gli mandiamo un bel Barry Can Swim con Dance Dance Dance qui su Radio 105.
5: Moseca!

0: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
0: Noi siamo in giro dalle 4 di questa mattina. Io e il mio collega vi mandiamo un grande abbraccio. Ci salutate, grazie.
1: Ma certo, vi salutiamo, non vi siete firmati, come si suol dire, quindi non sappiamo chi salutare. Ma ovviamente i nostri amici in viaggio dalle 4 di questa mattina, perché oggi mi va di essere anche un po' spagnoleggiante, mio caro Antonio Summa. Però però abbiamo delle tradizioni che vanno rispettate, e allora è arrivato quel momento lì, Antonio, è arrivato quel momento dell'Alma Mecca, l'almanacco di oggi, giovedì 20 agosto 2026. Allora, riparte la normalità tra i gregoriani, perché è il 232esimo giorno del calendario gregoriano, e Antonio, devi sbrigarti. Hai già prenotato? Perché non c'è più posto, perché manca sempre meno alla fine dell'anno, mancano 130 giorni alla fine dell'anno, su, ma dobbiamo sbrigarci per il Capodanno. Allora, oggi i santi di questo giorno che vanno ringraziati, perché ogni tanto si parla spesso con i santi per tante situazioni. Il santo del giorno è San Bernardo di Chiaravalle, abate e dottore, ma no, applausi, beh, giustamente, abate e dottore della chiesa, fondatore dell'abbazia di Clairvaux e patrono degli apicoltori, quindi coloro che ci portano il miele che poi diventa sale se stiamo in riva al mare. E si ricorda anche San Samuele profeta e San Maria de Mattias. Il 20 agosto è anche sinonimo, è anche giorno di grandi eventi storici che sono accaduti. Pensa che nel 479 avanti Cristo, proprio il 20 agosto, c'è stata la battaglia di Platea, che segna la fine dell'invasione persiana della Grecia. Quindi da lì in poi hanno dovuto chiudere le persiane, proprio non aprivano più le finestre. Benissimo. Nel 1858 Darwin espone la teoria sull'evoluzione, grandissimo momento storico questo. Mentre il 20 agosto del 1960, mio caro Summa, viene inaugurato l'aeroporto di Fiumicino. Proprio il 1960, in questo giorno. Invece nel 1975 la NASA lancia la sonda Viking 1 diretta verso Marte, perché tu non devi, per arrivare a Marte devi comunque puntare la Luna. Allora, nel 1942 nasce Isaac Hayes, celebre cantante, compositore, attore statunitense. Quindi tanti auguri ad Arisa. E tanti auguri ad Andrew Garfield, attore britannico-americano, noto anche per il ruolo di Spider-Man. E allora andiamo con il segno sfortunato e fortunato di quest'oggi, che sancisce la fine dell'Alma Mecca di giovedì 20 agosto. E allora, tensioni ancora anche ieri, era uno dei segni sfortunati, diciamo che non è una settimana fortunatissima per l'Acquario. Acquario potrebbe vivere, non applauda, è un segno comunque sfortunato in quest'oggi. Potrebbe vivere una giornata più movimentata sul piano emotivo e relazionale. L'opposizione della Luna a Urano può portare cambiamenti improvvisi, nervosismo o reazioni inattese. Certo che quando la Luna è in Urano, veramente. Poi l'Urano in questo periodo si è impoverito. Allora, andiamo invece col segno più fortunato, il Sagittario, perché la Luna invece entra nel segno e forma un trigono favorevole con Giove in Leone. Cioè, quando c'è il trigono della Luna con Giove in Leone, c'è una roba incredibile. Crescono entusiasmo, ottimismo e desiderio di fare nuove esperienze. Ottima giornata per socializzare. E i Sagittario sono anche un segno che è molto socievole. Bene, questo era l'argomento dell'Alma Mecca di quest'oggi, giovedì 20 agosto. Adesso andiamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Una delle hit di quest'estate 2026, targata Radio 105.

0: Mecca, stai attento a quello che dici, sì, perché lunedì hai detto che per il Sagittario sarebbe stata una buona settimana. Mi si è rotto il motorino, mi è esploso il gestionale al lavoro, mi si è rotto il condizionatore e stamattina mi è rimasto in mano un cassetto. Stai attento.
1: No, evidentemente eri Sagittario ascendente Acquario, probabilmente. Allora, noi torniamo tra pochissimo, mio caro Antonio Summa, perché ho scoperto una cosa incredibile. Sai cosa ho scoperto? Ah, ve lo dico dopo.

0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Madonna, Dance Etiria, disco 105 Selection, i migliori dischi selezionati da Radio 105. Per chi non lo sapesse, mio caro Summa, il disco 105 Selection è quel disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta. Allora, ti ho detto prima che avevo scoperto una cosa incredibile, non me l'aspettavo, che oggi, giovedì 20 agosto, fosse la giornata internazionale dell'amico comune, del nemico comune, del nemico di ogni estate, ovvero la zanzara. Oggi è la giornata mondiale della zanzara, molto odiata dalle persone, soprattutto quando stai dormendo, che finalmente riesci ad addormentarti. In estate è anche un po' più complicato addormentarsi per il caldo, perché comunque si alza la temperatura, e mentre tu ti addormenti inizi proprio a sentire zzz, zzz, e non riesci a prenderla mai. Cioè, diciamo, la rompiscatole per eccellenza. Però nell'ecosistema chiaramente le zanzare hanno un'utilità molto importante, perché sono cibo per tantissimi animali, ovviamente più grandi. Le larve sono parte della catena alimentare acquatica. Gli adulti contribuiscono all'impollinazione e contribuiscono anche al ciclo dei nutrienti, e sono anche una risorsa alimentare enorme, quindi per l'ecosistema in realtà la zanzara ha un'importanza vitale, oserei dire. Però ecco, io ho pensato oggi, eccola qua, ecco, la senti? Già ti dà fastidio, ma questa è una zanzara. Mi sembrava un gatto che doveva mangiare, perdonami. Allora, però, io è proprio una cosa che eliminerei. Cioè, se mi chiedessi se c'è una cosa che... Ma è ancora qua che gira? Io... Ecco, no, niente, l'ho presa, incredibile. Allora, quando penso alle zanzare, penso, cavoli, ma ci fosse veramente una cosa che potremmo eliminare proprio dal mondo, io penserei, oggettivamente, non me ne vogliano le mie amiche zanzare, ma penserei alle zanzare. Cioè, perché una roba... Dai, d'estate veramente, al crepuscolo, dopo le 6, non puoi uscire che ti massacrano. Se apri un minimo le finestre, non hai le zanzariere, entrano in casa e ti devastano. Quindi questa è proprio una di quelle cose.
1: Tu, sì, tra l'altro non hai il condizionatore, quindi sei costretto a...
0: Però le zanzariere. Ah, okay. Però le zanzariere. Quindi da quel punto di vista, come abbiamo detto prima, di notte mi dà un po' fastidio. Per esempio, un'altra cosa che mi dà molto fastidio è pagare i parcheggi. Quella è una roba che eliminerei dal mondo, oltre alle zanzare. Allora, al 342 41 15 105 io vi chiedo proprio questo: se poteste eliminare una cosa dal mondo, solo una, che cosa eliminereste? Ovviamente non valgono le cose ovvie come le guerre, come la falsità, ma anche una che magari consideriamo un po' frivola, che però nella quotidianità ci dà molto fastidio. Allora dai, aspetto i vostri commenti, i vostri vocali, e entrerete in diretta qui con noi, ce la chiacchieriamo un po'. Intanto Somber con My Body Isn't Ready qui su Radio 105. It's the

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door, siamo tornati, siamo partiti dalla notizia del fatto che oggi sia la giornata mondiale delle zanzare. Tra l'altro Suma ci sarà anche una grande festa, perché organizzano sempre una grande festa nella loro giornata, le zanzare si incontreranno tutti insieme a questo grande evento, ci saranno litri e litri di sangue che berranno, talvolta anche con pezzi di frutta, la loro sangria, diciamo, questa sera. Allora da lì siamo partiti per chiedere se poteste eliminare una cosa dal mondo, perché io le zanzare le eliminerei volentieri. Chi c'è?
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
1: Per me la zanzara non è un problema, ma l'unico problema che ho avuto dall'inizio di questo caldo qua,
0: cos'è?
1: Il calabrone. Pensate che ogni sera ne uccido 3-4, ma
0: 4.
1: Belli grossi grossi.
0: Quattro calabroni ogni sera? Ma dove vive? Cioè, guarda che i calabroni sono pericolosissimi, tra l'altro. Quindi, no, ti mando un abbraccio, amico mio, chi c'è?
2: Sicuramente eliminerei la grandine per i danni che fa quando viene giù. Walter da Milano.
0: Infatti, ogni volta che è nuvolo qui, in questi giorni, visto che sta facendo molto caldo, ho sempre il terrore che inizi a grandinare, perché poi adesso quando grandina, grandina veramente che chicchi che sono palline da tennis, quasi. Servirebbe Yannick Sinner. Chi
3: Ciao,
0: c'è?
3: Edo, buongiorno.
0: Ciao.
3: Io eliminerei la moneta. La moneta è troppo fastidiosa. Pagamenti tondi, cifre
0: sì.
3: tonde o
0: sì.
3: via di carta. La moneta. Ciao, un bacione,
0: sì.
3: mamma Vale.
0: Ciao mamma Vale, ma credo non sia più un problema perché nessuno ha più soldi, quindi le monete le hanno comunque tolte tutte quante. Chi c'è?
4: Una cosa che eliminerei dalla terra
0: Borghese.
4: È l'alkermes. Ma
0: come
4: che serve l'alkermes? Ma che è?
0: Allora, l'alkermes, magari ci sono cuochi a cui piace usarlo e ci sono tanti che lo adorano, però a Borghese questo. Allora, che cosa poteste eliminare una cosa dal mondo, che cosa eliminereste? Ora parliamo un po' d'amore, va? Con Saif, uno dei grandi protagonisti di questo 2026. Che bello!

0: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Live from the Magic City 105 Miami. Con Radio 105 vola a Miami.
4: Why don't you dance?
5: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
3: Party esclusivi,
5: tendenze,
3: moda e lifestyle.
5: 105 Miami.
3: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Humankind, i Coldplay, qui su Radio 105 stiamo tornando con ciò che vorreste eliminare, cose anche abbastanza futili del quotidiano. 44 minuti dopo le 8, Edoardo Mecca qui con voi in queste mattinate fino alle 10. Devo dire che mi manca un po' il mio Dario Micolaus in arte, ma solo in arte, Dario Micolani, che però ritroveremo più forti di prima. Allora, io eliminerei i debiti, eliminerei lo shopping con la ragazza, dice Gianni da Milano. C'è chi toglierebbe le tasse, beh, quello credo un po' tutti quanti. E poi non riesco a capire, ci sono diversi ascoltatori che hanno detto una cosa per me molto brutta, come Osvaldo da Napoli, che dice: io eliminerei la Juve. Ma intanto le cose belle devono rimanere, le cose che sono legate alla storia di questo paese devono rimanere assolutamente. Magari eliminerei altre squadre, ecco, proprio. Chi è?
1: Una cosa che andrebbe eliminata subito sono i commenti social sulle notizie di cronaca.
0: Sono d'accordo.
1: Perché ogni volta che leggo un commento sotto le notizie di cronaca mi viene in mente Umberto Eco quando disse che i social danno voce all'ignoranza. Non è che aveva ragione, ragionissima. Buona giornata.
0: È vero, è vero. Io sono d'accordissimo su questa cosa legata ai social. Tra l'altro Umberto Eco aveva detto: danno voce all'ignoranza, anza. Tra l'altro, direi che siete arrivati tantissimi al 342 41 15 105. Chi c'è?
2: Buongiorno, io eliminerei lo spazio tra i denti. Ma che palle!
0: Ma perché?
3: Come ci insegna Pippo Palmieri, Corrado Beretta, estrazione perfetta.
0: Eh sì, anche questo è vero. Andiamo con Silver Lines, Another and Emily Warren, altro grande successo di questa estate 2026.

0: sì. I bulli dalle scuole, perché mi rompono le scatole.
1: Bravo, bravo, faresti bene e in generale la violenza. Sia dalle scuole che dalle strade che dappertutto. Allora, abbiamo un po' interagito insieme su cosa eliminereste dal mondo partendo dalla giornata internazionale delle zanzare. Devo dire che siete stati in tanti a lamentarvi comunque di qualcosa: le mosche, le tasse, i debiti, la Juve e tantissimi, i calabroni abbiamo visto che sono una roba che proprio sta qua alle persone, eh? Chi c'è?
2: Tantissime persone stanno viaggiando, magari sono

0: regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
12: 105.
13: Che storia!
14: Radio 105.
15: Che storia!

0: amici, un'ora è già passata e ho anche un certo languorino. Su Radio 105 sono le 9.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Almeno 12 morti e 33 feriti a Kiev dopo la pioggia di missili balistici russi nella notte. Colpito anche un ospedale pediatrico. In Polonia e Romania si alzano i caccia per la minaccia di droni. Un velivolo senza pilota si schianta in territorio romeno a poca distanza dal confine. Continua anche la risposta dell'Ucraina, oltre 250 ordigni diretti verso Mosca. In Crimea, esplosioni e blackout nel capoluogo Sebastopoli e a Giankoi e Simferopoli. Putin ammette le difficoltà, i raid danneggiano l'economia, per sostenere il mercato interno siamo costretti a importare carburanti. Trump lancia l'offensiva economica contro l'Iran e minaccia: qualsiasi paese fornisca sostegno a Teheran subirà ripercussioni. Gli Ayatollah esagera per coprire gli insuccessi e Axios rivela un'operazione segreta americana a Hormuz, petroliere scortate ogni notte su una rotta sicura. Trema ancora la terra in Indonesia. Nella notte l'ennesima forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9. Anche questa volta, come in quasi tutte le precedenti, l'epicentro è nei pressi dell'isola di Flores, importante centro turistico. Nessun allarme tsunami. Si è nascosta nei boschi fino all'arrivo dei vigili del fuoco. La donna fuggita di casa a Molini di Triora, nell'Imperiese, dopo che il compagno le aveva sparato. Ora è in ospedale con un trauma alla testa causato da una spranga. Arrestato l'uomo, la pistola si è rivelata essere ad aria compressa. Finisce l'esilio volontario di Harry e Meghan. Il figlio minore di re Carlo III e la moglie torneranno a vivere nel Regno Unito a fine mese in una residenza non reale alle porte di Londra. Qui i figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: 4 minuti dopo le 9 e siamo entrati nella seconda ora. Siamo live qui a Tutto Bene a 105 con Brescia e la sua da Dio. Siamo arrivati in uno dei momenti che ormai quest'estate, possiamo dirlo, è già diventato tradizione, ovvero il momento del mixato di oggi, ancora il mixato di DJ Spine, che vi faremo ascoltare tra poco perché ci sarà il risveglio musicale come sempre. Però vi dobbiamo spoilerare quella che sarà la data del mixato, che sarà il 2009. Oggi torneremo indietro nel 2009, quindi al 342 41 15 105 e scriveteci anche quali ricordi vi legano a quella annata. Se avete...
1: Nel 2009 entravo, sì, in prima media.
0: Entravi in prima media?
1: Sì.
0: Si vergogni. Allora, magari esperienze che vi hanno cambiato la vita, che vi hanno segnato, o magari dei semplici ricordi, dite sì, quell'anno mi è piaciuto perché ero felice. Quanto sarebbe bello sentire i nostri ascoltatori dire, in questo periodo di così tante notizie brutte, di così tanta negatività, di così tanta tristezza, sentire parlare di felicità. Quanto sarebbe bello, insomma.
1: Speriamo.
0: Ma tu eri in prima media, che ne vuoi sapere? Allora, tra poco risveglio musicale con il mixato di DJ Spine. 342 41 15 105. Cosa facevate nel 2009? Magari molti nel 2009 ballavano a tutto volume proprio le canzoni che ci saranno dopo nel mixato. Intanto adesso un successo del 2026 di quest'estate, Sue Me, Audrey Hepburn.

0: wanted.
1: Radio 105.
2: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Nel 2009 ero incinta della mia bimba, che ormai è grande, Simona. Invece Nicoletta ci scrive: il 13 gennaio 2009 è nato mio figlio Pietro. Ebbene sì, questi sono i ricordi che stanno arrivando, perché vi abbiamo chiesto che cosa stavate facendo nel 2009. Adesso invece, qui nel 2026, ovunque voi siate, perché molti sono in vacanza, molti sono a casa a rilassarsi, molti sono a lavoro, ci stanno ascoltando in ufficio, magari ci sono dei lidi che ci stanno ascoltando proprio in diretta in questo momento. Ecco, la cosa che dovete fare è solo una: alzare il volume, perché sta arrivando il mixato di DJ Spine dell'anno 2009, che vuole presentarcelo un amico.
1: Allora, Cipallini, siete pronti a ballare? Sì, perché DJ Spine ci porta in un'annata in cui eravamo tutti belli freschi. E allora, via con il mixato di DJ Spine dell'anno 2009.
0: Eh sì, sul volume, ragazzi.

Cari, il 18 aprile 2009 mi sono sposato la donna più bella del mondo. Nel 2009 andavo a Jesolo con i miei amici.

Davide da Bergamo sta gradendo particolarmente. Devo dire che questa mattinata DJ Spine ci è andato pesante, grande. Ecco il mixato del 2009 che vi abbiamo proposto in questa mattina, devo dire, per risvegliarvi musicalmente. Siete stati in tanti a scrivere al 342 41 15 105, quindi siete belli carichi, siete belli attivi in questa mattinata, non solo chi lavora ma anche chi è a casa. Beh, è giusto ogni tanto alzare il volume a tutta palla, come si dice, a tutta palla, non credo. Va bene, adesso ritorniamo ai giorni nostri, mio caro Summa, ritorniamo al 2026, perché c'è il gruppo del 2026 che si sta facendo notare per la maggiore, i The Bausa, con la loro Lose Myself, qui su Radio 105, e tra poco si gioca.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: Più uno.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: 105 in the club.
13: Hey, you're listening to 105 in the club.
14: In the club. Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
15: 105 in the club.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Dance Eteria, Madonna, qui su Radio 105, il disco 105 Selection, la migliore musica selezionata da Radio 105. Insomma, ribadisco che per chi non lo sapesse, il disco 105 Selection è quel disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color
1: Bombetta.
0: Bravissimo, vedi che lo sai. Allora, Antonio Summa, 9:29, 08, 09, 10, per dimostrarvi che qui siamo live. Allora, è arrivato il momento più importante di queste due ore, perché è il momento di giocare.
1: A giocare a cosa?
0: Sì, giocare all'indovinello, all'indovinello di questo. Ma non lo sapevi? Non sai che c'è questo gioco? Ma perdonami, Antonio Summa, l'indovinello di quest'oggi, ti dico subito come funziona, Antonio. Allora, io adesso andrò a dire un indovinello, i nostri ascoltatori dovranno giocare da casa, il più veloce o più veloce a dare la risposta esatta entrerà in diretta con noi, riceverà i gadget ufficiali di Radio 105.
1: Questa radio non è che...
0: Ho capito, vabbè, bisogna anche fare... Allora, devo dire la verità, è il gioco in questo dell'estate, il gioco più amato dagli italiani, sai, anche
1: Enrico... Scusa, posso mettere una base a tema però? Perché qua
0: prego,
1: mi sa che...
0: prego.
1: La base è questa qua.
0: Vai, vai. Sì, sì, va benissimo, mi piace. Eccola qua, la base dell'indovinello. Tra l'altro è quel gioco a cui voi potete partecipare magari sorseggiando un vinello. Anche se siamo alla mezz'ora dopo le nove, magari potete pasteggiare la vostra colazione con un vinello per giocare all'indovinello di quest'oggi. Allora, l'indo di quest'oggi è il seguente. Si parla di uova. Allora, c'è un paniere con sei uova. Sei persone prendono un uovo ciascuno. Eppure nel paniere rimane un uovo. Com'è possibile? Questo è l'indovinello da risolvere quest'oggi al 342-41-15-105. Lo ripetiamo. C'è un paniere con sei uova. Sei persone prendono un uovo ciascuno. Eppure nel paniere rimane un uovo. Come è possibile? Allora, rispondete. Vedremo chi sarà il più veloce o la più veloce di quest'oggi a rispondere al gioco dell'estate. L'indovinello.

0: Cabana, cabana, Irama, mi fa ballare. Cabana, tutta la notte, cabana, nananina, cabana, cabana. Allora, io devo dire, c'è Summa che è caduto dal ridere dopo questa mia performance.
1: Grazie.
0: Ma di nulla, di nulla. Allora, devo, però, permettimi, perché devo ringraziare veramente tutte i a e o a i u, perché siete stati tantissimi i e a i o u i e a giocare anche oggi. Lindo Vinello si conferma il gioco dell'estate, però c'è un più veloce ed è proprio lui, Gianluca. Ciao Gianluca.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Come stai Gianluca? Da dove ci chiami?
2: Bene, grazie. Mi chiamo da Forlì.
0: Ah, che meraviglia, Forlì. Ma sei in vacanza o sei già tornato al lavoro?
2: Oppure... No, sono già tornato al lavoro dopo Ferragosto, da poco, però dai.
0: Ah, vabbè, dai. Di cosa ti occupi?
2: Sì. Sono in ufficio e mentre stavo sbrigando delle pratiche, ho la radio in sottofondo. E quindi ogni tanto mi piace giocare con voi o con altre trasmissioni, comunque sempre di Radio 105.
0: Bravo, vedi che sei stato anche, esatto. Sei stato anche fortunato e bravo, perché sei stato il più veloce. Allora, io adesso ti vado a ripetere l'Indo Vinello di quest'oggi. Con quale vinello hai giocato il gioco?
2: Non ho capito, scusa.
0: Con quale vinello hai sorseggiato per giocare all'Indo Vinello di questo?
2: Ah no, ancora niente, ancora un po' presto.
0: Ancora, dai. Niente, quindi neanche un pochino.
2: No,
0: di...
2: neanche un pochino. Però di solito sorseggio un bel ribolla gialla.
0: Bravo, la ribolla gialla, una grande scelta di classe. Allora, andiamo.
2: Grazie.
0: Allora, c'è un paniere con 6 uova. 6 persone prendono, sì, un uovo ciascuno, eppure nel paniere rimane un uovo. Com'è possibile?
2: Esatto, in quanto l'ultima persona che rimane prende il paniere con all'interno l'uovo.
0: Bravo, bravo.
2: Grazie.
0: Gianluca, sei stato bravo.
2: Grazie.
0: Sei stato scaltro come una faina e anche veloce, quindi ti aggiudichi i gadget di Radio 105 che ti arriveranno. E vuoi salutare,
2: grazie,
0: qualcuno?
2: Ma saluto tutti quelli che al momento sono al lavoro, tutti quelli che ascoltano Radio 105 in qualsiasi ora della giornata. E tutti voi e tutti quelli che mi ascoltano, dai, se c'è qualcuno che ascolta, che mi conosce, che mi riconosce.
0: Ce ne sono veramente tanti. E allora ti ringrazio, sei stato simpaticissimo, ti mando un grande abbraccio e goditi anche questi ultimi giorni di agosto, se farai ancora qualcosa. Ciao Gianluca.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Una buona giornata.
0: Ciao. E adesso noi ci muoviamo verso il sole. Sì. Come cantano Ugel and Imal Angel featuring Ultramate.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Emma Fabri Fibra con Antidroga, torniamo dopo veramente un Indo Vinello memorabile. Bomba da Correggio ci chiede: no, mi son perso, qual era la soluzione? Beh, diciamo che rimaneva un ultimo uovo e l'ultimo, quindi il sesto, si è portato via tutto il paniere con l'ultimo uovo rimasto. Allora, mio caro Summa, io so che tu sei un grande sportivo, sei un grande atleta.
1: Io ho fatto comunque 10 anni di nuoto.
0: Vabbè, no, questa cosa qua io non so mai se sia vera. È vera?
1: Poi un anno di pallanuoto.
0: Hai fatto pallanuoto?
1: Ero piccolino.
0: Ma veramente?
1: E
0: allora mi confermi che è faticosissimo come sport?
1: Sì.
0: No, allora, a proposito del nuoto, io voglio ancora fare grandi complimenti all'Italia dell'atletica e del nuoto, che veramente in queste settimane ha spopolato, veramente ci ha portato un orgoglio incredibile, perché le imprese sono state memorabili. A Birmingham per l'atletica l'Italia ha conseguito 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi per un totale di 22 medaglie. Più ori di tutti, più medaglie di tutti, e l'Italia veramente ha dimostrato di essere cresciuta tantissimo in tutte le discipline. Tra l'altro abbiamo visto in questi anni quanto l'Italia abbia lavorato benissimo anche dal punto di vista della pallavolo, del tennis. Sta veramente dominando in tutti gli sport, tranne il calcio, che invece per antonomasia era lo sport più seguito. Tra l'altro il direttore tecnico Torre ha detto: l'Italia più forte di sempre. Anche i risultati agli europei di nuoto sono stati veramente devastanti, perché il bottino è stato di 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi. Quindi è bello ogni tanto veramente celebrare anche i grandi successi dell'Italia dello sport, perché ci stanno regalando tante soddisfazioni, e devo dire che tanti nuovi ragazzi si stanno approcciando a nuovi sport. Prima diciamo che il calcio la faceva un po' da padrona, adesso veramente gli interessi stanno diventando vari, e sono molto molto molto felice di questo. A proposito di calcio, manca sempre meno alla ripresa del campionato di Serie A, quindi si daranno battaglia l'Inter, il Napoli, la Juve, il Milan, il Como, torneranno proprio in questo weekend, ma ne parleremo con la prima giornata di Serie A. Vedremo, diciamo, che vinca il migliore, quindi che vinca la Juve. Adesso Solar Skin, balliamo un po'. Io veramente in questa seconda ora sto avendo delle vibes veramente molto positive, di leggerezza. Grazie, sai a chi? Alla musica di Radio 105.

0: Ciao Edo.
1: Ciao.
0: Idraulico. Ti saluta dal Salento. Forza Juve.
1: Grande, grande Danilo l'idraulico dallo Salento. Lo mare, lo sole, lo vento. E allora magari tanti saranno in viaggio per il Salento, magari tanti per il centro Italia, tanti stanno tornando verso il nord, tanti altri staranno andando a prendere un volo, chi un treno, chi un traghetto. Beh, per tutti voi che siete per strada, noi facciamo una cosa, ci rendiamo utili ogni tanto, vi diamo le notizie sul traffico.
2: Tutto bene a 105. 105, traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per traffico intenso tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Milano, si procede a rilento sempre per traffico anche sulla A10 tra Genova Pegli e il bivio per la A7 verso il capoluogo ligure. Regolare la circolazione sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
7: La Piadineria, la più buona perché è mia.
6: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro.

0: Conforto.it.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: 105.
5: Che storia!
6: Radio 105.
7: Che storia!

E con questo pezzone dei Simple Minds, Live and Kicking, del 1985, chiudiamo queste nostre due ore. Come scrive anche Diego da Grate, fa: bro, che pezzone. Eh sì, abbiamo chiuso veramente in bellezza. Adesso passeremo il testimone

0: Timone a Brian con il suo Open Club. Chi c'è?
1: Queste due ore sono volate.
0: Bravo,
1: per fortuna
0: sì.
1: Che c'ero io, perché altrimenti solamente con Edoardo Mecca e Ale. Mecca, tornate a casa.
0: No.
1: Ci risentiamo domani, sempre dalle 8 alle 10, qui su Radio 105.
0: Va bene, io me ne torno a casa. Borghese, saluto Antonio Summa, saluto la zia al centralino, Asai in redazione, e ci sentiamo domani sempre dalle 8 alle 10. Ciao!

0: Tutti benvenuti a 105 Open Club, Radio 105, sempre con voi, tutta l'estate, tutto l'inverno, tutto l'autunno, tutta la primavera, insomma, sempre, sempre, non vi abbandoniamo mai. Grazie mille a tutti, grazie mille a Edoardo Mecca per aver preceduto questo programma. Ciao Edo, insegna Billy Colt a camminare. E ringraziamo e salutiamo Antonio Summa in regia. Ciao Antonio.
1: Ciao.
0: Che cavolo ridi, scusami.
1: No, perché c'ho qua Edo Mecca che stava ridendo.
0: Sai chi è Billy? Ma sai chi è Billy Colt?
1: Certo.
0: È un personaggio di Edo Mecca che fa soltanto nei corridoi, credetemi, mi dispiace che non possiate vedere questo personaggio, spero che prima o poi arrivi all'interno di Tutto Bene a 105, io me lo auguro e faccio così una piccola richiesta al mio amico e mio collega Edoardo. Va bene, dai, si parte, partiamo due ore insieme in questo programma, due ore in cui accadrà qualunque cosa, lo scoprirete strada facendo come sempre. Ci sarà il gioco, regaleremo ovviamente un kit di Radio 105. Qual è il nome del gioco di questo programma estivo, Antonio Summa?
1: Crucifer Brian.
0: Ma sei bravissimo, come fai a saperlo?
1: Ti ricordo che è la lapide dove ci sono i nomi delle persone che hanno vinto.
0: Non è una lapide, è una lastra d'acciaio che è ancora presente nell'atrio della radio. Noi non lo usiamo più, perché quando non potevo regalare nulla, qualcosa dovevo regalare, no? Almeno, non so, un pizzico di fama a chi, no? Alla vittoria invece in questo caso non c'è più, cioè c'è la lastra vecchia.
1: C'è una lapide con dei
0: nomi. È una lastra, non è una... Io guarda, veramente non so cosa devo fare con questo ragazzo. Va bene, io voglio sapere una cosa, siccome abbiamo veramente un sacco di tempo, io oggi voglio fare una cosa che non si può fare, ma la facciamo, sì, la facciamo perché questo weekend, questa domenica non regalerò un kit, non giocheremo, perché la domenica ho deciso di prendere un giorno di pausa, ma il kit che non regalo domenica lo regalo oggi, amici.
1: Due?
0: Ne regalo due, uno come al solito e uno in questa prima ora, però... Non è che voglio regalarlo così a cavolo, cioè io voglio iniziare a raccogliere un po' di messaggi dai nostri ascoltatori. Mi piacerebbe, però non dovete dire cavolate, lo decido dopo, anzi non vi do la regola altrimenti qualcuno può fingere. Voglio sapere esattamente, dovete scrivermi, ok, il vostro nome, quindi per regalarvi il kit dovete scrivere il vostro nome, quindi che so, Antonio nel tuo caso, dove siete andati, dove andrete in vacanza, ok, quindi se ci siete andati mi scrivete dove siete andati, dove andrete nel caso e quando siete andati o quando andrete, ripeto, vostro nome, quando siete stati in vacanza oppure quando andrete in vacanza e quando ci siete andati o quando andrete in vacanza. Tutto chiaro? Troppo complicato alle 10? Ci proviamo. Scrivetemi questa cosa al 342 41 15 105 e tra poco vi svelerò chi chiameremo e a chi regaleremo il kit di questa puntata. Così subito, oggi regaliamo, siamo generosi, non ce ne può fregare di meno. E partiamo subito con High Popes.

0: molto country qui, Role Model, I Hope 3000. Questa è Radio 105 e leggo il messaggio di Viviana da Vinovo. Questa canzone di Role Model ha molto country style. Mi sa che tra un po' ci faranno una bella coreografia e la ballerò nelle sale. Ciao Viviana, un saluto a te e a tutti i ballerini country. Negli ultimi giorni, non so se avete visto sui social, c'era un video di un paio di anziani che ballavano la coreografia di Michael Jackson, chiaramente in stile un po' ballo country, ballo di gruppo, non so neanche come chiamarlo, a Roma. Questo video è diventato super virale, infatti questi signori stanno iniziando a sfornare video come se non ci fosse un domani e tanta gente li sta anche raggiungendo durante le coreografie. Comunque, ho chiesto una cosa, sto facendo una sorta di mega sondaggione, ok? Vi ho chiesto semplicemente di scrivere il vostro nome, quindi, che ne so, nome, quando siete andati o quando andrete in vacanza, quindi la data, ok? Il periodo in cui siete stati in vacanza e dove siete andati o dove andrete in vacanza. E al 342 41 15 105 stanno arrivando un sacco di messaggi. Ora, io non vi ho detto chi premierò, tra virgolette, a chi regalerò il kit, perché non vi ho detto quali selezionerò, ok? La zia si è già messa in moto, sta filtrando tutti i messaggi che ho chiesto e tra poco, ok, vi spiegherò, vi dirò chi, diciamo, si può candidare per questa telefonata e poi ovviamente potrà ricevere il kit della radio. È molto semplice, perché oggi così mi sento magnanimo, voglio regalare, ho voglia di dare un po' di gioia. Comunque, leggo qualche messaggio, vediamo un po', aspetta, vediamo un po'. Festeggiato 20 anni di matrimonio in ferie, le prime due settimane di agosto, sull'Argentario, con il telepass impazzito che mi ha debitato tratti autostradali non fatti. Fiorenzo da Firenze, bellissimo. Fiorenzo da Firenze è stupendo, cioè un applauso per così scarso, un applauso scarso per Fiorenzo da Firenze, cioè la cosa più bella. E a volte i genitori sono veramente simpatici, cioè proprio creano queste situazioni come se io mi chiamassi Brian Brianito, cioè sarebbe, suonerebbe da Dio però, Ciao a tutti da Brian Brianito, allora. Una bella canzone spagnoleggiante così. Ciao, sono Massimo della provincia di Torino e purtroppo non sono andato in vacanza e non ci andrò. Mi fermerò dal lavoro da lunedì prossimo per due settimane, magari qualche gita in montagna o al mare di un solo giorno. Sì. Antonio, perché quella faccia? Cioè...
1: Non lo so, a lui non lo regalerei il kit.
0: Ma poverino, perché... un po' se lo meriterebbe, no? Così anche per...
1: Ma
0: no.
1: Tanto sta per andare.
0: Hai ragione. Ma però non tantissimo, cioè non benissimo. Non mi sembra molto felice di questo messaggio. Ciao, sono Nadia dal Valdarno. Io sono stata in ferie in montagna verso Roma, località Sorano. Non conosco. C'entra con Genazzano? Non lo so. Poi Riccardo, 10 anni, salutiamo Riccardo, è stato a Cervia il 20 luglio del 26. Allora, sto raccogliendo i messaggi, nel prossimo intervento vi svelerò chi si può candidare per questa telefonata con noi. Voglio dare una gioia a qualcuno, ma non vi dico nulla subito perché altrimenti qua è troppo semplice. Nel frattempo, se volete scriverci, il numero lo conoscete, è sempre quello, 342 41 15 105. DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA Gabri Ponti è Gabri Ponte Giovanotti Radio 105. Ragazzi, è così oggi. Posso dirvi che cos'è il 20 agosto? Già il 20 agosto? Siamo già al 20 di agosto.
1: È volata.
0: Porca miseria, ma come si deve fare?
1: Cioè, è volata.
0: No, veramente volata, una cosa incredibile. Comunque ne approfitto per salutare un po' di gente che ci sta ascoltando. Un bel po' di gente, perché comunque ha scritto veramente un sacco di ascoltatori su lì che scrivono. Salutiamo anche Gaia e Ale e tutta la sua famiglia che sono lì in giro a piantare ombrelloni per la Sardegna. Beati loro, poi si fanno le foto. La mia amica Gaia che veramente c'è una roba, fa una foto. L'acqua della Sardegna non si smentisce mai, comunque dei posti veramente stupendi, cristallini. Beati voi! Beati voi che siete lì al mare e noi intanto qui, nella ridente cittadina di Milano. Oggi ha messo pioggia, Oggi ha messo pioggia.
1: In teoria fra un'ora, in pratica.
0: Ma che cosa
1: so
0: stai dicendo? Quando le hai viste le previsioni? Non dire cavolate.
1: Adesso.
0: Ma adesso quali guardi? Ah, non si può dire. Però quali guardi? Vorrei fare Brian il meteo radiofonico.
1: No, adesso mi dice dalle 13.
0: A me dalle 13, ciccio.
1: Adesso anche a me.
0: Allora vedi che alla fine siamo d'accordo su qualcosa. Alle 13, perfetto, Antonio.
1: Sto guardando il cielo, però mi sa di no, eh.
0: Antonio, perfetto, finisco il radio, torno velocemente a casa, mi cambio palestra, un'oretta veloce così, torno a casa e in teoria me la scampo. Le ultime parole famose, vedrete. Prenderò tutta l'acqua del mondo 100%. Comunque ho ricominciato in palestra. Sono molto proud to be different oggi. Cioè veramente
1: proud
0: sono
1: to be palestrato.
0: Palestrato. Sono proud to togliere un po' di panzetta estiva. Comunque tra poco sveliamo chi sarà al telefono con noi e chi regalerò il kit. La regola non l'ho detta prima, semplicemente io non potevo dirla perché se l'avessi detta poi avrei svelato le carte. Un paio di dischi e vi dico qual è il come si fa ad andare in

0: Buongiorno, buongiorno Brian. Allora, Brian si chiama mio figlio.
1: Ah, bel nome.
0: E gioca in Serie D. Perciò, sì, una cosa volevo dirti. Qui a Genova piove. Sì. A Genova piove, ma piove di brutto, eh? Aia. Occhio, eh? Piove parecchio. Perciò arriverà un po' in tutto il nord, secondo me. Sì, sì. Ciao.
1: Ciao, grazie per le buone nuove. Lo sappiamo, lo vediamo comunque. Il tempo sta cambiando ed è un bene, così almeno qualche grado in meno riusciamo a recuperarlo e non... Credetemi, dopo quest'estate super calda non è niente male. Comunque, prima vi ho chiesto una cosa molto semplice: di scrivere il vostro nome, quando andrete in vacanza e dove andrete in vacanza, oppure dove siete andati e quando siete andati in vacanza. E la verità è che voglio premiare in qualche modo, sentire qualcuno che non c'è ancora andato, qualcuno che è stato tutta l'estate al caldo, a lavorare, ad aspettare di andarci. Quindi settembre, ottobre, novembre, la zia ha filtrato, ha fatto una bella selezione, ha scelto, e tra poco scopriremo chi. Ci prendiamo una pausa. We'll be right back.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: Malcolm Todd, Radio 105, sempre qui con voi. L'ho detto poco fa, ho detto oggi voglio così fare un regalo a qualcuno che magari è stato qui tutta l'estate. Tantissimi messaggi sono arrivati, non è che possiamo chiamare tutti, ho detto una persona, la zia ha fatto una ricerca, è stata lei a filtrare, a fare tutto quello che doveva fare e ha scelto un messaggio di chi andrà in vacanza a breve, dopo veramente, io voglio solo immaginare un'estate così al caldo senza ne avere proprio neanche staccato un secondo. Io ad esempio due settimane me le so fatte, no? Ormai è storia, però comunque le ho fatte, ti aiutano a staccare. Al telefono con noi c'è Donatella. Ciao Donatella, pronto?
1: Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Che bello sentirmi. Accaldata, ma bene.
0: Caspita, sì, Donatella, no, perché la zia ha scelto il tuo messaggio, no? Adesso capiamo quando andrai, dove andrai, ma intanto hai lavorato tutta l'estate?
1: Sì.
0: Mamma mia, cosa fai nella vita? Perché
1: vorrei non dirlo perché sono un pochino troppo in vista, se è possibile.
0: Ok, vabbè, una carica pubblica comunque, non lo so.
1: Sì,
0: ok,
1: sì,
0: basta. Oh, Antonio, c'è qualche sindaco qua? Abbiamo un sindaco di qua? No, non so, sto sparando a caso.
1: No, magari. Okay. Il sindaco lavora al fresco in ufficio, io lavoro fuori.
0: Vabbè,
1: i 40 diciamo gradi li ho presi tutti i giorni.
0: Mamma mia, Donatella. Vabbè, senti, da dove ci chiami intanto?
1: Io vi chiamo da Fiorano Modenese.
0: Fiorano Modenese.
1: Provincia di Modena.
0: Quindi scusami, gli abitanti di Fiorano Modenese si chiamano Antonio Summa.
1: Fioranesi.
0: No, aspetta, Donatella, volevo mettere la prova Antonio. Non ti preoccupare, tanto non l'avrebbe mai saputo.
2: No,
0: quindi...
2: non è vero, non lo sapevo.
0: Ma stai zio, non sai niente, dai. Tu, ma fioranesi? Fioranesi?
2: Certo, ma lo sanno tutti.
0: Lo sanno tu.
1: Lo sanno tutti.
0: Lo sanno tutti, certo. Però scusami, Donatella, tu sei nata lì, sei di origini lì, no? Vero?
1: No.
0: Di dove?
1: Io sono nata in Puglia.
0: Infatti sentivo.
2: I pugliesi.
0: Sei un cretino.
1: Pugliesi, sì.
0: Ascolta, Donatella, dove andrai e quando finalmente andrai in vacanza? Dillo,
1: devo
0: dillo a tutti.
1: Aspettare altre due settimane andrò in Cina.
2: Oh. I cinesi.
0: Cinesi. In Cina, sì. Quanto tempo starai?
1: Sarò via 10 giorni.
0: Oh, 10 giorni in Cina. Sì. Con chi vai? Da sola, in compagnia?
1: No, siccome io parto sempre da sola perché non ho un compagno, allora mi appoggio a dei viaggi organizzati.
0: Ok, ci sta,
1: e ci quindi
0: sta.
1: Arriverò lì da sola e poi lì troverò un gruppetto di persone e faremo.
0: Sarete tutti insieme, farete un viaggio di gruppo. Qual è la roadmap? Sai già come funziona?
1: Sì, andremo prima a vedere un po' Pechino, poi ci sposteremo, andremo a vedere la muraglia cinese, Pechino, poi con tutti i vari templi, tutte le varie, c'è tutto un giro, poi ci sposteremo con i treni super veloci,
0: diciamo
1: così, in Cina, andremo a vedere poi l'esercito di terracotta, per poi arrivare fino a Shanghai e vedere la città...
0: Un bel viaggio culturale comunque, bello, mi piace. Ci sarà anche modo. Scusami, Donatella, ci sarà anche modo di rilassarsi oppure sarà comunque abbastanza intenso?
1: Sì, secondo me è abbastanza intenso.
0: Infatti.
1: Ci sono tante cose. Adesso non ho il programma con me.
0: No, certo, era per capire quale potesse essere, diciamo, l'idea di viaggio. No. Io, Donatella, voglio fare una cosa. Siccome ti stai facendo il mazzo anche tu tutta l'estate, ancora 2 settimane veramente con il caldo, anche se qualche grado lo stiamo recuperando, io ti voglio fare un regalo. Regalarti il kit di Radio 105. Solo per te.
1: Ma grazie, vi ringrazio tantissimo di cuore.
0: Guarda,
1: vi ringrazio di cuore.
0: Siamo noi
1: sono
0: che ringraziamo
1: contenta.
0: Te perché ci ascolti
1: sempre.
0: Ascolto
1: tutti i giorni.
0: Infatti, lo so, lo sento dall'emozione, una cosa bella. Senti, Donatella, dai, allora mi raccomando, tieni duro. 2 settimane le tu, come tanti dei nostri ascoltatori che hanno scritto, c'è chi non andrà, addirittura non ci potrà proprio andare in ferie, quindi veramente noi siamo anche con chi magari per condizioni lavorative, familiari, magari non può muoversi, oppure chi addirittura ha avuto sfiga di aver voli e vacanze cancellate, no? Perché sai, con il discorso bellico, certo. Quindi vabbè, Donatella, dai è tutta, tra 2 settimane sei cinese.
1: Sì, evviva!
0: Dai,
1: andrò a vedere un'altra parte di mondo.
0: Esatto, ti mando un grande abbraccio, grazie.
1: Anch'io, vi ascolto tutti i giorni. Un saluto a tutta la banda di Radio 105.
0: Grazie mille. Grazie, ciao Donatella, a presto.
1: Grazie a voi,
0: buon'estate.
1: A presto.
0: Ciao bella, ciao.

0: Pausa Magnetic, Radio 105, sempre con voi, io sono il vostro Brian di fiducia e così abbiamo fatto del bene anche oggi, abbiamo regalato un bel kit alla nostra ascoltatrice. Ringrazio tutti coloro che hanno scritto, tantissimi hanno scritto i messaggi, dove sono andati in vacanza, dove andranno, quando andranno, chi non andrà. Bello, mi piace, l'estate bisogna anche un po' così aggregare. Mi confermate che siete in tantissimi ad ascoltarci, veramente in ogni minuto della giornata, quindi è bello, grazie mille a tutti. Detto ciò, stavo guardando che... è vero che qualche grado lo stiamo recuperando, come dicevamo, fortunatamente, però sono stati 2 mesi molto intensi, ha fatto veramente tantissimo caldo, talmente tanto caldo che non so te Antonio, non so voi che ci state ascoltando, ma vi è capitato di vedere gente con l'ombrello sotto il sole? C'è qualcuno?
1: Qualcuno sì.
0: Vero che è successo? Io non, penso di non averlo mai notato gli anni precedenti, però quest'anno ho visto più ombrelli quando poi c'era un sole cocente e non c'era pioggia, no? Noi occidentali siamo abituati a utilizzare l'ombrello ovviamente quando c'è la pioggia, no? È difficile vedere un italiano che va in giro con l'ombrello d'estate, proprio culturalmente parlando non è esattamente quello che, a cui siamo abituati. Ecco, pare che appunto ci sia stato un boom, che poi secondo me sempre contenuto, ma di ombrelli utilizzati l'estate per proteggersi dal sole. Ovviamente poi tutti questi ombrelli devono essere fatti in un certo modo, non è che devi prendere l'ombrello a caso, ci sono quelli che hanno il filtro UV, ovviamente il colore è importante perché se è scuro l'ombrello assorbe, insomma ci sono tante accortezze per questi ombrelli, però ovviamente in Oriente, in Giappone ad esempio, è molto più facile vedere gente che utilizza l'ombrello quando c'è il sole, cioè è una cosa molto culturale, molto normale, va comunque, insomma, c'è scritto che bisogna sempre utilizzare una crema, in generale coprirsi, perché il sole è diventato veramente importante. Io mi sono accorto che mi è spuntata qualche strana macchiolina nella pelle quest'estate, forse con il sole aggressivo, diciamo, la mia pelle non è più quella di un ragazzino, quindi bisogna stare attenti. Detto ciò, tanti ombrelli per strada, antisole, parasole, e credo che se le temperature negli anni continueranno a mantenersi così alte, se non che potranno aumentare, probabilmente questi ombrelli si utilizzeranno sempre di più anche dalle nostre parti. Comunque non sono il solo ad aver visto ombrelli girare per strada con il sole. Dobbiamo stare attenti, raga. Intanto però possiamo così abbassare un po' la temperatura con Anna.

0: Ciao ragazzi, io invece le vacanze me le godo a pieno, sono partito il 4 e ritorniamo l'1, tutto il mese fuori dai Maroni, Lombardia, e poi si torna al lavoro. Ciao belli!
1: Ciao, ciao bello, ciao a tutti i nostri ascoltatori di Radio 105. Leggo un messaggio, perché poco fa io parlavo di caldo, del fatto che quest'anno è stato talmente potente che sono sbucati anche alcuni ombrelli proprio da caldo, no? Per andare in giro per strada. Cuoco nel mio ristorante, da marzo a novembre lavoro 7 su 7, se fuori fa caldo aggiungete 20 gradi in più della cucina. Sì, confermo, qualche grado in meno non sarebbe male. Andrea da Moneglia. Allora, devo dire, loro e anche quelli che lavorano nelle lavanderie, cioè quando vai in lavanderia io dico, ma voi come fate? Oppure chi ha un panificio, chi lavora con il pane, cioè ci sono dei lavori veramente dove quando fa caldo fuori, cioè fa caldo sempre tutto l'anno all'interno, no, dei loro laboratori, quindi sicuramente è tosto. Stavo guardando
2: anche i muratori.
1: Anche i muratori quando lavorano con questo caldo, cioè non è facile, veramente sono lavori.
2: Beh, anche i militari che abbiamo qua sotto la radio.
1: Sì, che vengono spesso a fare la pipì qui dentro, che noi siamo bravissimi, li ospitiamo, salutiamo tutti i militari anche all'ascolto. Insomma, dai, stavo guardando una piccola curiosità che, tornando agli ombrelli, quelli da sole, l'uso per la pioggia è arrivato molto tardi, solo a partire dalla fine del 700. In Europa, cioè l'ombrello storicamente è nato per riparare dal sole circa 4000 anni fa, cioè questo succedeva in Cina e in Egitto, realizzato con foglie di palma e piume, simbolo di potere e di alto rango, era infatti appannaggio di re, imperatori, nobili e persone molto ricche. Infatti l'abbronzatura oggi, chi è abbronzato, no, diciamo in qualche modo fa vedere che c'è del benessere, che è andato in vacanza, però storicamente non bisognava abbronzarsi perché l'abbronzatura era del popolo, cioè di chi lavorava sotto il sole. A me quando da aprile iniziano a dirmi, oh ma ti sei abbronzato, io sai cosa rispondo, Antonio? Non ho la macchina, quindi cioè, sono un po' una sorta di sensazione, cioè se vado in giro mi abbronzo, perché se vai in giro ti abbronzi prima, capito? Mentre i nobili utilizzavano l'ombrellino, pelle candida, bianca. Questa tendenza direi che è cambiata in maniera anche fin troppo, no, esagerata. Va bene, dai, perfetto, continuiamo con la nostra musica, con Manu Chao e Karol G. Manu Chao, Karol G, viajando por el mundo, bisogna dirlo un po' più così, che quando in spagnolo, no, devi dare un po' più di enfasi.

0: Businessman, come si dice? Businessman a Radio 105, dito nella piaga, pronti perché ci aggiorniamo velocissimamente con le notizie sul traffico. Cioè noi vogliamo proprio essere precisi, magari voi siete in macchina, vi state muovendo e noi vogliamo fare questa cosa. Va bene Antonio, la facciamo? La vogliamo?
1: Sta bene, vai.
0: Facciamo subito?
1: C'è Umberto Cascone, quindi.
0: Non è vero.
1: C'è lui.
0: C'è Umberto
1: amico.
0: Cascone.
1: C'è lui.
0: Ma quanti anni ha Umberto Cascone?
1: 25,
0: 26. Ma non è possibile, è un adulto da 56 anni dalla voce, non è vero. Salutiamo Umberto Cascone che ci aggiorna sulle notizie del traffico.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A13 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna, un incidente sulla A14 causa 2 km di coda tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto, sempre sulla Bologna-Taranto visibilità ridotta dal fumo per un veicolo in fiamme al bivio per la A16 in entrambe le direzioni. Infine sulla statale 38 dello Stelvio code a tratti per traffico intenso tra Naturno e Rabla verso Bolzano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo

0: 100 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Sei aggiornato sul calciomercato?
3: Ovvio, leggo Gazzetta.
2: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
4: Per forza, leggo Gazzetta.
2: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
3: Direi, leggo Gazzetta.
2: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
5: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione, la Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menù per i bambini è a solo 1 euro.
6: La Piadineria, la più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Mamma sita.
11: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
12: Te gusta, mamma sita.
13: I beat più ballati,
11: hip hop,
13: R&B,
11: dance,
13: reggaeton,
11: mumbaton.
12: Este es el Mamacita Radio Show.

0: Bruno Mars, On My Soul, che apre la seconda ora di 105 Open Club. Oggi Open Club. Qui a Radio 105, io sono Brian, ciao a tutti. C'è Antonio Summa in regia, la zia al centralino, in redazione c'è Asia. Insomma, sempre noi belli pronti per questa seconda ora. Una seconda ora in cui giocheremo, regaleremo il kit della radio con il nostro cruciver Brian. Non subito, ok? Abbiamo un po' di messaggi, sentiamo, vai.
1: Ciao ragazzi, una volta uno chef mi ha detto che non sei mai stato all'inferno se non hai mai fatto il cuoco d'estate e il muratore d'inverno. Ha pienamente ragione.
0: Vero,
1: ciao,
0: vero.
1: Max da Seveso.
0: Ciao Max, salutaci Seveso. Sì, è vero, uno non ci pensa. No, è arrivato anche un messaggio, Antonio Summa, per te. Secondo me ce l'hanno con te. Ma i postini non li ricordate mai. Perché tu ce l'hai quei postini? Spiegalo tutta Italia. Adesso devi dire tutta Italia perché c'hai quei postini. Perché
2: io
0: odi
2: non ho mai parlato male dei postini, non li abbiamo menzionati.
0: Perché odi i postini, voglio
2: sapere.
0: Io non
2: odio nessuno, non li abbiamo menzionati ed è vero i postini comunque.
0: No, è vero.
2: Vabbè, anche le forze dell'ordine comunque tutte.
0: Bravo, dillo, tutte quante. E poi che altro non abbiamo nominato, vai.
2: Vabbè, i rider.
0: I rider. Poi?
2: Poi...
0: Comunque il contesto è il caldo, volevo dirvelo. No, comunque
2: quelli che lavorano a Milano Centrale, sui binari, no?
0: Ma quelli vendono, non posso, cioè, illegalmente lavorano, quelli che vendono... Di cosa stai parlando?
2: No, tipo quelli che a Milano Centrale, se vai a Milano Centrale...
0: Sì, è una stazione qualunque di... Sì,
2: Ci sono quelli che portano le cose, no?
0: Sì, persone che lavorano a una stazione, certo.
2: E lì fa caldo.
0: Ho capito, Antonio, fa caldo in un sacco di posti. Comunque, i postini, non è vero che non li ricordiamo. Due giorni fa, se non sbaglio, ieri, non mi ricordo, eravamo in onda con una ragazza che faceva la postina, no? Giusto, che consegnava, col pandino, consegnava la posta, la raccomandata, eccetera. Comunque ne abbiamo già parlato. Tra poco giochiamo, ve l'ho detto, quando si parla di caldo. Abbiamo un altro messaggio, giusto? Sentiamo.
3: Stiamo entrando da Cap Dag, una comunità naturista, la più grande al mondo, qui in Francia. E niente, estremamente divertente, estremamente rilassante. Bello. E tra un po' si ritorna al lavoro. Abbraccio a tutto 105.
0: Ciao, io ho provato a telefonare questo ragazzo che sta tornando da una delle più grandi comunità naturiste d'Europa, credo. Sai cos'è un naturista, Antonio?
2: Sì, allora me lo immagino con tipo
0: con è già sbagliato, il con è senza il vero.
2: Ah, ok, allora senza, però con tutte le foglie, perché è natura.
0: Ma
2: no?
0: Che foglie? Sono nudi. Stanno in giro nudi con tutti gli articoli così
2: indeterminativi.
0: Esatto, tutti liberi, elicotteri, cioè qualunque cosa, sono liberi. Liberi di volare come le farfalle.
2: Poteva risponderci.
0: Ho provato a chiamarlo, io volevo sentirlo perché era già successo. Ricordo un po' di tempo fa quando abbiamo telefonato un tizio naturista. Lui aveva preso l'attico a Torino perché così poteva sorvolare, diciamo,
2: fare il naturista qui in casa sua.
0: Però è una cosa bella. Io credo che non riesco a capirlo perché non mi viene, no, di andare in giro ignudo, anche se voglio dire potrei farlo tranquillamente, però però non mi viene, cioè non lo so. Però c'è tanta gente che ama questa cosa. Io ho provato a chiamarlo, non ci siamo riusciti, niente, ci abbiamo provato.
2: Però magari ci sta ancora ascoltando, quindi rispondi.
0: Ecco, rispondi, però scusami, se è nudo, come fa? Cioè, nel senso, non ha le tasche.
2: Ah, dici non ha le tasche.
0: Dai, vabbè, stiamo facendo battute stupide. Non è vero, l'abbiamo provato a chiamare, non ci siamo riusciti. Mettiamo un disco che è meglio.
4: Io

0: Purple Disco Machine. Bello questo disco, Radio 105, l'abbiamo ascoltato. Anticipiamo il gioco, nel frattempo ne approfitto per salutare un amico, un DJ. Ecco, non abbiamo nominato i DJ sotto il caldo, il mio amico Max Benzoni che ci sta ascoltando. Ma adesso però giochiamo.
1: Il Cruce Brian.
2: Il cruciverba di Brian.
3: Beh, complimenti per la sigla, Prossima volta, risveglio muscolare.
0: Eccolo qua, bello bello, pronto, pronti a giocare al Crucifer Brian. Regaliamo un kit di Radio 105 con delle regole molto semplici per giocare. Allora, bisogna indovinare la parola misteriosa, ok? Molto semplice. Io tra poco vi darò un po' di indizi, cioè il numero di lettere. Lettera iniziale, lettera finale, definizione di questa parola misteriosa. Oggi, secondo me, facile, ve lo dico, facilissima. Perché però il gioco diventa difficile? Perché dovete essere più veloci, cioè non basta indovinare, bisogna essere proprio più rapidi, ok? Il numero lo conoscete, è sempre il nostro, 342 41 15 105. Mi raccomando, scrivetelo ora, perché se lo fate adesso, ok? Poi voi siete già pronti a scrivere la parola con tutti gli indizi, ok? 342 41 15 105. Antonio, siamo pronti?
4: Vai.
0: Andiamo con gli indizi, vai! Parola di oggi, 20 agosto 2026. Io ogni volta che leggo 20 mi fa male, perché quando finisce agosto poi si ricomincia. 9 lettere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettere. La parola misteriosa comincia con la lettera P di... Antonio, però dai, cioè...
4: Porca miseria.
0: Bravo, che è quello che hai pensato quando ti ho... Quindi inizia con la P di porca miseria, ridillo così.
4: Porca miseria.
0: Giusto, mi raccomando, questa finisce con la E di...
4: Ma sai che è?
0: Cioè, non te lo ricordi dopo. Anche non te lo ricordi dopo. Allora, inizia con la P, finisce con la E. 9 lettere, definizione. Pronti? Il PC che sta sulle ginocchia. Inizia con la P, finisce con la E. Il PC che sta sulle ginocchia. 9 lettere, 3, 4, 2, 41, 15, 105. Dai raga, è facile. Dai, per favore, non fare quella faccia, Antonio, che è facilissimo oggi. Su.

0: Studiare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: Più uno.
11: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stoviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Dance Theria, il nostro disco 105 Selection. Questo è 105 Open Club e ci prepariamo come sempre quando arriva il 105 Selection a giocare con il nostro Crucifer Brian. Pronti? Perché già la polemica si è attivata, eh? Antonio, vai con la sigla.
1: Il Crucifer Brian!
0: Bene, bene, bene, ci siamo. Tanti hanno provato a indovinare, già leggo il messaggio qua. Nick e Joe, impossibile non aver vinto stavolta. Avevamo già scritto la parola. Allora ragazzi, dai, non siete stati più veloci. La zia pure, quelli che stanno scrivendo si lamentano, non sono stati più veloci. Lo dice la zia è il nostro veramente notaio assoluto, lei sa. Quindi non vi preoccupate, ma riprovateci perché comunque continueremo a giocare nei prossimi giorni, eh. Io regalerò un kit tutte le volte che saremo in onda. Detto ciò, telefono con noi c'è Silvia. Pronto Silvia?
2: Eccola, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Ciao bella mia, come ciao. Stai?
2: Tutto a posto, tutto bene, grazie.
0: Brava, brava.
2: In vacanza.
0: Ma sei in vacanza adesso? Non ho capito.
2: Certo.
0: Ma dove sei?
2: Sono a Bordighera.
0: Ah, a Bordighera sei, che bello.
2: A Bordighera.
0: Sì, ma tu sì. Di dove sei però?
2: Sono di Cuneo, a Borgo San Dalmazzo.
0: Ah, come si chiamano gli... Aspetta, com'è che si chiama il paese, scusami?
2: Borgo San Dalmazzo.
0: Gli abitanti di Borgo San Dalmazzo sono anche detti?
2: Borgarini.
0: Mamma mia, sono difficilissimi, alcuni sono proprio impossibili da immaginare. Va bene, senti Silvia, pare che tu sia stata la più veloce, pare. Adesso io ridarò tutti gli indizi e poi ti chiederò la parola, va bene?
2: Va bene,
0: rimani
2: perfetto.
0: Lì. Parola misteriosa formata da 9 lettere. Inizia con la P di...
3: Porca miseria!
0: Occhio adesso, ti voglio. E finisce con la E di...
3: Però sai che comunque...
0: Ma non era questa, Antonio!
3: Ma sai...
0: Ah, ecco, questa, quindi... La E, comunque, vabbè, cioè alla fine. La definizione è il PC che sta sulle ginocchia, per me di una facilità estrema. Rimetti un po' l'eco. Di una facilità estrema? Silvia da Cuneo, provincia. In vacanza a Bordighera. Quare, quare. La parola. Aspetta, Nat. La parola misteriosa. La parola misteriosa di oggi. Vai, dilla adesso.
2: Portatile.
0: Portatile, fermi. Sarà giusto? Sarà vero? Sentiamo il notaio.
4: Ma è semplice. Portatile. Francesco da Forlimpopoli.
0: Portatile.
3: Brava.
0: Brava.
2: Yeah.
0: Questo ye un po' così felpato, vabbè, ce lo teniamo. Dove sei in questo momento?
2: Sono seduta sul letto perché sta arrivando il temporale.
0: Ah.
2: Mio marito è di là che vi ascolta per radio.
0: Come si chiama?
2: Il marito si chiama Davide, il bassotto si chiama Poppy.
0: Oh, salutiamo Davide, salutiamo Poppy. Salutiamo Poppy. Anche la nostra Silvia. Silvia, ti regalo un kit di Radio 105. Potrai farne quello
2: grande.
0: Che vuoi.
2: Benissimo, grazie mille.
0: Ma ci mancherebbe, grazie a te che hai giocato con noi. Senti, allora, mi dispiace che oggi tu sia in vacanza e il tempo non sia dei migliori. Mi dispiace un sacco, purtroppo. Che dobbiamo fare? Non si può. Beh, rinfresca un po', dai, almeno questo. Senti, fino a quando sarai in vacanza?
2: Fino a fine mese.
0: Ah, vabbè, dai, allora c'è tempo per recuperare, dai,
2: sì,
0: stai
2: sì,
0: tranquilla,
2: sì,
0: sono 10 giorni.
2: Sì,
0: senti,
2: sì,
0: vuoi salutare qualcuno?
2: Ma no.
0: Ma chi se ne frega?
2: Mi
0: tengo per me i saluti. Ma sì, ma andassero tutti a quel paese, Dio mio. Ma perché siamo qui ancora?
2: No.
0: Vabbè, Silvia. Silvia, io ti ringrazio, ti mando veramente un abbraccio, eh?
2: Grazie mille, un saluto a te.
0: Ah, a me sì, meno male, dai, almeno a me.
2: Sì, dai.
0: Ciao Silvia.
2: Ciao, 105.
0: Ciao bella
2: Vai.
0: Mia, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, grazie,
0: grazie
2: buona giornata, ciao, ciao.
0: Che bello, anche oggi il Crucifer Brian ha colpito ancora. Riprovateci, dai, non vi preoccupate. Domani arriva un'altra parola misteriosa e un altro kit da regalare.

0: Repeated qui a Radio 105. Ripetiamo un po' come questo palinsesto estivo che, bene o male, no, per quanto mi riguarda, mi vede in radio dalle 10 alle 12 tutto questo mese di agosto. Quindi fino a fine mese avrete questo orario, fino al 30 di agosto. Poi dal 31, la prima settimana, io ve lo inizio già ad anticipare, sarò in onda con voi dalle 12 per tutta la settimana, insomma per la prima settimana di palinsesto, quello ufficiale. Detto ciò, si parlava di caldo, abbiamo giocato, però torniamo un attimo al discorso caldo e non solo. C'è un'app interessante, a me subito mi ha incuriosito, mi piace quando poi queste cose inizino un po' a rodare, che siano all'inizio di un percorso. Si chiama Orbis questa app, e in pratica dice che grazie ad alcuni algoritmi, all'intelligenza artificiale, a tutto il resto che sanno soltanto loro, calcola percorsi in bici all'ombra d'estate o protetti dal ghiaccio d'inverno. Quindi è un'app dedicata tendenzialmente a chi vuole andare in bicicletta. È interessante, chiaramente pedalare sotto il sole cocente è bello impegnativo, soprattutto l'estate, questa estate che abbiamo veramente vissuto. Questa app, appunto, che si chiama Orbis, che ha vinto anche, si è aggiudicata una prestigiosa Raptor Open Call 2026, quindi ha ottenuto un finanziamento europeo di 60.000 euro per iniziare il proprio percorso di sviluppo. Sta sperimentando questa app durante proprio, ha fatto luglio, agosto e settembre, farà a Trento, che sarà l'unica città pilota in Italia, quindi partiranno da Trento. E questo software, in qualche modo, grazie ad algoritmi vari, che ovviamente non vi spiegherò perché nemmeno io so, grazie all'IA, grazie a tutti questi modi di programmare l'app, aiutano a capire quali sono le piste ciclabili separate dal traffico, quelle con pendenze ridotte per le famiglie, oppure le strade con più ombreggiatura durante l'estate quando fa caldo, oppure quelle strade dove c'è un fondo stradale ghiacciato d'inverno. Quindi grazie a questa all'intelligenza artificiale riesce a capire dove consigliarti il percorso migliore. Secondo me è interessante per tutti coloro che utilizzano una mobilità alternativa sostenibile come la bicicletta, che secondo me è uno dei migliori mezzi a disposizione. Chiaramente poi dipende da che zone frequentate, dove vivete, dove andate al lavoro, però se potete utilizzare la bicicletta per spostarvi non è niente male. Un'app interessante, speriamo che venga sviluppata e che prenda piede, perché insomma, se può essere utile soprattutto quando ci sono temperature estreme oppure un ghiaccio intenso, perché no? Noi siamo assolutamente per il progresso tecnologico.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: con il vostro Brian di fiducia. Abbiamo parlato di un po' di cose, del caldo atroce che c'è stato quest'estate, però vabbè, abbiamo anche parlato di app interessanti che possono aiutare i percorsi in bicicletta quando fa caldo, sviluppi, insomma, tante belle cose. In realtà parlavo con un mio amico qualche giorno fa. Antonio, tu hai tatuaggi? Scusami.
1: No.
0: Nessun tatuaggio, come me, sei, diciamo, della mia dottrina. Io non mi tatuo.
1: No, ma neanche io.
0: Ah, un po' perché forse non mi è mai interessato, anche se mi piace, ad esempio, le ragazze tatuate mi piacciono, insomma, ci sono, però io su di me non amo particolarmente, un po' perché ho anche la pelle abbastanza sensibile, quindi ho un po' paura di fare un tatuaggio. Detto ciò, parlavo con un mio amico e gli ho detto: ma scusa, ma l'estate, cioè, è un periodo in cui i tatuaggi, cioè, può essere un problema farsi un tatuaggio, ok? E lui mi ha risposto: guarda che non c'è nessuna controindicazione, l'importante è che stai attento se vai al mare, se vai... E effettivamente poi ho chiesto a Asia di indagare, mi manda questa notizia: i tatuaggi in estate praticamente non hanno controindicazioni particolari, potete farli e sfoggiarli tranquillamente, l'importante è che siate convinti del tatuaggio, grazie al cavolo. Bisogna stare attenti soltanto le prime 2 settimane, e questa cosa me lo diceva anche il mio amico, che sono da considerarsi leggermente più delicate, a prescindere da qualunque tatuaggio sia d'estate che d'inverno. Cioè, in pratica, voi, a seconda della stagione, non cambia niente, sono sempre più o meno 2 settimane che tu devi fare attenzione non appena hai fatto tatuaggio. Servono cure ad hoc, una crema specifica e un po' più di attenzione. Ecco, l'accortezza in più importante è proteggere ovviamente dai raggi UV, quindi dai raggi solari. Anche perché possono dare sensazioni di bruciore. Bisogna stare attenti alla salsedine, al cloro. Quindi, se vi siete fatti un tatuaggio, non andate al mare, non andate in piscina. Chiaro, te lo puoi fare d'estate, ma non puoi andare in vacanza. O meglio, non ti puoi godere la vacanza, secondo me, come dovresti. C'è scritto che il sacrificio è soltanto di più o meno 15 giorni. Poi, insomma, si può stare abbastanza tranquilli. Anche vietate saune, bagni turchi e, ovviamente, come abbiamo detto, acqua di mare e acqua della piscina. Quindi, a prescindere, nelle prime settimane è meglio lasciar respirare il più possibile i disegni e scritte, e bisogna stare attenti, meglio usare abiti in fibre naturali come cotone e lino. Vabbè, queste sono un po' di, diciamo, indicazioni se dovete fare un tatuaggio l'estate. Io sinceramente l'estate eviterei, cioè, a sto punto, no? Chi se ne frega, cioè, non me lo faccio, e me lo faccio quando non vado in vacanza. E se devo sacrificare, non posso andare al mare, non posso andare di qua, non posso andare di là, non me lo faccio. Vabbè, comunque io parlo facile perché non sono un grande esperto e amante dei tatuaggi. Tutto qua era per placare una mia curiosità personale, aprirla a voi. Magari può essere interessante per qualcuno, per altri può essere scontato. Ne abbiamo parlato, lo facciamo qui a 105. Va bene così, l'estate vale tutto. Arriva The Weeknd, buonanotte, arriva Weeknd.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare.

0: settembre su Canale 5.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: 105 in the club. Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
4: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
5: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
4: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
5: 105 in the club. 105 in the club.
4: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
5: solo su Radio 105.
6: Che storia!
4: Radio 105.
7: Che storia!

0: The next episode, questo disco 105 Che Storia, che chiude questa puntata di 105 Open Club. Grazie al nostro Antonio Summa in regia.
1: Ciao.
0: Grazie Asia in redazione, zia al centralino. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Oh, che bello, torna Camilla Ghini, che tra poco prenderà il mio posto qui. Dai, dai, siamo contenti, meno male. Amici, io torno domani dalle 10 alle 12, sempre qui a Radio 105. Un saluto dal vostro Brian di fiducia. Un bacione, mi raccomando, fate i bravi, che oggi fa un po' più freschetto, perlomeno qui. Ciao!

0: su Radio 105 sono le 12.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. La benzina sfonda quota 2 euro al litro, lo conferma l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Il prezzo medio in modalità self è ora di 2,002 euro sulla rete stradale e 2,077 euro in autostrada. Gasolio stabilmente sopra i 2,11 euro ovunque. Teheran sferza Trump, il D-Day è solo l'ennesima politica fallimentare che usa per distrarre dalla crisi interna. Nelle scorse ore il presidente americano aveva annunciato una guerra economica durissima contro l'Iran, paragonandone gli effetti allo sbarco in Normandia. Sono almeno 13 i morti e 40 i feriti nella pioggia di missili balistici della scorsa notte sull'Ucraina. La maggioranza delle vittime a Kiev, dove è stato colpito anche un ospedale pediatrico. In Romania, ennesimo schianto di un drone, probabilmente russo, caccia NATO in volo. Un 55enne è arrestato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dopo aver preso a martellate la moglie e la figlia di 43 e 24 anni. Le donne si sono rifugiate dai vicini. L'uomo era stato in carcere per maltrattamenti fino all'agosto 2025 e una volta rientrato a casa aveva ricominciato immediatamente con le violenze. Incidente mortale sulla provinciale tra Galatina e Galatone nel Leccese. Un 23enne morto e un altro ferito gravemente nello schianto tra una moto e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo più piccolo, mentre l'altro ragazzo è ricoverato in codice rosso. Tennis a Cincinnati, Musetti avanza ai quarti e trova Tiafoe. Stasera Cobolli cerca la semifinale e sfida con l'americano Paul, che a sorpresa ha eliminato Zverev. Calcio alle 20:30 a Bergamo, l'andata dei playoff di Conference tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Imponenti le misure di sicurezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Eccoci qui ragazzi, ma che sigla, cioè non me l'aspettavo. Sono, scusate, innanzitutto ciao a tutti, sono Camilla Ghini e sarò qui con voi. Non abbiamo il video oggi, vero Anto? Cioè, quindi non mi vede nessuno, grazie a Dio, dico anche io. Insomma, siamo qui fino alle 14, fino alle 14. Io ragazzi sono totalmente fuori dal mondo e sono molto contenta di essere tornata in radio per questi 4 giorni e di farvi compagnia appunto dalle 12 alle 14 con questa base incredibile. Ma chi è che si è occupato del, come si chiama questo programma, 105 Summer? Perché poi torneremo, ancora non si può dire quando, ma a un certo punto tornerà anche il nostro programma delle 12, quindi 105 Take Away con i miei compagni di viaggio, che anzi se sentono parlarmi così mi prendono in giro: Daniele Battaglia, Jake La Furia, Diletta, che salutiamo. Ma comunque noi invece adesso siamo da soli, siamo io, Camilla e Antonio Summa, e ci siete voi naturalmente al nostro numero, al 342 41 15 105. Parliamo d'estate ragazzi, io sono già molto provata, devo dire. Ho avuto la fortuna quest'anno di farmi delle belle vacanze che ancora non sono finite, ma che mi stanno veramente provando fisicamente. Sono sotto antibiotici, sotto cortisone, sono andata a farmi le analisi prima di venire qui, le analisi del sangue. Saluto Moco che mi guarda e ride dall'altra parte dello schermo. Sono provata, però leggermente abbronzata, questo bisogna dirlo. Quest'anno per la prima volta ho preso quel sottile colore che mi dà un po' di salute. E voi invece cosa fate? Dove siete? Insomma, raccontateci. Io già ho preso un po' di notizie da Sara, dalla nostra redazione, che dopo sviscereremo insieme. Vedi che mi vengono pure le parole. Non pensavo di ricordarmi come si accendesse il microfono, come si parlasse, perché è tanto tempo che non lo faccio e sono stata anche tanti giorni senza poter parlare, praticamente, in Grecia, un disastro. Comunque io direi che ci siamo, possiamo partire. Iniziamo anche con la nostra musica, qui su Radio 105 arriva Audrey Hubbard con Sue Me.

0: Audrey Offert con Sumi qui su Radio 105. Ragazzi, perdonatemi se me la rido, però dalla regia, come dire, mi fanno divertire, mi fanno divertire. Allora, amici,
1: mi hai dato solo un'indicazione.
0: Mi hai dato un'indicazione, perché giustamente il buon Antonio Summa qui dalla regia non si fida delle mie doti radiofoniche e quindi mi dice: Camilla, ricordati che devi fare questo, questo, questo. Io prendo i tuoi insegni e me li metto in saccoccia perché mi fanno comodo naturalmente. Ma ritorniamo a noi, perché appunto ve l'avevo detto che avremmo, la smetti, non mi guardare così, che avremmo trattato degli argomenti. Ragazzi, io vi avviso, non che di solito durante l'anno qui si parli di massimi sistemi, ma oggi siamo proprio leggeri, perché io già sono mezza più di qua che di là. Questo lo potete anche evincere dalla mia voce, che è così, no? Insomma, sono a voce rauca, strana, capito? Sono pure un po' trasandata, non è che stia proprio al top, però per voi questo ed altro. Quindi intanto salutiamo Simona, che ci scrive al nostro numero, al 342 41 15 105. Ciao Camilla, sono Simona, ultimo giorno di mare con il mio compagno Alessandro. Sono alla Pineta di Porto Recanati, sole top e vento che ci accarezza. Beh, brava, brava Simona, ti saluto anche Alessandro e continuate così. Ma io vorrei parlare a questo punto, perché secondo me ci sta, no? In questo 20 agosto, dove vorrei fare anche gli auguri a mia nonna Roberta, perché è la persona forse proprio più importante della mia vita, che oggi compie 86 anni, e una delle mie migliori amiche, che adesso si trova a Fuerteventura, Benedetta, non diciamo l'età perché non si dice di una signorina, però insomma vorrei fare gli auguri a entrambe. Ma torniamo a noi, amici, vogliamo parlare un po' di amori estivi. Ragazzi, il 20 agosto bene o male si tirano le somme, eh? Io quest'anno, per quanto mi riguarda, grazie per questa base Antonio, un po' le ho tirate le somme, ho proprio tutto praticamente, perché diciamo non è stata, per quanto mi riguarda, un'estate particolarmente proficua lato amoroso, ma lo è stata invece tantissimo dal lato delle amicizie. Ora non è che vi voglia raccontare tutta la mia estate, perché tanto lo farò nel quando inizierà il nostro programma 105 Takeaway, però magari in parte ve lo racconto anche a voi. Ma voi ad oggi, bilancio, come siete messi? Parlo dei single, cioè non è che parlo di quelli che mi sono fidanzati o che mi convivono. Certo, se qualcosa è successo e volete raccontarcelo, ben venga, non lo so, magari avete deciso di sposare la donna dei vostri sogni o di lasciarvi, perché succede anche questo in estate. Però io voglio parlare soprattutto, e poi vi spiego anche un po' di cosine, alle persone che sono single e che giustamente utilizzano l'estate un po' anche per divertirsi e un po' anche poi, chissà, per trovare quello che poi sarà il grande amore. Quindi scrivetemi 342 41 15 105. Adesso Google con Email Angel, oltre a te, moving to

0: sono Camilla, noi siamo in direzione Alberobello, oggi gita in vacanza fino al 29 di agosto e ti salutiamo tanto. Mazzareno, Angelina,
1: Camilla
0: e Damiano.
2: Ciao ragazzi, beh, Alberobello è bellissima, io devo dire ho fatto varie volte tour della Puglia sia in macchina, cioè sia per lavoro che diciamo per così, per vacanza e mi sono sempre trovata molto bene in Puglia, quindi ragazzi buon viaggio, vi saluto, grazie mille. Ma a proposito, adesso che non ci sono quegli altri due che non mi permettono di parlare, parlo anche un po' di musica, perché prima abbiamo ascoltato Somber con My Body Isn't Ready e io, vabbè, lo sapete, chi ascolta la radio, chi mi ascolta lo sa, io amo questo ragazzo che tra l'altro quest'anno ho visto in concerto due volte, una volta qui a Milano e un'altra volta in California al Coachella. Io credo che lui adesso parte con il nuovo tour a fine settembre credo in Canada, ma secondo me questo ragazzo l'anno prossimo mi torna in Europa, quindi non lo so se voi siete dei fan di Somber come me, state pronti, perché non lo so, me lo sento dentro. Andiamo avanti, torniamo all'argomento che abbiamo con cui abbiamo aperto questo programma di oggi, perché stiamo parlando di amori estivi e ci sono delle persone che ci hanno mandato dei vocali perché già hanno delle storie da raccontarci. Sentiamo.
3: Cami, estate spaziale, sì? Conosciute tante ma portata a casa nessuna, meglio single.
2: Ah,
3: tutta
2: bravo.
3: La vita, ciao Piardo Terzo.
2: Vabbè, però non mi sembrava negativo, cioè l'ha presa con sportività, no? Anche perché lui ha provato, le cose non sono andate e può succedere. Ma d'altronde, ragazzi, io leggendo questa roba che mi è arrivata anche dalla redazione, si evince, e questo forse non è, sto per dire un'ovvietà, però che l'amore estivo molto spesso sia un fuoco di paglia. Cioè, Antonio, ma tu sei ancora fidanzato? Scusami la domanda in diretta, sei fidanzato?
4: Io credo che ci siano domande a cui non rispondo.
2: Ma perché tu fai quello, fai lo gnorri che non vuoi dire la tua situazione sentimentale in diretta? Ti tieni l'arem disponibile nel dubbio?
4: Non sono disponibile.
2: Quindi. Ah, non sei disponibile?
4: Ah, ma potrei anche non esserlo per scelta mia. Cioè, perché dobbiamo entrare?
2: No, hai ragione. Però abbiamo stilato con la redazione, diciamo, una classifica delle categorie dei tipi di amore estivo più comuni, perché secondo me alcuni di questi almeno una volta nella vita noi donne, o al contrario anche gli uomini, lo abbiamo provato. Quindi io tra poco ve li inizierò a raccontare, ma voi continuate a mandarci vocali sempre al nostro numero al 342 41 15 105. Ah, c'è un altro? Okay.
5: Io 11 anni fa ero un giovane malessere toscano.
2: Eccolo.
5: E come tutti i toscani,
2: già con l'accento
5: rubavo
2: toscano,
5: le fidanzate dei milanesi in vacanza. Rubando una di queste milanesi, ho conosciuto mia moglie. Adesso stiamo insieme da 11 anni e aspettiamo il secondo bambino. La vita è strana.
2: Vabbè, questa però è una storia a lieto fine, vedi, ruba di qua, ruba... Perché, scusami, devo capire, i toscani che rubavano fino a... Vabbè, magari tipo a Forte dei Marmi, andavano a fare i fighi là, i milanesi, e zac, lui è arrivato e le ha preso la donna. Vabbè, però era un grande amore, se 11 anni dopo state ancora insieme, meno male che hai rubato questa donna al milanese di turno. Comunque, questa è una delle storie, ma ce ne sono tante, quindi vi aspetto sempre al 342 41 15 105, dopodiché parliamo dei vari tipi di amore estivo, perché alcuni, ragazzi, secondo me andrebbero proprio tenuti alla larga, però spesso poi succede che un po' la salsedine, un po' il vento, per il meltemi se sei in Grecia, ti fa girare la testa. Quindi andiamo avanti con la musica, Jovanotti e Alfa con Buon Vento. È un po' di tempo.

0: 105 Summer.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
7: La Piadineria,
6: la più buona perché è mia.
8: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
11: Vanessa Incontrada.
12: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
11: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
13: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
15: 105.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: E c'è Ava Max con Dancing Stone, questo Radio 105, sono le 12:28, quella che sentite è la mia voce, quella di Camilla Ghini, la voce un po' rauca però, non
1: quel
0: è proprio...
1: Quel che ne rimane.
0: Cosa? Quel che ne rimane, esatto, quel che sta tornando, perché vi assicuro che 2 giorni fa questa voce non c'era, non esisteva, avrei dovuto iniziare questo programma almeno, ho perso la cognizione del tempo, però comunque sono in ritardo, ecco, sarei dovuta essere in onda già qualche giorno fa. Perché mi guardi così, Antonio?
1: No,
0: che stai sbirciando? Vuoi sbirciare i miei appunti?
1: No,
0: ma
1: vai,
0: non ti permettere, ma non ti permettere, perché noi qui con i nostri amici che ci ascoltano in giro per l'Italia, per il mondo, c'è chi magari in questo momento sta partendo, sta prendendo un aereo e si è messo lì, no? Perché giustamente mentre uno perde del tempo dice mi ascolto Radio 105 versione Summer e vuole sapere assolutamente quali sono questi tipi di amori estivi. Ve li elenco subito perché potrei stuzzicare un po' la vostra memoria. Io direi che ognuno di noi, per quanto riguarda l'estate da single, no? Chi ha vissuto almeno un'estate da single, uno di questi tipi li ha incontrati per forza. Allora, ecco i profili più classici. Cos'è questa base? L'amore estivo, bellissimo. I profili più classici che si ripetono spiaggia dopo spiaggia, anno dopo anno. In prima posizione c'è lui, l'animatore. Ragazzi, è un classicone. Pensate che mio papà, l'attore di cui spesso si parla qui in questo programma, cioè nel programma quello, insomma, quell'altro, ha iniziato quando era molto molto giovane, intorno ai 16-17 anni, facendo l'animatore. E io non voglio neanche sapere che cosa mi abbia combinato quel tombeur de femme, ma andiamo avanti. L'animatore è lui, è il belloccio della compagnia, sempre abbronzato, sempre disponibile e sempre in maglietta con la scritta staff. E ti offre il drink di troppo e il suo fascino sta nella disinvoltura e nella familiarità con tutti, perché è un po' la star, no? Quando vai nel villaggio X lui diventa proprio la star e quindi a quel punto tu lo vuoi acchiappare per avere un po' di celebrità pure tu di conseguenza. Il problema è che il tutti è proprio il punto debole della storia, perché raramente è un corteggiamento esclusivo, anche se tu, scema, credi che lui in quel momento stia guardando solo te. Questa è una storia molto triste. E con l'arrivo dell'autunno, l'animatore tende a sparire con la stessa naturalezza con cui è comparso. Voglio che sentiate anche il foglio che si gira. Il consiglio pratico? Divertitevi, ma senza aspettarvi fedeltà o un seguito fuori stagione. Che devo fare? Devo chiudere? Mi tarpate le ali così?
1: Niente. Dopo.
0: Avevamo appena iniziato. Vabbè, allora andiamo avanti e continuiamo. Se qualcuno di voi ha avuto esperienza intanto con l'animatore di turno, ripeto il nostro numero 342 41 15 105. Sono sicura che sia andata a finire un po' così come vi ho appena detto. Adesso Energy.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

E c'è Cioffi con Carmela qui su Radio 105. Tra l'altro salutiamo il mio amico Cioffi, che qualche tempo fa sul palco del 105 Summer Festival aveva cantato una versione di Carmela, chiamandomi poi sul palco e trasformandola in Camilla. E quindi io non posso che, insomma, non ringraziarlo ancora per questo gesto. Scusate, ogni tanto mi faccio prendere dall'agitazione e do le botte sul microfono. Comunque, salutiamo Cioffi con la sua Carmela, canzone estiva, ma andiamo avanti qui con la lettura dei nostri amori estivi, perché abbiamo sviscerato per ora, sai cosa stavo per dire? L'imperatore, non so perché, non era l'imperatore, era l'animatore. Perché c'è anche l'imperatore, magari sai, una sera si fa lo spettacolo da antichi romani e l'animatore diventa l'imperatore. Vabbè, scusate, il mio cervello a volte fa dei viaggi che lasciamo perdere. Comunque, dopo l'animatore abbiamo il vecchio amico della compagnia. È vera anche questa, perché è quello con cui si è cresciuti, gavettoni, canzoni al jukebox, serate intorno al falò. Magari un'attrazione covata per anni, mai davvero dichiarata. È forse la storia più romantica di tutte, perché costruita su una conoscenza reale e su un affetto autentico. Ma proprio per questo, se esiste un interesse reciproco, vale la pena dirselo invece di lasciarlo scivolare via un'altra estate. Però un rischio, Chi ha scritto questo articolo è rischioso, ragazzi, perché poi rischi alla fine di rovinare anche l'amicizia, perché magari sei lì tra i falò e il vento e le cose, dici io ti amo, e poi invece si torna a settembre tutti grigi, brutti, anche un po' magari più, no, in carne, e dici no, a quel punto non mi piace più. Vabbè, comunque andiamo avanti, ve ne leggo un terzo. Questo devo dire che mi è capitato in qualche estate remota del passato. Lo straniero misterioso compare dal nulla, comunica a gesti, vabbè, quello no, per fortuna insomma uno riesce a comunicare anche se si è stranieri, insomma, e con poche parole, e sparisce altrettanto rapidamente. Nel mio caso magari potrei anche essere sparita io, ma chi può dirlo? È la storia da film, intensa, romantica, quasi cinematografica, ma anche la più difficile da processare dopo, proprio perché priva di un vero seguito. Il fascino dello sconosciuto, spagnolo, nordico, italiano, silenzioso che sia, sta tutto nella sua natura effimera. Beh, ragazzi, questa secondo me è capitata anche a qualche ragazza che ci sta seguendo in questo momento, ma devo prendermi un tempo, qualche secondo per annunciare questo pezzo meraviglioso di questa cantante che quest'anno ha anche vinto il Grammy Awards come Best New Artist. Sto parlando di Olivia Dean, Baby Steps.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

su Radio 105 Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Io sono Camilla, sarò insieme a voi fino alle 14 e stiamo parlando, naturalmente ragazzi, essendo il 20 agosto, di amori estivi. Abbiamo già parlato di varie categorie, soprattutto maschili, di quelli che sono gli stereotipi un po', no, del maschio che si può trovare in vacanza e di cui ci si possa innamorare, come, scusate oggi ho un po' la voce bassa, come l'animatore, abbiamo detto, lo straniero, l'amico d'infanzia. Ma andiamo avanti perché ne rimangono ancora due da leggere insieme a voi. Una, devo dire, qualche mia amica quest'estate ha provato, come dire, si è lasciata andare ed è anche stata molto contenta della scelta che ha fatto. Il ragazzo più giovane, il toy boy. Eh sì ragazzi, perché il 2026 per noi ragazze potrebbe essere quel momento lì, finalmente. Visto che ogni volta quando vedi un uomo più grande con una donna più piccola è un figo e noi donne no, adesso chi se ne frega, pure le donne lo possono fare, assolutamente, perché soprattutto l'estate confonde l'età, l'abbronzatura livella, il costume da bagno distrae, poi c'è magari un drink di troppo che fa il resto. Nascono così le storie tra chi ha qualche anno o qualche anno in meno, in più di differenza. Sono spesso vissute con leggerezza proprio perché fuori dagli schemi della vita quotidiana. Ma non sono d'accordo sul fatto della leggerezza, cioè io conosco ormai, dico ormai, anche brutto che io dica ormai, però conosco storie di ragazzi dove la donna è anche 10, 12, 15 anni più grande e ben venga. Ma l'ultimo amore estivo che spesso può capitare è anche il vicino d'ombrellone, la versione da spiaggia del collega d'ufficio, la persona che si vede ogni giorno sempre lì e che con il tempo diventa un'abitudine piacevole, che sfoci in qualcosa di concreto, resti fatto di sguardi e battute scambiate tra un tuffo e l'altro, è forse il tipo di amore estivo più sicuro ed è proprio per questo forse anche il più sottovalutato. Ma scrivetemi adesso another.

0: Another, questa era Silver Lines, questo Radio 105, stiamo parlando di amori estivi, ma dopo vi darò anche la soluzione, il metodo per non soffrire, perché esistono delle regole d'oro. Intanto raccontatemi i vostri al 342 41 15 105, mi raccomando, bei messaggi vocali, dopo li ascoltiamo.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7, coda di 2 km tra Busalla e Isola del Cantone per lavori in direzione Milano. Un veicolo in avaria sulla A12 causa incolonnamenti per 3 km tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo ligure. Un incidente sulla A14 provoca 5 km di coda tra Valle del Rubicone e Cesena in direzione Bologna, sempre sulla Bologna-Taranto, stavolta verso sud, per un altro incidente 4 km di incolonnamenti tra Bologna, San Lazzaro e Imola. Infine, sulla statale 372 Telesina, traffico rallentato per lavori all'incrocio di San Salvatore Telesino in direzione Benevento. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 1.

0: Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Sei aggiornato sul calciomercato?
2: Ovvio, leggo Gazzetta.
1: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
3: Per forza, leggo Gazzetta.
1: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
2: Direi, leggo Gazzetta.
1: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
5: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
6: 105. Che storia!
7: Radio 105.
8: Che storia!

0: Gu, Aria Star con Woman qui su Radio 105. E così apriamo la seconda ora del nostro 105 Summer. In mia compagnia io sono Camilla Ghini e appunto saremo insieme ancora fino alle 14. E giustamente per iniziare questa mia piccola parentesi estiva stavamo parlando di amori estivi. E con Peggy Gu mi viene in mente l'amore estivo di cui si parla, nessuno dei due ha ancora confermato o ribaltato, ma tra Peggy Gu e Matteo Berrettini, perché sono stati visti insieme più volte. Anche Matteo Berrettini è stata vista sia Peggy Gu a Wimbledon mentre appunto Matteo Berrettini giocava, ma anche Matteo accanto alla console mentre Peggy Gu suonava. Allora devo dire che il modo in cui ballava Matteo Berrettini nei video che sono usciti mi ha fatto un po' rabbrividire. Dire scusaci Matteo, sei un orgoglio italiano, però forse non lo so, il ballo non lo so, era strano, era particolare, si muoveva, guardava su, guardava giù, non si capiva. Però ecco, chissà se loro stiano passando l'estate insieme, se questo amore proseguirà oppure no. Quindi se qualcuno li ha avvistati in qualche zona del Mediterraneo, ce lo faccia sapere. 342 41 15 105, ma soprattutto stiamo aspettando anche quelle storie che vi riguardano per quanto appunto concerne gli amori estivi, perché vogliamo sapere se quest'estate avete quagliato oppure no. Che ti ridi, Moco, sta di là e se la ride. Vieni qua, vieni a dirci qualcosa, dai, a questo punto. Tanta estate, siamo così. Vieni.
1: Ciao a tutti.
0: Stavo parlando di amori estivi, no? E voglio sapere ad oggi, no, non parlo di te, però del passato, del Moco del passato.
1: Sì.
0: L'estate è un momento dove un po' si guaglia, no?
1: Sì.
0: Perché si è un po' più spensierati.
1: Certo, i pensieri e le bollette da pagare le lascia a casa e quindi sei più libero appunto di proiettarti verso quello che è il divertimento e l'istinto.
0: E il problema è che poi spesso a settembre si spengono le luci.
1: Ma forse è meglio così.
0: L'abbronzatura, no. Sì. No, perché poi magari, sai cosa succede per quanto mi riguarda, no? Tu vedi una persona in un contesto estivo e magari lo vedi con una bella camicia di lino, un po' abbronzatino, con i capelli un po' bagnati dalla salsedine, così. Poi lo rivedi a Milano.
1: Sudato. Stressato.
0: Grigio. E ti perde tutto lo charme improvvisamente.
1: Magari
0: anche io da donna potrei fare lo stesso effetto comunque.
1: Potrebbe essere, sì, adesso sì. Non voglio farti troppi complimenti, sì, però potrebbe essere, sì, che sei bruttissima anche tu quando arrivi e torni dall'estate.
0: Esatto.
1: Però forse uno deve cogliere l'occasione proprio in quel momento lì.
0: No, ma adesso tra poco, se tu ci vuoi ascoltare, noi daremo anche dei consigli ai nostri ascoltatori. Su come vivere un amore estivo senza soffrire.
1: Oh mamma, interessantissimo.
0: Perché, allora, io l'ho letto, l'ho un po' studiato. Sono delle regole che però secondo me si possono applicare un po' a tutti gli amori, non solo a quelli estivi. Perché spesso, soprattutto le ragazze, io parlo alle mie amiche perché ovviamente sono quelle con cui ho un rapporto più stretto, si fanno troppi schemi mentali prima. Cioè incontrano una persona, no? Ma poi ne parleremo meglio, andiamo più a fondo. E decidono prima tutto come deve essere.
1: Si fasciano la testa,
0: esatto,
1: prima.
0: Esatto, e si fanno questa specie di schema mentale. Allora lo voglio così, così, così. Come quando da piccola, non so, ti costruivi la tua bambola, no? Quella, la tua bambola perfetta,
1: sì.
0: Ma non funziona così, ragazzi. Tanto tu fai dei piani e poi questi piani puntualmente vengono disfatti.
1: Bisogna essere flessibili.
0: Assolutamente.
1: E un po' accettare anche quello che arriva.
0: Ed è,
1: no?
0: Per questo che io sono così, ragazzi. Perché no plans. Cioè vivo la vita così, con quello che capita, sia le cose belle che purtroppo, come tutti, anche quelle brutte.
1: Aperta, è una ragazza
0: sì,
1: aperta.
0: Ma io non la metterei sotto questo punto di vista. Non mi sembra il verbo adatto.
1: Volevi
0: dire mentalmente.
1: mentalmente
0: che in seguito magari ha storie lunghe, sofferenze e cose. È inutile farsi troppi schemi,
1: ma
0: troppi
1: sì.
0: Piani.
1: I giapponesi sono famosi per non fasciarsi la testa prima. Cioè tipo quando ti arriva un'email, non dire tipo oddio, chissà che mail è. Arriva una chiamata, oddio, chissà chi è. Cioè non prepararti prima a quello che è una sventura che magari non arriva.
0: Assolutamente, fatalista e vivere al momento, no? Carpe diem. Viva l'amore. E allora amici, dai, io aspetto questi racconti, ma poi non vi preoccupate che vi aiuto anche a non soffrire nel caso ne stiate vivendo uno in questo momento. Per esempio ho un'amica che mi si è innamorata quest'estate in Grecia. Io sono stata anche il cupido della situazione.
1: No, Cami, ci interessano solo amiche single.
0: Ce le ho.
1: Innamorate.
0: Sono piena così, te le presento. Arriva Barry Kenswell.

0: Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, questo è Radio 105, sono le 13 e 14 minuti e adesso torniamo seri perché stiamo facendo un programma estremamente serio, va bene? Stiamo parlando di amori estivi, ma io ve l'avevo promesso, sono qui soprattutto per darvi la soluzione per non soffrire. C'è però chi scrive al nostro numero, che ripeto, il 342 41 15 105, aspettiamo piuttosto il gossip sulla grandissima, lo hanno scritto loro, Camilla. Ragazzi, no, mi dispiace. Uno, perché la mia estate ancora non è finita, quindi può succedere di tutto. E due, perché se io questa cosa non la faccio in compagnia di Jake e di Daniele, non mi parlano più. E quindi purtroppo mi devo tenere tutti i racconti e vi assicuro che comunque, come ogni anno, ce ne sono, ma li devo tenere per settembre. Andiamo avanti. Allora, cerchiamo qua di capire, insieme anche, grazie anche alla nostra redazione, anche a Sara, che saluto, come si può vivere un amore estivo senza soffrire. Perché innanzitutto una prima cosa da fare è riconoscere il tipo di storia in cui ci si trova, perché così ci aiuta a gestirla con più consapevolezza. Ma per godersela davvero ed evitare il classico mal d'amore da rientro, l'hai mai avuto il mal d'amore da rientro?
1: No.
0: Io neanche. No, forse proprio, bah sì, forse una volta sì. Ci sono alcune regole pratiche da tenere a mente. Prima regola, che come ho detto prima anche quando c'era Moco qui, secondo me vale per tutti. Chiediti davvero cosa vuoi, cioè vale per tutti, vale per ogni periodo dell'anno, non solo per l'estate, volevo dire questo. Chiediti davvero cosa vuoi. Prima ancora di partire, vale la pena fare un po' di chiarezza sui propri desideri, capire cosa si sta cercando, un'avventura, un legame più profondo, compagnia, e questo ti aiuta ad orientarti e evitare di rincorrere qualcosa che in fondo non si desidera davvero. Allora, secondo me, più di chiedersi che cosa uno vuole, in realtà nella vita uno deve imparare a, come dicevamo appunto prima, vivere al momento. Perché io magari sono nel mindset dove dico adesso io devo trovare per forza l'uomo dei miei sogni. Più faccio così e più non lo trovo. E invece magari vivi un'estate un po' più leggera. Per esempio, parlo di questa mia amica, di cui non posso fare il nome perché altrimenti non mi parla più, che è venuta qualche giorno con me in Grecia per staccare. Mi ha proprio detto: guarda, non era in programma, mi prendo questi 5 giorni per venire un po' da te. È venuta in Grecia, io casualmente le presento un gruppettino di miei amici e tac! E tac che è scoccato l'amore. Adesso non lo sappiamo, sono passate circa 2-3 settimane, però i due si stanno ancora vedendo in giro per l'Europa. Quindi un applauso grande, brava Valentina, la salutiamo. Sarà molto contenta che io abbia fatto il suo nome. Però insomma, io tutto è bene quel che finisce bene. Io spero di essere stata ancora una volta per qualche amica un po' un cupido della situazione. Ma ne continuiamo a parlare. Adesso però c'è la musica. Arriva Cat's Eye con Animal.

0: Radio 105. Antonio, la devi smettere, ok? Perché qua noi dobbiamo fare il programma.
1: Ma non ho fatto niente.
0: Tu lo sai quello che hai fatto, ti prego, eh? Che già qui, insomma, riprendiamoci un attimo, amici. Amori estivi, su, raccontatemi se state soffrendo per un amore estivo. Vi prego, no, spero di no, spero che vada tutto bene. Comunque, dopo continuiamo perché ci sono tanti punti per evitare di soffrire quando si attraversa il momento dell'amore durante l'estate. Quindi rimanete qui.
2: Summer. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Mamma
12: sita. Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
13: Te gusta, mamma sita.
14: I beat più ballati.
12: Hip hop,
14: R&B,
12: dance,
14: reggaeton,
12: mumbaton.
13: Este es el Mamma Sita Radio Show.
14: Ajá.
15: Como va Bonnie, va a ser rey del pop. Ey, con reggaeton y dembow.
14: Mamma Sita Radio Show.
12: 105 Mamma Sita. Sabato e domenica alle 20.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: E c'è Madonna con Dance Theoria qui su Radio 105, il nostro 105 Selection di questa settimana. È la prima volta che dico 105 Selection ad agosto, ragazzi, perché non sono in onda da tanti giorni. Quando è che abbiamo finito noi?
1: Sì, 31 luglio.
0: 31 luglio abbiamo finito, riprenderemo appunto un po' più avanti. Però insomma, questo 105 Selection, devo dire, mi piace molto. Ma continuiamo a parlare qua di come vivere questo amore. Io direi, loro qua mi parlano di amore estivo, ma io parlerei proprio di amore in generale, senza soffrire. Quindi, innanzitutto l'abbiamo detto, bisogna chiedersi davvero che cosa si vuole. La seconda opzione che ci danno qui i grandi esperti, gli scienziati: apriti, ma senza tradire te stessa. La vacanza è il momento ideale per allentare la routine e sperimentare cose nuove, ma restare aperti a nuove esperienze non significa rinunciare ai propri valori o alla propria personalità. Ciò che non si farebbe mai a casa, difficilmente ha senso farlo solo perché si è in vacanza. Diciamo che io spesso ho fatto cose in generale, non parlo solo di amore, dico vabbè, sono in vacanza. Vabbè, punto numero 3. E questo è veramente un diktat che andrebbe inculcato nella testa di tante tante ragazze che io conosco: non rincorrere l'amore a tutti i costi. Una ricerca ossessiva è quasi sempre controproducente. Le storie più belle nascono quando ci si lascia andare con naturalezza, senza l'ansia di dover trovare qualcuno entro la fine delle ferie. È assolutamente così, anche perché poi le energie che emani la gente le percepisce. Quindi se si vede, cioè se tu hai questa ansia di accasarti, ora uso questo termine così magari anche esagerando, però hai l'ansia di dover trovare qualcuno.
1: Parole importanti.
0: Parole importanti, attenzione, segniamole queste ore 13:29. Però l'altra persona se ne accorge e automaticamente si sente, come dire, anche un po' accerchiata, no? Cioè si sente anche lì troppa ansia da prestazione. Quindi leggerezza, libertà. Non bisogna mettere schemi, preconcetti di ogni tipo, perché tanto poi la vita va, e vi assicuro che io in questo ne sono una paladina, sempre al contrario rispetto a come uno si era immaginato. Comunque raccontatemi intanto le vostre esperienze, spero che la vostra estate stia andando bene. Io nel frattempo continuo a dare pugni a questo microfono perché sono così ogni tanto un po' pazzerella. Arriva Baby K con Tuca Macarena. Ciao.

0: Baby K, Tuca Macarena qui su Radio 105. Sono le 13:32. Ecco, questa possiamo dirlo sicuramente per chi magari ha trascorso le vacanze in Italia. È una di quelle canzoni che si sentono, no? È una di quelle, le possiamo chiamare delle canzoni. Niente, io continuo a muovermi e dare le botte al microfono, ragazzi. Cioè, ferma. Non lo so, fermate le mie mani, non capisco come mai. Poi sembra che io non abbia mai... Vabbè, ecco, sto entrando in una fase di doppi sensi, cose, quindi è meglio che la chiudo qui. Allora, metterò le mani così, Antonio, così non evito di dare queste botte al microfono e vado avanti con la lettura. Allora, abbiamo detto cosa fondamentale, non rincorrere l'amore a tutti i costi, ma punto numero 4, prenditi il tuo tempo. Non c'è motivo di bruciare... Mi piace poi che io faccia la morale a queste ragazze e ragazzi che mi ascoltano, che dall'altra parte diranno, ma questa... che parla, ma parlasse per lei. Comunque, non c'è motivo di bruciare le tappe. In estate tutto sembra scorrere più in fretta, ma proprio per questo vale la pena gustarsi ogni fase. Corteggiamento, seduzione, complicità.
1: Bello.
0: È bello, eh? Che ne sai tu?
1: No, bello.
0: Ma che ne sai tu che stai lì tutto che poi tu fai, tu sei il classico Antonio, insomma, che voglio fare nomi e cognomi perché questi fanno i nomi e cognomi, non siamo ipocriti. Tu sei il classico che fai tutto il fenomeno e poi alla fine invece sei tutto carino.
1: Sono un cuore di panna.
0: Sei un cuore di panna, dillo a tutti. Sei un classico cuore di panna, ok?
1: Ma non c'è niente di male.
0: No, però fai il fenomeno, poi fuori onda, oh, non so io che cosa farei.
1: E poi no, invece... io ho detto, ah no, io faccio il fenomeno, faccio quello, no, le relazioni no. Ma quella è una maschera.
0: È una maschera.
1: Io sono cresciuto principesso guerriero lì, come...
0: Come sei cresciuto?
1: No,
0: tu?
1: Quelle frasi.
0: Sì,
1: padre,
0: no? Sì, sì, no, che poi voi uomini siete. Io, i miei ex fidanzati, che poi vabbè, sono sempre i soliti, due, diciamo. Cioè, nel senso, erano tutti entrambi, mi ricordo questa cosa, che erano proprio tipo: no, io non mi voglio fidanzare, io sono uno spirito libero, io viaggio per il mondo. E poi invece a un certo punto gli ho fatto: bello, sai che c'è allora? Che se tu viaggi per il mondo, io viaggio di là e non mi vedi mai. E allora poi in quel momento, tutti e due, che li salutiamo. Oh no, aspetta, ma perché non ci fidanziamo? E poi hai capito alla fine? Perché poi fate così, fate i fenomeni. Ma poi, dannato. Comunque, non ci addentriamo in questo discorso che poi mi arrivano gli insulti a valanghe come al solito, ma io sono pronta, oramai ho una bella corazza. Anzi, arriva uno dei miei prefe che speriamo che arrivi anche presto in concerto qui in Italia. Sto parlando di Harry Styles con Dance No More.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Joe Corey con Mneck, questa è Head and Heart. Qui su Radio 105.
1: Bella.
0: È una bellissima canzone. Tra l'altro è resuscitata dal 2022. Me lo controllo. 2020, era ancora più. È vero, era l'estate del 2020. E devo dire, faceva parte della mia playlist Summer 2020, no? Che poi tra l'altro fu un'estate abbastanza particolare, visto che erano tempi di Covid. Però per fortuna la musica, guarda che frasi che ti tiro fuori, no? Alla fine, anche in quei momenti, cos'era una delle poche cose che ci salvava? La musica.
1: Tumblr è arrivata.
0: No? Così, no? Tipo
1: sì,
0: la frase
1: no,
0: da...
1: No, comunque sì,
0: è questo
1: vero.
0: È tatuaggio che tu ti fai sull'avambraccio. La musica, mi sa, no, no, quelle cose.
1: Music
0: la
1: musica, saved my
0: music
1: life.
0: Save, sì, last night and you saved my life.
1: Sì.
0: Esatto. Music is my religion. Avevo scritto una volta sul mio. Sai, ti ricordi che si potevano comprare gli iPod e si potevano.
1: L'incisione.
0: Si poteva far fare l'incisione.
1: Tuttora
0: questa era una
1: così,
0: frase
1: sì.
0: di Jimi Hendrix. Beh, l'iPod esiste ancora, non credo.
1: No, però è così sui vari dispositivi.
0: Sì, chiaro, vabbè, non l'ho più fatto. Però nel mio iPod Touch mi ero fatta scrivere. The music is my religion. E quindi, vabbè, così andiamo, chi se ne frega? No, era una cosa carina.
1: Sai che da puritano di quei prodotti lì, non so, mi
0: ah,
1: sta venendo
0: tu dici
1: fuori.
0: Che non...
1: No, quei prodotti lì,
0: chissà chi sarà arrivato
1: così.
0: Il mio iPod con scritto music is my religion.
1: No, no, no.
0: Che poi mi ero anche attribuita come citazione, quando in realtà non era una mia citazione. Avevo scritto tipo CG, music is my religion. Che vabbè, non è che fosse una frase così, chissà che me l'ho inventata. Però comunque, niente, andiamo avanti, altra musica. Torniamo in Italia con Bresh, da Dio. Sei bella.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: 105
10: Che storia!
11: Radio 105.
12: Che storia!

E per il nostro 105 Che Storia c'è Shawn Mendes con Stitches, singolo del 2015. Tra l'altro è stato il secondo singolo estratto dal suo primo album, ma in realtà è stato il singolo che lo ha portato al successo. Quello che noi tutte ragazze innamorate di Shawn Mendes e anche Antonio Summa ci ricordiamo. Allora amici, sono le 13:59 minuti, quindi è arrivato il momento per me di salutarvi, ma domani torniamo puntuali dalle 12 alle 14, sempre con me, con Camilla Ghini. Vi saluto e buona giornata a tutti. Ciao!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105, manca un minuto alle 14.
3: Radio 105.

0: compilation, eccoli, c'è la ciurma di tutto esaurito insieme a voi, quel che ne resta, a dire la verità, però si aggiunge anche la nostra Betty. Benvenuta Betty nel mondo di Summer Compilation.
1: Buongiorno a tutti, ma che bello.
0: Sei felice di essere qui con me in studio? Io sono
2: molto.
0: Ilenia, sai che con noi ci sono anche Michi e Fabio Liuzzi, ma non
2: siamo
0: si
2: insieme.
0: Sa
2: siamo
0: quale
2: insieme oggi.
0: Parte d'Italia
1: ma
0: siano.
1: Dove?
2: Come, ma dove?
3: A Cervia.
1: Ah, che bello.
2: Io sono a Pinarella e lui a Cervia. Insieme facciamo Pinarella di Cervia.
3: Beh, ma guarda, bellissimi, bellissimi.
0: È tutto meraviglioso. Adesso inizi a capire, Betty.
2: Ci
0: come
2: siamo in televisione?
0: Guarda, non siamo Betty. In televisione.
2: Guarda, ti faccio un gestaccio, Betty. Lo vedi il gestaccio?
1: Ma cosa fanno lì, Lenia?
3: Io sono qua con tutta la gente che ha le bici. Stiamo facendo una bicicchettata.
2: Dai, ragazzi, fate l'urlo per Ilenia.
3: Faccio
2: Betty.
3: Sentire, guarda. Tutti quanti con il campanello. Al mio 3, 1, 2, 3.

0: visto che ti hanno salutato.
1: No, non l'ho sentito io.
2: Sono due cialtroni.
3: Senti quanti sono.
2: Li conoscerai. Ovviamente chissà dove sono, saranno nello studio accanto.
3: Beh, ti sembra il Giro d'Italia qua, ce ne sono 82.000.
2: Certo. Ma tu
0: vestiti di
2: sì.
0: Giallo.
3: Incredibile, incredibile.
1: Ma perché fanno così sempre loro?
2: Beh, insomma, occupiamoci di musica, perché poi Summer Compilation è un bellissimo contenitore all'interno del quale ci ficchiamo dentro tutti i dischi più belli dell'estate 2026, ma anche delle stagioni passate.
3: Ragazzi, accendete la radio che in bici con la musica di 105 si va più veloce, eh?
0: Dai, cervia, cervia.
2: Ma ragazzi, chi? Allora alzate il volume perché sta per arrivare Madonna, anzi Madonna, con il suo nuovo singolo. A seguire Betty Seven con Young Cook, so che la vuoi.
1: Sì, sì.
2: E poi il flamenco Paranoia di Samurai J.

with. Radio 105, proud to be different.

0: Flamenco Paranoia all'interno di 105 Summer Compilation, dove c'è la musica più bella e più forte dell'estate.
1: Cioè, scusami, ci hai detto andiamo a vedere quelli che vanno in bici, ma non che noi dovevamo andare in bici. Non so, sono stanco morto io.
2: Ma figurati, cioè,
1: mi fanno anche pedalare qua.
2: Sempre che si lamenta, sempre che si lamenta.
0: Avete voluto a bicicletta, amici, Fabio Liuzzi, e mo pedalate. Vedi io e Betty come siamo belle, fresche, tranquille nello studio, aria condizionata.
3: Ilenia, secondo me questi due sono lì spaparanzati su qualche divano.
2: Ma va, qua adesso siamo con il sale qua, Cervia. Vedi, ci sono, sì, le saline qua.
3: Ma come col sale? Sale?
0: Quali, sì, saline?
1: La soliamo sapore di sale?
0: Ma non c'è sapore di sale.
1: Tema,
0: meno,
1: no,
0: male che ci siamo io e Betty. Abbiamo portato della musica pazzesca. Signori, Oh My Soul, il King Bruno Mars, che è appena stato in Italia quest'estate, ha spaccato
1: grande
0: a Milano,
1: Bruno,
0: con due date. A seguire, Bella e Brava. Ve la ricordate Levitating?
2: Cavolo!
0: Dua Lipa!
1: Io mi ricordo di Dua Lipa.
0: Mm-mm. Chiedete un po' agli amici di Cervia se vogliono Dua Lipa.
2: Volete Dua Lipa? Tra due fette di pane? No, ma Dua Lipa è la cantante, signora, la cantante.
3: Ma non risponde nessuno.
1: Ma come, l'ho detto tutto.

0: Levitating, Dua Lipa su Radio 105 all'interno di Summer Compilation. Buona estate anche dalla ciurma di Tutto Esaurito, amici.
1: A proposito di Levitating, siamo qua in una pasticceria, qua hanno fatto lievitare di tutto, eh?
0: No, ragazzi, sapete cosa dovete fare adesso? Levitating un attimo dalle scatole, scusate la franchezza.
2: No, ma perché ci dobbiamo fermare, c'è una pausa.
1: Ascoltami, perché sono in pasticceria? Mentre c'è la pausa, io e Michi mangiamo un dolcino.
3: Io vi ho portato il sale comunque.
0: Molto bene, rimanete insieme a noi. Summer Compilation continua, diglielo Betty che stanno arrivando delle canzoni.
2: Rimanete lì, Summer Compilation.
4: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Noi ci siamo, e voi?
17: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
18: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ritrovati amici, riparte Summer Compilation solo su Radio 105, un bellissimo contenitore musicale, sì, all'interno del quale ci abbiamo ficcato le canzoni più belle dell'estate 2026, ma anche delle estati passate. E ve ne diamo subito una prova. Io sono Ilenia, con me c'è Betty.
19: Presente in questo agosto bellissimo.
1: E noi ci siamo ficcati in un gruppo di turisti, io e Mitch, ma non abbiamo capito dove ci vogliono portare.
3: Perché l'Italia è piena di posti meravigliosi, allora abbiamo deciso che insieme alla musica dobbiamo visitare tutte le location italiane.
0: No, voi...
1: Sì, ho capito, ma a piedi me le fai visitare.
0: No, voi dovete tornare qui nello studio radiofonico di 105, perché nessuno vi ha autorizzato a girare per l'Italia.
1: Lo dici.
19: Ilenia, secondo me sai dove li portano?
0: No.
19: In un angolo buio gli danno le botte.
1: Oh, no, sarebbe qualcosa, basta che non mi fanno camminare.
3: Guarda i fenicotteri, abbiamo pure i fenicotteri.
0: Sì, certo.
1: Salutate fenicotteri.
3: Hai sentito?
19: Che tristezza, mamma mia.
0: Dai che c'è la musica, alzate il volume. Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors. A seguire Getta, Gone Gone Gone. E Viajando por el Mundo. Vi piace Karol G?
1: Sì, tanto. Come noi.
0: Ma non è da sola, è insieme a... Ciao, Manu, ciao.

0: girando per il mondo tra le più belle di quest'estate 2026, Karol G e Manu Chao, e questa ciao. È Summer Compilation.
1: Sto salutando una signora. Ciao, ciao signora.
2: Ciao, ciao.
3: Sta bene? Ma non era la camera canzone questa, Fabio?
1: Vabbè, la signora era qua in spiaggia che ci guardava, ci ha invitato sotto il lettino, ha detto vi offro da bere e noi siamo andati, giusto?
0: Allora
1: Mitch?
0: Mettiamo un po' di ordine in questo programma. Intanto noi siamo Ilenia e Betty dagli studi di 105 a Milano. Buona estate, amici.
3: Buon'estate.
0: Collegati
2: da Cervia.
0: Da Cervia.
1: Io da Pinarella.
0: Da Pinarella, benissimo. Ci sono Mice e Fabio Liuzzi.
2: Buon'estate.
0: Buon'estate il cavolo, ragazzi. Siete qui a condurre il programma insieme a noi.
2: Estate con noi.
0: Certo.
3: Sono dei cialtroni, Ilenia.
1: Si può fare anche dalla spiaggia la conduzione, no? Signora, salve, salve. Venga, venga. Le faccio un massaggio?
0: Ma perché?
3: Addirittura.
1: Arrotondo, magari, sai.
0: No, piuttosto, Fabio, dia alla signora adesso di mettersi le cuffiette, perché sta arrivando Malcolm Todd, Hearings. A seguire Easy Lover, Miley Cyrus, e agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
1: Ecco, signora, una Coca-Cola ce l'ha che la agitiamo insieme?
3: No,
1: va bene.
3: Ma non puoi scroccare.
1: Ha detto di sì, ha detto. Beh, come no, scusami.

0: Tommaso Paradiso, ma quanto ci piace, ci sta facendo cantare in questa estate 26, agitare Coca-Cola solo su Radio 105. Questa è Summer Compilation, amici.
1: Vi piace?
2: Tantissimo, che musica, una via l'altra senza interruzioni, bellissimo. Betty, dai, qua anche loro vogliono sentirla.
0: Ma
2: qua
0: dove?
2: Ma infatti, qua a Cervia,
0: sì,
2: al Lido.
0: Ecco, al Lido, ma abbiamo ancora tantissima musica, diglielo ai tuoi amici del Lido di Cervia.
2: Amici, venite qua che abbiamo ancora tantissima musica. Tra l'altro adesso sai cosa facciamo? Il tour delle docce.
0: Bello.
2: Facciamo tutte le docce della riviera, una via l'altra, una via l'altra.
3: Non ho capito, perché quelle sporche le devo pulire io, però ci vengo, andiamo.
1: Portatevi il sapone.

0: Summer Compilation insieme alla Ciurma, un pezzettino di Ciurma di Tutto Esaurito insieme a voi per tenervi compagnia tutta l'estate. Del resto noi l'abbiamo sempre detto, tutta l'estate amici, sempre con te,
1: con te,
0: sempre con voi. Ci prendiamo una piccola pausa rinfrescante, ma noi torniamo perché la musica è, signori, diglielo Betty,
2: è qui con noi sempre. Tra le altre cose, Elenia, siamo solo io e te a dirla tutta,
0: ma meno male.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a €2,99, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
13: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
14: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno €499 e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
15: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Riparte Summer Compilation su Radio 105. Ilenia e Betty da Milano. Buona estate amici.
2: Buon agosto.
1: Ben ritrovati.
16: Scusate, ero al telefono perché stavo prenotando un tavolo per stasera per mangiare.
0: No, ma fatti sì. Pure gli affari tuoi mentre siamo in onda in radio, prego.
16: Tanto la gente vuole sentire noi, mica me, Mitch.
2: Dai, cosa scusami. Vai a mangiare stasera? Cosa allora, mangi? Stasera, pesce o carne?
16: No, stasera abbiamo prenotato in montagna.
0: Ma come in montagna? Ma la siete a Cervia?
16: Fa niente, saliamo un attimo.
1: Scusa, l'entroterra.
16: È un attimo dire, è un Cervia primavera e abbiamo preso polenta e Eusei.
0: Eusei, molto bene.
16: Sì, tipico allora, di queste parti.
17: Non
16: ovviamente.
17: È cervo, è Eusei quello.
16: Sì, quello è stato
17: è
16: gli
17: grosso,
16: Eusei.
17: Un uccello grosso.
16: L'Oselin della Comare, quello lì. Okay.
0: Sentite, Eusei, possiamo mettere della musica?
1: Sì, sì.
0: Oh, perché...
16: mangiamo meglio con la musica, vai.
0: Certo, perché questa è proprio la caratteristica di Summer Compilation, canzoni, una via l'altra senza interruzioni. Why Go Wasted arriva Anna e a seguire Eminem. Yeah,

0: amici, siamo arrivati in fondo, alla fine, in chiusura di questo appuntamento con Summer Compilation. Ma tanto noi torniamo prestissimo.
1: Molto, quando? Molto presto.
0: Voi rimanete sintonizzati, perché ci ritroverete con la musica più bella, più fresca dell'estate 2026, solo su Radio 105 in Summer Compilation. Grazie Betty.
1: Grazie a Fabio e grazie amici. Ma ci saranno?
2: Ci siamo, vi salutiamo dalla spiaggia di Cervia con tutta la gente qui. Vai, 1, 2, 3.
0: Stanno venendo a prenderti.
3: Sono tantissimi. Vabbè, io vengo in studio al prossimo appuntamento, visto che c'è la Betty. Giochiamo un po' a racchettoni insieme.
1: Guarda, io ti prendo a racchettate. Ecco, Fabio,
3: non vengo allora.
0: Baci a tutti, ciao.
2: Ciao.

0: tutti e benvenuti.
1: Ma
0: l'appuntamento.
1: Che bella voce.
0: Sì, la mia.
2: Potresti fare la radio.
0: Potrei
2: sai,
0: fare la radio.
1: Ma no.
0: Dagli, potrei fare anche della pubblicità. Sai.
2: Potresti fare anche
1: non so,
2: la voce dei treni.
0: Dei treni.
1: No.
2: Potresti essere quello che fa.

0: È il treno 99, ecco, perché sul 99 mi spieghi perché sul 99
1: perché sarebbe... odiano quel numero,
2: no, oppure c'è anche tipo treno 99 2 3
1: sì,
2: per...
1: perché sono sistemi ancora un po' vecchiotti,
0: però proprio solo sul 99 sale il volume. Secondo me lo speaker aveva litigato con la moglie un attimo prima di... ha detto 99.
1: Allora sponsorizziamo l'appuntamento, si chiama Summer Compilation e cogli l'attimo, perché vi facciamo ascoltare il meglio della programmazione di Radio 105.
0: Cominciamo questo trittico con Peggy Goo featuring...
1: non è un trittico, un trisam.
0: Esatto, un trisam.
2: Ah, però,
0: Peggy Goo
2: male.
0: Featuring Matteo Berrettini.
2: Sì? No, non è. Matteo. Matteo non canta ancora.
0: Poi avremo i 24 Golden. Chiuderemo con Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Summer Compilation è Radio 105.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Era Angelina Mango con Marco Mengoni, cari.
2: Mango e Mengoni.
3: Manco e Mengoni. Canto d'amore. Quanto la sentiamo nostra questa canzone.
1: Mi piace
3: canzone,
1: tantissimo.
3: Questo canto d'amore.
1: Piace tantissimo lei, Marco Mengoni. Ma anche lui, Angelina Mango.
2: No, sono un po' confuso.
1: Sono un po' confuso. Va bene.
3: Questo sarà il caldo di quest'estate che ha dato la testa, sì, evidentemente.
2: Le volete altre due?
1: Dai.
3: Magari, dai.
2: Le vediamo. Vediamo i Silver Lines. Anzi, vediamo Silver Lines degli Anna. E vediamo Runway di Lady Gaga e Doici.
1: Che cos'è questo appuntamento? Come si chiama?
3: Posso dirlo alla Tony Severo. Vai. 105 Compilation.
2: Ma non è 105.
1: Cioè, hai sbagliato.
3: Summer Compilation, uguale.
1: Ma hai preso le pillole stamattina?
3: No, mi mancano le goccine. Ne ho prese due in meno oggi.

0: Lady Gaga e dove ci abbiamo chiuso un altro bis di primi.
1: Cosa facciamo di questo, questo punto?
2: Confermiamo che alla Summer Compilation non 105 compilation,
1: certo.
2: Innanzitutto.
1: Allora, ordiniamo i secondi o ci fermiamo soltanto un attimo per la pubblicità? Rimanete lì, torniamo tra pochissimo. Summer Compilation.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
13: No, no, a giocare a calcio!
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Rieccoci insieme, tre voci, quelle di 105 Friends che torna,
2: sì,
0: torna.
2: Sì, sì, sì.
1: Ottobre.
0: Ottobre?
2: Ma perché ottobre? Ma perché ti devi fare adesso un mese in più di vacanza lontano da me?
1: Ma tra l'altro
2: chiedo per un'amica.
1: Eh beh, l'hai detto tu.
0: È proprio quella la ragione.
2: Perché per staccare proprio, per avere una vacanza, una pausa, una pausa.
0: Amici, le prossime tre ve le do così, tra il lusco e il brusco, senza
1: guardare.
2: C'è la tua prefe,
0: Qual è? Ah, Olivia Dean, la mia fidanzata. Intendi
1: certo. Poi cosa ascolteremo?
2: C'è del tenero.
0: Magari i 21 Pilots e infine Noemi, che speriamo si sia ripresa da questo.
2: Ma sì,
1: povera.
2: Sì.
1: Ma sì,
0: dovrebbe essersi ripresa.
2: Sì,
0: no?
2: Si è ripresa.
1: Queste sono le Summer Compilation, Tony Ross e Manola, 105 Friends su Radio 105.

0: Stavo pensando che Tony Ross e Manola sembra un po' un trio spagnolo, di una radio spagnola.
1: È anche un trio un po' particolare, di film particolari, dalle Tinte Forti.
2: E Tinte Forti, seppur crepuscolari, in FM, ascoltiamo altri tre pezzi, state con noi. Perché ogni tanto bisogna trovare un minimo di serietà. Metti che c'è uno sotto l'ombrellone che sta leggendo un libro importante.
0: Sono d'accordo con te, lo turbi.
2: Perché so, Alcide Pierantozzi.
0: O così doveva andare,
2: ecco,
0: per dire.
2: Quindi ha bisogno di una presentazione importante, seria.
0: Poi era anche, secondo me, un giusto tributo a Isoradio, una radio a volte giustamente
1: sottovalutata, ma da rivalutare.
2: No, ma io l'ascolto quando sono gli altri.
1: Io
2: ma
1: pure.
2: Poi, oltretutto, a me piace, cioè io vedo il mio futuro e 11 chilometri di coda presto e sulla
0: Tony,
2: statale.
0: Non è il tuo futuro, è il
1: ma
0: nostro
1: presente. Ma poi sembra
0: presente.
1: Facile, ma parlare di code in autostrada è
0: nostro,
1: roba difficile.
0: Va bene, la stiamo
2: allora,
0: prendendo
2: si dicono di stringere, cosa ascoltiamo?
0: Olivia Rodrigo, Tame Impala, Jenny, MGK, Wiz Khalifa.
2: Summer Compilation, Radio 100.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time. Con MGK e Wiz Khalifa abbiamo chiuso un altro trist di canzoni.
1: Sì, la ragazza
0: di Summer Compilation.
1: Te la porta a fianco della prossima volta.
2: Che sto spogliando il mio libro, così doveva andare.
0: Brava.
2: Molto bello, molto bello.
0: Stai finendo?
1: Ma alla fine lui muore.
2: Sì, sono a metà. Muore alla fine lui.
0: Non lo dire perché.
1: Allora, cari amici, non l'ho ancora letto e tiravo.
2: Ma cioè, non mi spoilerare.
0: Un involontario spoiler.
1: Iniziamo con Giovanotti Alfa, dai, questo gruppo. Quante sono? Due o tre, che voglio sapere.
0: Ma guarda,
1: quante risentiremo? Tre.
2: Ma secondo me sono tre, guarda.
0: Sono tre.
2: C'è Giovanotti con Alfa, Buonvento, poi Temper City con Self Aware,
1: sì.
2: E
1: i Bausa, i nostri amici.
0: Bausa.

0: ragazzi, ci fermiamo soltanto un attimo? Dico bene oppure continuiamo? Comolli.
1: No, ci fermiamo.
0: Tu capiti tutto.
1: No, forse continuiamo.
2: Pausa.
3: Dai, sediti un attimo.
1: Dopo
3: Tony,
1: pausa,
3: su.
1: Pausa. Sì, è un po' ridondante. È un po'
0: torniamo pronastico. Subito. Summer Compilation a Radio 105.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
9: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
10: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
11: La Piadineria, la più buona perché è mia.
12: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
14: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
13: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
15: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
16: 203, mio!
15: O ritrovarti
16: più uno
15: senza attaccanti
16: più uno
15: per un rilancio in difesa andato male
16: più uno.
15: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
16: più uno.
17: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
18: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ed ora dopo il gran finale, il gran finale
3: antidroga.
1: Entrino gli elefanti, entri la parata militare.
3: Gran finale antidroga perché è la canzone che stiamo per ascoltare.
0: Hai ragione, non avevo capito.
1: Le majorette.
0: Ci ho impiegato tanto a drogarmi.
3: Noi siamo antidroga, sì. Lo sono soprattutto Emma con il featuring di Fabi Fibra e poi Billie Eilish. Che bella questa canzone.
1: Vabbè, se te la devi cantare suonare.
3: Posso?
0: Che brava. State con noi, Summer Compilation, Radio 105, gran finale.

0: Amici, è stato molto bello passare questo pezzettino di estate insieme a voi.
1: Pensate, sai mentire bene, bravo.
2: Pensato, ero in Grecia, sono tornato apposta per la Summer Compilation e adesso riparto, sono qui in costume. C'ho ancora
1: guarda, hai lasciato
2: solare,
1: le infradito lì all'ingresso, le puoi recuperare.
0: Le ciafrelle. Praticamente noi siamo come Infantino durante i mondiali. Prendiamo aerei, andiamo, torniamo, solo per essere sempre qua in diretta a fare queste Summer
2: Compilation. Non solo, pensate che io ho qui per un braccio che sto tirando Trump, esattamente, Infantino che voleva stare anche nelle foto delle vacanze
0: e anche nelle Summer
2: Compilation,
0: voleva essere nelle Summer Compilation,
1: ma ci teneva Trump molto. Prenderà anche il nostro posto, prenderà proprio il programma in mano e lo condurrà lui.
2: Bene, quando vi diamo appuntamento prossimamente
0: presto,
2: sempre con le Summer Compilation
0: presto
2: qui a Radio 105. Ciao Manola,
1: ciao amici,
2: ciao Tony, no, ciao Ross.
0: ciao Ross. Ah, io ripeto tutto quello che
2: siamo andati.

0: insieme. Eccoci qua, ci siamo raga, ciao, buon pomeriggio, 20 agosto, giovedì 16.01, ci siamo, Largo Donegani 1, siamo in diretta su Radio 105, siamo quelli del Mindset. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Cavoli, quelli che si sono connessi solo ora non sentono le voci di Dario e Fabiola, ma sentono la mia. Io sono Moco, solitamente siamo presenti qua nel weekend. È una tiritera che continuiamo a raccontare anche ai fedelissimi che invece everyday si connettono con noi. Sport, musica e natura anche oggi. E anche un po' di pioggia, perché mi sa che, grazie, ciao Mattia, buonasera.
1: Buonasera.
0: Non sono abituato a dire buon pomeriggio, non mi viene. Buon pomeriggio, in effetti, sono le 16. Ma hai detto che piove, viene a piovere di brutto a Milano?
1: Beh, lo dice il meteo da circa 15 giorni.
0: Ma il meteo la smette di parlare? Cioè, ma il meteo non può farsi gli affari suoi e stare a casa? No, anzi, grazie meteo che ci fai sapere se noi siamo in grado poi di andare a vedere. Perché io sono...
1: Anche se Moco non lo guarda.
0: Per me all'ascolto ci sono quelli che non sono abituati a organizzarsi anche in base al meteo. E quindi io oggi sono venuto qua bello in panciolle in motorino, pensando fosse un pomeriggio estivo, quello classico. Ma ormai non ci sono più i pomeriggi classici estivi, lo sappiamo che un po' il cambiamento climatico ci ha portato questa roba super alterna e quindi oggi stiamo aspettando un mega acquazzone che dalle parti comunque delle montagne è già arrivato e sta arrivando qua a Milano. Bene, facciamolo allora. Quindi noi adesso ci gustiamo queste due ore e poi pensiamo anche

0: il povero Moco sotto la pioggia, sotto il diluvio universale in motorino. Ma sì, dai, l'importante, mi diceva il Moco giovane, è che l'andata sia asciutta. Se poi il ritorno è bagnato, fa niente, poi arrivi a casa, sei in panciolle, eccetera. Come state voi, raga? Come sta andando? Il nostro numero è il 342 41 15 105. Siamo attivi anche per sentire un po' i vostri racconti, le vostre figate, qualcosa di bello o delle persone buone che avete conosciuto. Sapete, questo è un contenitore dove siamo disposti e siamo contenti anche di abbracciare le braccia, sia di allargare le braccia, pardon, e di accogliere anche i vostri racconti, partendo forse dalla notizia più importante del giorno. Oggi è la giornata mondiale della zanzara.
1: Attenzione, attenzione, è partito il mindset.

0: Allora, oggi è la giornata mondiale della zanzara, lo diciamo salutando Charlie XCX con Wink Wink, il primo pezzo di questo roller coaster musicale nel mindset fino alle 18. Salutiamo, già che ci siamo, anche il team music, no? Visto che ci ascolta, da Jerry a Zanotti a Pollettini, no? In questi giorni qua, tra l'altro, c'è modo anche di incontrarsi più volte, no? Perché ci sono sempre loro, c'è modo di chiacchierare. Mi ha fatto piacere, per esempio, scoprire tante altre cose, no? Tu conosci del tuo collega che è tuo collega, e quindi che so che è un regista, che è del team music, eccetera, e poi invece andando nel profondo scopri che sono persone che hanno un sacco di peculiarità diverse. Mamo, per esempio, che qua gestisce un po' i video, le grafiche dei video, ha fatto lo speaker, il regista, il tecnico, il videomaker, il fotografo. E quante robe hai fatto nella vita, ok? Però ci sta, non so voi che tipo di e quanti lavori avete fatto, però potrebbe essere una bella domanda o perlomeno una bella risposta che vi date, no? Anche per darvi la pacca sulla spalla e dire: cavolo, ho veramente fatto un sacco di lavori, sono un fuoriclasse. È la giornata mondiale della zanzara, Matti, so che ti interessava, dedichiamo e omaggiamo la zanzara che tutti amiamo, no? Solitamente è uno dei nostri animali preferiti, insetti preferiti, non capiamo come mai esista nel mondo, perché porta la malaria e rompe le balle, cioè veramente come mai, se ci fosse qua Dio glielo chiederemmo, come mai hai creato la zanzara? Come mai? Perché? Non rispondi. Allora, ti parto subito dall'ultimo punto. Dov'è che lo dice? Allora, non è vero che sono inutili le zanzare, o perlomeno ti verrebbe voglia di dir così, però alcune specie diffuse in Canada e in Russia forniscono un'importante risorsa di cibo agli uccelli migratori, ok? Molte specie arricchiscono la dieta di insetti, uccelli, anfibi e pesci, e appunto ci sono queste zanzare che vanno a contribuire, cioè sono il cibo di un altro animale, dell'uccello, ok? Questa è la loro utilità. La seconda, povere zanzare, però sinceramente chi è che spezza una lancia a favore delle zanzare? Dai, stanno sulle balle a tutti. In ultima cosa, ci sono anche delle zanzare impollinatrici. Ci sono delle orchidee che si chiamano Platanthera, che salutiamo, che ricevono il polline proprio dalle zanzare, ok? Le nostre amiche zanzare hanno un debole, attenzione, anche per i bevitori di birra e di alcol, di alcolici in generale, perché chi assume gli alcolici produce maggiori quantità di acetone, etanolo e metanolo attraverso il sudore, e questa roba qua attira le zanzare di brutto. Attenzione che le zanzare sentono il nostro odore barra profumo da 30 metri di distanza, sentono l'odore della pelle e addirittura sentono l'anidride carbonica che esce dalle nostre orecchie. Perché si avvicinano alle orecchie di notte? Perché lì esce l'anidride carbonica, arriva a loro con le loro alette, 300-600 battiti di alette, che è quello zzzz, e poi rompono. Attenzione, se volete vestirvi per evitare le zanzare, e poi chiudiamo questo omaggio alle zanzare, se volete vestirvi e scegliere un colore anti zanzare, quello è il bianco, invece il nero le attrae. Ok? Quindi se uscite, via, tutti bianchi, e non in Russia o dall'altra parte, in Canada. Rimaniamo in Italia, ci sono comunque le zanzare. Sto cercando qualcosa di positivo di dire le zanzare, ma non lo trovo. Dai,
1: scusa, andiamo. Se ti interrompo, sì, ma volevo non ricordare ai ragazzi il numero per scriverti: 342 41 15 105. Chiu-chiu.
0: Allora salutiamo Maria Luisa D'Alghero che dice: anche D'Alghero, caldo, umido e nuvoloni, speriamo che piova, a dedicare una giornata mondiale alle zanzare è da folli. Certo che è da folli, però l'hanno fatto, non lo so come mai. Vabbè,

Lei è dito nella piaga, bello, ci fa sempre ballare questo brano. È bello anche quando c'è un DJ dall'altra parte, regia, che si diverte, no, ad aggiungere colore all'interno di una traccia già comunque goliardica. Dito nella piaga, Businessman, all'interno del nostro roller coaster. Noi siamo quelli del Mindset, abbiamo aperto questa giornata del 20 agosto raccontandoci della giornata mondiale. Di che giornata mondiale è? Siamo un po' attoniti perché è la giornata mondiale delle zanzare. Della zanzara addirittura, ok? La regina zanzara. E ci siamo chiesti, ma come mai fanno una giornata mondiale di zanzare? Cioè, rompono le balle a tutti. Abbiamo visto che veramente non c'è una logica, non c'è un bene che fanno le zanzare, ok? Neanche ronzio. Ronald Ross, medico, nel 1897 scoprì il coinvolgimento della zanzara nella trasmissione della malaria, ok? Quindi la giornata mondiale della zanzara è soprattutto l'occasione per porre all'attenzione mondiale l'importanza della lotta alla malaria e alle altre malattie trasmesse dalle zanzare o da altri vettori. Ok? Quindi è giusto per ricordarci che le zanzare comunque creano danni. Cioè, sono gli animali che mietono più vittime al mondo perché trasmettono la malaria, che ogni anno solo in Africa uccide 1,2 milioni di persone. Ok? Quindi l'attenzione è posta a quello e non tanto appunto alle zanzare, che abbiamo capito che amano il nero e odiano il bianco. Vi dico l'ultima cosa: le zanzare il pomeriggio sono meno attive perché fa troppo caldo per loro, no? Rimangono lì appollaiate a aspettare per uscire poi la sera, un po' come fanno i ragni, anche quelli che trovate per casa, che ci sono i ragni per casa, ma di giorno se ne stanno negli angoli degli spigoli, così, degli angoli, ok, degli stipiti, e poi alla fine escono fuori durante la sera per cercare il cibo. Va bene, dai, chiudiamo questo discorso delle zanzare, perché non se lo meritano assolutamente. Anzi, dopo ti voglio introdurre una situazione che per me coinvolge molti, quella di quando tu non riesci a chiamare col nome proprio le altre persone, ma incominci a chiamarle così: "Uè bomber, oh campione, grande roccia, oh bro, frate, scusa, capo, ehi nani", capito? Hanno studiato che c'è qualcosa dietro, tra poco.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sei aggiornato sul calciomercato?
4: Ovvio, leggo Gazzetta.
3: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
5: Per forza, leggo Gazzetta.
3: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
4: Direi, leggo Gazzetta.
3: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
9: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Dance Tiria, la traccia di Madonna, la 105 Selection qui su Radio 105 per questa settimana. Salutiamo Madonna che ieri tra l'altro ci ha mandato un messaggio audio, lo sapevi? Che ci ascoltava ieri, ci ha mandato un messaggio audio, quindi la ringraziamo e salutiamo anche chi si è coinvolto di brutto in questa giornata mondiale della zanzara, più che altro perché ha riscosso molto successo il fatto che, cioè successo, stupore, il fatto che abbiamo riconosciuto che la zanzara che porta no, con le sue punture un po' in giro parassiti, virus, quali appunto la malaria, miete solo in Africa 1,2 milioni di morti, ok? Allora abbiamo, vabbè, c'è qualcuno che da questo è riuscito poi ad aprirci un mondo sugli animali che uccidono. Sentiamo.
1: Beh, comunque c'è rischio maggiore di morire uccisi da un ippopotamo che sbranati da un leone. Amoco!
0: E ci siamo chiesti, come mai hai tirato fuori in ballo, parlando della zanzara, ha tirato fuori l'ippopotamo e il leone? Per me è un po' perché dice, uno non ci pensa che è piccolina, ok? È lì e invece alla fine è la più killer di tutti. Però l'ippopotamo che ha citato, in effetti, sai che all'interno dei 10 esseri viventi che causano la morte, no? agli esseri umani, l'ippopotamo è al decimo posto. Nonostante sia un erbivoro, è uno degli animali più aggressivi e territoriali d'Africa, ok? Anche se non è provocato, ma se percepisce che sei nella sua zona, viene a farti brutto e ti azzanna, se ce la fa, con i suoi canini che sono lunghi a volte anche 50 centimetri di dente infilato dentro, ok? Se non ce la fa a sgagnarti, ti schiaccia, ok? L'ippopotamo è abbastanza pesante per ammazzarti. Al punto 9, in questa classifica c'è il coccodrillo. Il coccodrillo ci vede come prede naturali, ok? Quindi se ci vede dice, oh, quello lì quasi quasi me lo mangio. E boom! Si nasconde sotto il pelo dell'acqua e poi salta fuori e se lo mangia. Ottavo posto, mosca tsetse, che non è una canzone, eccetera. Però la mosca tsetse, quando ti punge, il suo parassita entra nel sangue, viaggia fino al cervello, causando la malattia del sonno che, se non curata per tempo, può portare a un po' di alterazioni del ciclo sonno-veglia, come coma e infine anche la morte. Ok, non volevamo prenderci male parlando di animali che uccidono, però il secondo è, non vi faccio tutta la classifica, c'è il verme piatto, il cane con la rabbia, il serpente per difesa personale, ma l'ultimo che dico è il secondo, cioè l'animale che uccide di più in un anno dopo la zanzara è l'essere umano. L'uomo rientra in questa classifica a causa della violenza intenzionale e dei conflitti su larga scala. Wow.

0: sono carico come un tacchino, Moco.
1: C'è Gaia con Bossa Nostra, uno dei forse dei miei brani preferiti all'interno del roller coaster estivo che stiamo proponendo qua sulla 105. Devo dire che mi è proprio piaciuta. Poi Gaia è lei che ha delle origini brasiliane, no? E quindi ha ritirato fuori poi quello che è la Bossa Nova, e quindi tutto torna, non c'è appropriazione culturale assolutamente, che poi di appropriazione culturale forse non è questo il contesto di cui parlare. Allora, stavamo accennando agli animali che ammazzano eccetera. Chiudiamo quel discorso, perché Massimo di Udine ci dà un'affermazione da esperto. Tutti gli animali vegetariani, quali appunto l'ippopotamo, erbivori, no? L'ippopotamo di cui parlavamo prima, tendono ad essere sempre aggressivi perché devono difendere un territorio per il proprio nutrimento, ok? Perché le piante che sono intorno, questo è cibo per me, mentre il leone il cibo sei tu. Ok, l'ippopotamo sarà lo stesso perché il cibo non sei tu, però sei tu che gli ciuli il cibo. Vai via! Non vorrei mai essere faccia a faccia con un ippopotamo. Mi sa di quelli che non gli devi dire nulla di sbagliato, ok? E ti devi ricordare anche il nome dell'ippopotamo se ti presenti. Questo lo dicevo perché prima accennavamo a una notizia che tra l'altro poi ti vado a raccontare, però che è nato un nuovo modo di una nuova sensazione, ok? Una nuova attitudine, un nuovo approccio nell'interagire con gli altri, ok? Cioè quello che tu non dici il nome proprio della persona, ma lo chiami in un altro modo perché sotto sotto c'è qualcosa che non va. Si chiama alessinomia e dopo ve la racconto.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
8: Why don't you dance? Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
7: Party esclusivi,
8: tendenze,
7: moda e lifestyle.
8: 105 Miami.
7: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
9: Radio 105.
10: Proud to be different.

0: Eccoci qua.
1: Spingiamo Moco.
0: Sono le 16:46 minuti. Aranciata è l'ultimo singolo di Fra Quintale, che salutiamo da Brescia. Bella per Fra Quintale, che lo sentiamo qua nel mainstream, nella radio, ok? Alla radio, io che me l'ascoltavo quando lo ascoltavano solo i rapper, ok? Che figata questa cosa. È super, super interessante il suo repertorio, super fresco. Quindi, se volete andare ad approfondire, c'è Lungolinea, se non ricordo male, che è una playlist che fece un po' quello che ha fatto Salmo adesso con 60, con Bars. Ok, Salmo nell'ultimo periodo ha pubblicato questa playlist, penso su Spotify, dove inserirà piano piano, da qui a Vita Naturale Durante, quello che è il suo repertorio molto rap, ok? Questo Salmo, Maurizio. Mentre dall'altra parte Fra Quintale l'ha fatto tanti anni fa, si chiama Lungolinea, e all'interno gli ha appunto trovato una playlist delle sue tracce, no? Che poi sono diventate alla fine un grande album. Quindi salutiamo Fra Quintale. Noi siamo di quelli che i nomi propri li riusciamo a dire, però dicevamo prima che negli ultimi anni, dal 2019 a questa parte, alcuni studiosi si sono messi a capire come mai alcune persone, pur sapendo il nome proprio delle altre persone, quando le chiamano hanno un blocco, ok? C'è un blocco emotivo, c'è un blocco nel linguaggio, nell'emozione, non riesci a gestirla, ok? E quindi poi il blocco arriva alle relazioni. Si chiama alessinomia ed è questo fenomeno psicologico molto recente, appunto, dove la persona che sa come si chiama l'altro non lo fa. Perché lo fa? Quali sono... Allora, la persona sente... Adesso magari qualcuno c'è all'ascolto, noi lo stiamo conoscendo ora. Cioè, hai un'ansia forte, un blocco fisico come un nodo alla gola quando devi dire un nome. Ti è mai successo? No?
2: Vabbè, no, così no. A te, cioè, no. Pare quasi sentirsi in colpa.
0: Sì, hai paura di sbagliare il nome e di creare troppa confidenza. Cioè, c'è una roba troppo intima, ok? E poi addirittura l'alessinomia sottolinea che il paziente, diciamo, ha fastidio anche quando gli altri dicono il nostro nome. Quando gli altri ti chiamano. Ok, quindi cosa fai per evitare di dire il nome a uno, appunto, che ha un po' di disagio? Usi dei soprannomi, nomignoli, roccia, bro, frate, no, quelle robe lì che ti ho detto, o giri di parole. Non so adesso dirti magari come si potrebbe risolvere. Uno potrebbe iniziare da solo magari a pronunciare in casa dei nomi, ok? Poi si potrebbero scrivere dei nomi, tu scrivi i nomi sul foglio, no? Dicevamo, no? Gli esperti ci dicono di portare su carta qualcosa che dentro nella testa non ci deve stare. E poi c'è anche la tecnica del sandwich, questa la ricordo. Praticamente tu devi inserire quella parola che non riesci a dire, quindi in questo caso il nome proprio, all'interno di una frase. Quindi, ciao Mattia, come stai? Tutto bene? Attenzione, l'abbiamo visto, è dal 2019 che stanno cercando di raccogliere un po' di feedback, no, dal mondo. Anche qua, appunto, se all'ascolto c'è qualcuno che non riesce a dire il nome, ecco, quella è l'alessinomia.

0: 105 Mindset.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
11: 105.
12: Che storia!
13: Radio 105.
14: Che storia!

Siamo su Radio 105 17.02, siamo in diretta da Largo Donegani 1, siamo quelli del Mindset nella versione estiva. C'è la seconda ora di questo programma che inizia con Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana, che ce la cantiamo tutta. E

0: mani in testa.
1: Allora, prima parlavamo, se eravate connessi e connesse, della alessinomia, ok? Questa fatica che hanno riscontrato in molte persone, gli studiosi l'hanno riscontrata dal 2019 ad oggi e stanno cercando di capire un attimo cos'è questo disagio nel dire i nomi propri, ok? Nel chiamare le persone con soprannomi o pronomi, capito? Con soprannomi, più che altro con soprannomi, con giri di parole, ok? Non riesci a dire proprio il nome proprio. E da lì si scaturisce un'emozione, no? Ti porta un po' di disagio, cioè c'è qualcosa che è da gestire, ok? L'andremo ad analizzare magari con la Sara nel corso della stagione di Mindset, però di emozioni la Sara mi ha girato anche un altro articolo interessante su alcune emozioni che tutti comunque proviamo, ma che non hanno un nome. Però in alcune zone del mondo a queste emozioni invece hanno finalmente dato un nome, e queste emozioni esistono, no? Esistono anche prima del linguaggio. Però c'è per esempio la cultura cinese, per dirti, o anche in Giappone, ma in Indonesia, che hanno deciso proprio di dare un nome a quella sfumatura, no? Dell'emozione che non si percepiva. Vi faccio giusto degli esempi, perché più che il nome dell'emozione mi piace sottolineare e ricordare l'emozione. Allora, quella sensazione che un incontro non sia casuale, un legame che nasce senza essere cercato, come se fosse già scritto da qualche parte, non destino nel senso romantico, ma una coincidenza che sembra avere una direzione. Ok? Non so se vi è capitato, questo in Cina lo chiamano Wan Fen. Poi c'è la percezione, incontrando qualcuno, che prima o poi ci si innamorerà di quella persona. Non è un vero e proprio colpo di fulmine, però è qualcosa di più lento e inevitabile. Dici, io di questa persona qua prima o poi mi innamorerò. Ecco, in Giappone lo chiamano Koino Yokan. Ti piace?
2: Come, scusa?
1: Koino Yokan. Ti è piaciuto? Ce ne sono altre, tipo Jayus in Indonesia. Sai cosa vuol dire? Attenzione, non te lo dico.

0: 1, 2, 3, 4, go. Ci sono i Maroon 5 con Heroin qua su Radio 105. Questo, attenzione, è il remix del Room 9. Ok, se l'avete riconosciuta, ma c'erano dei suoni diversi. Certo, perché è un remix all'interno del roller coaster musicale fino alle 18 di quello che è 105 Mindset. Ci sono anche loro, salutiamoli. Tra l'altro i Maroon 5, Adam Levine, mi sa che è uno di quelli che ascolta. Stavamo parlando, sì, dici è lui, no?
1: Sì, mi ha appena scritto.
0: Ah, ecco, salutalo. Dili di venire stasera, dai, che ci divertiamo. Non capisco perché.
1: Passare.
0: Dice ci pacca sempre, non capisco come mai. Adam, dai, cavolo, ci divertiamo. C'è anche Roger. Allora, prima parlavamo di emozioni che proviamo tutti, perché ci sono emozioni che esistono prima del linguaggio, ok? Che riconosciamo immediatamente, ma in qualche modo facciamo fatica a spiegare, perché nella nostra lingua non hanno un nome, ok? Non hanno un confine preciso. Per quanto si possa essere romantici, non si arriva a quello. Invece altre popolazioni, altre civiltà hanno deciso di dare dei nomi ad alcune emozioni in Cina, in Giappone, in Indonesia. Prima ti dicevo Jayus in Indonesia vuol dire quando qualcosa è così poco divertente da diventarlo. Tipo una battuta che non funziona è talmente brutta, proprio per quello fa ridere tutti. Ok, sono tipo le freddure di Brian. Quando Brian fa le battute, non fanno ridere. Però a un certo punto, se lui sta in silenzio, quel silenzio poi ti porta alla risata perché dici... sì, in effetti. E poi diventa divertente la cosa. C'è un'altra interessante, così, giusto per sempre sottolineare le emozioni, non tanto poi il nome che danno. A parte che il nome è... Mamilapinatapai. Mamilapinatapai. Ok? Non so in Patagonia come parlano. Mamilapinatapai. È quello sguardo sospeso tra due persone che vogliono la stessa cosa, ma nessuno dei due fa il primo passo. Un momento carico di possibilità che però resta lì in equilibrio. Che dici, ma cavoli, ma lo faccio col primo passo o no? Ok? C'è il rifiuto oppure magari dall'altra parte ci sono porte aperte? Ecco, quella situazione di stallo si chiama Mamilapinatapai. Mi è piaciuto. Vi passo un altro pezzo di Giorgio.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€, noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199€. Info in negozio online.

Ci sono Alessio e Katy Perry qua su Radio 105 alle 17.23. When I'm Gone è la traccia che abbiamo appena ascoltato e ci ha fatto ballare anche questa. Dai, alla fine ci stanno facendo ballare tutti. Vi stavo più che altro stavo leggendo un articolo sull'annusare un fiore, che per me rientra assolutamente nel nostro chiacchierare qua nel mindset, perché dice che l'olfatto è uno dei sensi più diretti ed emotivi che abbiamo, no? A differenza della vista e dell'udito, gli stimoli olfattivi arrivano molto rapidamente nelle aree cerebrali, ok? Perché sono legati, quelle aree cerebrali poi sono legate a emozioni, alla memoria, ok? Non passano da un'elaborazione razionale complessa. Quando tu senti un odore, boom! Infatti molto spesso quando tu senti un odore ti si accende subito un ricordo, e questo forse l'abbiamo anche raccontato nel corso della stagione del Mindset, quando è passato, mi sembra, Maffei, se non sbaglio, comunque un naso, ok? Quelli che di lavoro sono dei nasi, quelli che vanno proprio a definire i vari profumi che ci sono. Però l'olfatto è estremamente soggettivo. Qua l'articolo dice, ti sto dicendo col titolo, ok, se annusi un fiore in qualche modo il tuo cervello ti ringrazierà, perché in qualche modo ti rallenti, no? Ok, magari anche il respiro stesso si allenta, ma più che altro non è l'oggetto in sé a fare la differenza, ma il tempo dedicato a sentirlo davvero, ad annusarlo davvero. È quella breve pausa che modifica poi il modo in cui il cervello un po' elabora ciò che ci circonda, no? E alla fine è un po' come ci sentiamo. E da questo articolo tiro fuori un po' quello che è stata una chiacchierata con Katy Passa in radio, no? Katy Passa, speaker di Virgin Radio, che fa questa stagione, questo periodo fa dalle 13 alle 16, mi sembra, e lei è appassionata di meditazione, respirazione e quant'altro, e legato a questo articolo mi diceva proprio, certo, è la respirazione che ti fa calmare il cervello, ok? E ha incominciato a dirmi quello che mi diceva Mike Maric, un altro esperto, divulgatore, atleta, medico che è passato qua nel Mindset, cioè che se uno utilizza al meglio questo atto involontario e volontario quale la respirazione, può gestire un sacco le emozioni. Quindi tra poco, tra una canzone e l'altra, andremo a tirar fuori quelli che sono stati i vari metodi che mi ha ricordato la Katy Passa, che ringraziamo, che sono tipo la respirazione 4-6, la respirazione quadrata, no, 4-4-4-4, oppure la respirazione 4-7-8. Tutti numeri che non ci fanno sballare, anzi, se utilizzati bene, poi ci fanno anche tranquillizzare il cervello. Don't.

0: talking the less that I care. Hey. The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel it deserve. I'm so fucking fabulous.
1: Certo, è tutto bellissimo, è tutto bellissimo. Anche Pink lo dice in Fabulous mentre si guarda allo specchio. Questa traccia me la ricordo, si chiama Fabulous, alle 17.31 qua sulla 205, e Mick l'ha dedicata ai suoi Micker, i suoi follower, ok, il suo pubblico, e dice: ragazzi, anche se vi guardate allo specchio dovete dirvi che siete dei fantastiche, fantastici, siete dei fuori classe. Mamma mia, come siamo dei fuori classe. Allora, siamo anche fuori classe del mindset, nel senso che grazie alla Sara nel corso dell'anno abbiamo un sacco di esperti che ci vengono qua a elargire le loro nozioni, e sicuramente qualcuno di voi ha preso possesso di qualche informazione che abbiamo rigirato. Abbiamo qua, perché lo dico? Perché abbiamo qua tra le mani un sacco di libri di esperti che sono passati da Filippo Ongaro con il mindset della longevità, interessantissimo, perché prima parlavamo di respiro e anche lui all'interno del mindset della longevità inserisce la respirazione oltre che la nutrizione e tante altre cose. Poi abbiamo l'intestino delle meraviglie di Claudia Borzacchiello, che ha parlato dell'intestino come secondo cervello. Mi ricordo quando l'abbiamo chiamata in causa che abbiamo raccontato i 7 tipi di cacca, bellissimo. Certo, la cacca ha 7 tipi, dall'1 al 7, la 1 è la più dura, la 7 è la più molle, ok? L'ideale sarebbe stare tra il 4 e il 5, ok? Quando la cacca poi è liscia e morbida. Ok, chiudiamo questo discorso, però era un discorso del mindset, adesso non è che perché abbiamo detto cacca uno si deve indispettire. Dall'altra parte c'è anche Andrea Boscherini con Il respiro dei boschi. Questi li ho giusto citati per capire un po' l'ampio raggio di racconto che abbiamo all'interno del mindset durante la stagione. Invece qua andiamo a prendere due cosine. Il respiro, fammene dire una. Allora, Mike Maric, divulgatore proprio del respiro, no? Lui che è ex atleta, apneista, ma anche medico, ok? Ci ha sottolineato quando è passato la respirazione 4-6, ma anche poi la respirazione quadrata. La 4-6 è semplice, bisogna inspirare per 4 secondi ed espirare per 6 secondi, è abbastanza naturale, ma se tu allunghi di 2 secondi l'espirazione, butti fuori più roba. I benefici? Abbassa la frequenza cardiaca, stimola il nervo vago e rispetto alle altre tecniche mantiene la mente più sveglia e molto più naturale, ed è molto più naturale da eseguire. Ok? Serve per ritrovare la calma, per indurre anche un po' la sonnolenza, però quello c'è un altro tipo di metodo. Però se volete calmarvi, inspirate 4 secondi ed espirate per 6 secondi.
2: Oh, mamma mia, che bello!
1: Oh, mamma mia! A questa te la voglio annunciare. Ehi! Bella questa parte con droppettina adesso. Wow! Jonas Blue.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Mamma
6: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
5: Te gusta mamma sita.
7: I beat più ballati.
6: I pop,
7: R&B,
6: dance,
7: reggaeton,
6: mumbaton.
5: Este es el Mamma Sita Radio Show.
7: Aha.
8: Como va Bonnie, va a ser rey del pop. Con reggaeton y dembow.
7: Mamma Sita Radio Show.
6: 105 Mamma Sita. Sabato e domenica alle 20. Solo su Radio 105.

0: Eccoci qua. Raga, sono le 17.44, io sono Moco, è sempre un piacere passare con voi i pomeriggi d'estate. Questa traccia qua, The Kid Laroi, Jan Cook, Central si chiama Too Much. È piacevole anche poi ascoltare i vostri messaggi al 342 41 15 105, anche se nella seconda ora vanno un po' a calare. Ho notato questa cosa durante l'estate, la prima è roboante, poi la seconda cala. Però per me l'argomento ha tirato in ballo un po' di curiosità. Si parlava di respiro, stavamo accennando al 4-6, una sorta di respiro che ti porta a inspirare per 4 volte, a espirare per 6 secondi e ti porta a un rilassamento, ok? Del cervello, del corpo e quant'altro. Si parlava di respiro anche con altre metodologie, ci hanno mandato anche dei messaggi per un altro metodo, sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono un insegnante di arti marziali e nella fattispecie di Tai Chi Chuan e volevo dirvi che la respirazione in queste discipline è essenziale.
0: Vero.
1: Ve ne consiglio una, cioè voi espirate contando fino a 9
0: sì.
1: E poi lasciate andare, il corpo inspirerà naturalmente. Buona continuazione, Davide da Pavia.
0: Beh, scattante Davide da Pavia, ok? Però è vero, è un altro metodo per trovare il relax, per un po' trovare l'equilibrio, ok? Accennavamo al 4-6, Davide appunto ne ha detto uno di espirare per 9 volte, forse quella più conosciuta, e la andiamo a dire adesso prima dei pinguini tattici nucleari, è la respirazione quadrata, o come dicono i nostri amici inglesi, box breathing. Ok? Oppure, come dicono i nostri amici numerologi, 4-4-4-4. Consiste in 4 fasi di uguale durata. Ascoltate, inspirate 4 secondi, mantenete il fiato nei polmoni pieni, nei polmoni che saranno pieni, per 4 secondi, espirate per 4 secondi e poi trattenete ancora con i polmoni vuoti il respiro per 4 secondi. Ok? 4-4-4-4. Quali sono i benefici di questa respirazione? Sblocca l'effetto combatti o fuggi, aumenta la concentrazione mentale, dà un senso di controllo immediato e resetta il sistema nervoso. Perché? Perché la tecnica utilizzata, perché gestisci lo stress estremo. Ah no, eccolo qua. Perché le apnee mirano a stabilizzare il ritmo del cuore. Anche prima di andare a dormire, ragazzi. Fate una bella respirazione. Segnatevi anche questa, poi andate ad approfondirla. 478, un'altra respirazione, raga, ce ne sono un botto. Voi potete scegliere quella che volete e farvela vostra, raga!

0: Sunset 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 27 in direzione di Venezia. 4 km di coda tra Belluno e Vittorio Veneto Nord per un veicolo in fiamme. Sulla 1 verso Milano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio dell'Autosole Variante. Veicoli scortati invece in direzione di Napoli tra l'allacciamento A1 A22 Reggio Emilia. Traffico lento lungo la 7 tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10 viaggiando in direzione della capoluogo Ligure. Sulla stessa autostrada dei Fiori verso Ventimiglia, rallentamenti tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. Lungo la 14 in direzione di Pescara, 2 km di coda per un incendio tra Foggia e San Severo. ANAS ricorda: al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixand, 3 flaconi per 19 lavaggi, è 8,99 euro. Le Dixand Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99 euro. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90 euro. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
11: La Piadineria, la più buona perché è mia.
10: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
15: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda.
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
15: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
16: Sì.
15: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: 105
18: Che storia.
19: Radio 105.
20: Che storia.

0: per difendersi, alla fine chiudiamo con i serpenti, no? Fammi fare questo aggancio. Siamo tutti duri, raga, tutti durissimi. Allora, ci salutiamo. Ci salutiamo, è stata un'altra bella diretta, vi abbraccio forte a chi si è gustato queste due ore del Mindset. Come sempre la speranza è che troviate qualcosa, troviamo qualcosa di bello, lucente, positivo da portarci dietro. Ringraziamo anche la Sara che ci ha fornito di un sacco di notizie, molte più di quelle che abbiamo detto, però se avete bisogno seguitela su Instagram, Sara Sgualdi, così almeno chiedete tutte le altre notizie a lei. Nel frattempo invece salutiamo anche Mattia. Un abbraccio, Mattia.
1: Ciao.
0: Mi
1: Michele.
0: Sa che non ci vediamo più io e te, come.
1: No, non ci vediamo
0: ci
1: più.
0: Ci ritroviamo poi il 5 di settembre.
1: Si rivede quando torno, dai.
0: Si chiude. Lasciamo lo spazio a Nick Torielli. Tutto,
2: si chiude.
0: Tutto baffato. Tutto in baffo. E io vi abbraccio. Fate del vostro meglio. Facciamo del nostro meglio. Così domani poi ce lo raccontiamo. Ciao, raga.
3: Mindset. 105 Mindset. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: A Radio 105 sono le 18, linee al TG Com.
5: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
6: Buona serata da Federica De Boni. La Finlandia prepara i ritorni in Italia dei migranti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo. È il quarto paese a farlo dopo Germania, Svizzera e Austria. Helsinki osserva, tutti gli stati membri adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto. Il presidente degli USA Trump annuncia una guerra economica devastante contro l'Iran, minacciando ripercussioni anche per i paesi che offriranno aiuto a Teheran. Dura la risposta del ministro iraniano Araghchi, sarà un'altra politica fallimentare, prezzi del petrolio ancora in rialzo. Papa Leone XIV ha ribadito che la pace non si fa con le armi, ma con verità, dialogo e giustizia. I conflitti sono un fallimento politico e morale, le parole del Santo Padre che oggi ha ricevuto il presidente del Libano. Il Vaticano sostiene il ritiro di Israele. Il prezzo della benzina verde ha superato la soglia dei 2 euro al litro in autostrada e in diverse aree urbane, mai così cara da 3 anni. I rincari spinti dalle tensioni internazionali e dall'andamento delle accise. Il gasolio ha toccato i 2,16 euro al litro. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. Non era stata vaccinata. È deceduta in ospedale per insufficienza multiorgano. La procura ha aperto una inchiesta, sequestrata alla salma, disposta all'autopsia. Una forte ondata di maltempo sta colpendo il nord Italia, interrompendo bruscamente le settimane di afa con temporali violenti, nubifragi e grandine. In Liguria, a Chiava, riattivate le sirene per il rischio di esondazione di un torrente. Un fulmine ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, fermi i treni. A Milano e Firenze, parchi e giardini chiusi. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Uè, Torrealli.
4: Very hot questo pomeriggio sera.

0: 105 Summer.
1: Buonasera a tutti, benvenuti a 105 Summer, giovedì 20 agosto 2026, è il vostro Nicolò che vi parla. Ve l'avevo promesso. E mi sono fatto il baffo. Quindi sarà un programma più piccante, ma ti angri regia? Un programma per sole donne.
2: Guarda, peccato che non c'è la TV.
1: Peccato che non siamo in diretta video sul canale 66 del Digitale Terrestre, perché oggi potrebbe essere una puntata tipo quei film porno degli anni 70.
3: No, ieri non c'era, però è sempre.
1: Tra l'altro ci ho tirato a fare una canzone, se non sbaglio, del 66-67. Lei, Giovanna, un baffo diabolico, ma questo è 105 Summer. Buonasera a tutti, inizio una nuova puntata, sono Nicola Torielli. Permetteteci questo tristissimo siparietto, ma l'avevo promesso due settimane fa che mi sarei fatto la barba, perché mi hanno regalato un buono per andarmi a fare la barba, quella seria, bella, di un'ora, e mi sono detto

Dai, teniamo il baffo. Per 4 giorni o per questa settimana terremo il baffo e tu potresti dirmi: Mattia Angri, regia, che saluto. Ma la settimana inizia di lunedì e io invece voglio farla partire oggi, di giovedì, nel giorno consacrato a Giove, per chi crede nelle divinità greche. Giove, Zeus, la puttenza, e allora terremo per tutta la settimana il baffo. Questo è 105 Summer, 342 41 15 105 per interagire con noi. Allora, potete anche fare commenti sui miei baffi, potete vedere le varie storie sui nostri profili social, ma non è questo l'argomento perno di questa prima ora. Vorrei parlare di distrazioni, in estate, complice i milioni di impegni che possiamo avere, magari le 2000 chat aperte, tac, la spunta blu conferma, lettura fatta, mandato messaggio alla persona sbagliata. Mandato un messaggio alla persona sbagliata, all'amante, pensando che fosse la moglie o viceversa. Oppure un messaggio di insulto nei confronti di un vostro superiore, ma per sbaglio lo mandate al vostro superiore. Non vi è mai capitato? Voglio sapere qual è il messaggio peggiore che avete mandato alla persona sbagliata. 342 41 15 105.

0: E aggiungerei che la cosa grave poi si fa gravissima quando vai per eliminare e invece di eliminare per tutti, elimini per te stesso. Ciao, Andrea da Salerno.
1: Succede questo, un attimo di distrazione, la spunta blu di conferma lettura. Ed ecco che arriva la tragedia, arriva la tragedia. Tu che hai sbagliato a mandare il WhatsApp. Hai sbagliato a mandare il WhatsApp e cosa fare? Cosa fare e come intervenire? Allora, innanzitutto, per non perdere la calma, respiri profondi, tipo in maniera zen, ed evitare di ingigantire la portata reale dell'accaduto, perché c'è gaffa e gaffa. Poi ricordatevi sempre che un singolo errore non definisce il lavoro, il valore della persona. E non compromette i rapporti né d'amicizia né di lavoro. Certo, poi dopo dipende sempre dall'entità del messaggio. Perché io so che ognuno di voi ha un messaggio mandato sbagliato per caso. E io vedo uno che sorride dall'altra parte del vetro. Ma Ciangri, io lo so che tu hai una storia da raccontare. Perché io lo so che le tue storie sono sempre molto interessanti. Laddove puoi raccontarle, perché ricordiamo, sei fidanzata, ufficialmente fidanzata, poi magari si arrabbia, bla bla bla bla. Cosa puoi raccontare?
2: No, e infatti non posso raccontarla. Non posso raccontare nulla.
1: Allora, Mattia, noi dobbiamo tenere un quadernino dove segnarci tutte le argomentazioni. Poi io spero di non tirarlo mai fuori quel quadernino, ma nel caso tu ti dovessi lasciare, faremo delle puntate speciali su tutte quelle cose che non potevamo affrontare per rispetto della tua partner che ti aspetta a casa. Voi invece al 342 41 15 105 ci potete raccontare la gaffe più clamorosa che avete combinato inviando un WhatsApp sbagliato. C'è chi ci scrive: le ho mandato, non la sopporto più, nella chat con mia madre parlavo di lei. E questo no. No, poi anche i genitori, poi dipende che rapporto ha con i genitori, ma se è un rapporto anche di dipendenza, ma non è che mi allunghi un 100 euro, un 200 euro, potrebbe essere insomma complicato. Che scuse inventiamo per non andare? Mandato direttamente nella chat degli invitati. Stiamo parlando di WhatsApp, WhatsApp che mandiamo erroneamente. 342 41 15 105.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Amore. Saif, parlare d'amore, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Mattia Angri in regia, la Claudietta al centralino e Sara Sgualdi che ci fornisce tutti questi spunti che affronteremo nel corso di queste due ore, come ad esempio rimediare quando si manda un messaggio alla persona sbagliata. Può capitare in amore, può capitare sul lavoro, può capitare in amicizia. E al 342 41 15 105 Antonella ci scrive: io parecchi anni fa ho fatto una figuraccia. Avevo litigato con una mia amica sparlando di lei a una terza persona. La sfighi, vari invii di WhatsApp, perché poi ci si fa prendere, no? Perché di solito l'errore non è quello secco. Tu inizi una conversazione con una persona a parlare male di una terza. Quella terza ti entra talmente nel cervello che per sbaglio le invii il messaggio. E lei ha mandato il WhatsApp alla protagonista di cui ne stava parlando male. La protagonista, in maniera molto matura, le ha risposto solamente con un grazie. A distanza di anni, Antonella chiede di nuovo scusa alla sua amica. Quindi sai cos'è che potremmo fare, Mattia Angri? Chiedere a Claudia di contattare Antonella e creeremo un pace carote e patate di quelle meravigliose. Lacrime, lacrime, perché 105 Summer non è solamente un programma frivolo o sexy, dato i miei baffi, ma è anche un programma che parla di amicizia e vorrebbe che tutto il mondo fosse amico. Ma adesso stiamo parlando di messaggi sbagliati, di messaggi che inviamo in maniera erronea alla persona di cui stiamo magari sparlando.
1: Ciao Nick, la peggior figura fatta tramite WhatsApp: mandare ti desidero immensamente al mio ex, nonché padre di mia figlia, e invece era per quello che ora è mio marito. Però vabbè, si sopravvive. Però stavo che era un abbraccio.
0: Sì, si sopravvive sempre, però io mi immagino... Mattia Angri, dai che c'è un'altra storia anche tu, vai!
2: Come hai fatto a levarglielo dalla testa che poi quel messaggio non era per lui?
0: Perché è stato il mio pensiero, quello... Sì, ma sì, dai, si sopravvive. Pensa a lui, il tuo ex, che magari hai lasciato tu, che è lì, che si ringalluzzisce, oh, sta tornando indietro, c'ho una speranza nuova! No, ho sbagliato. Tesoro, ho sbagliato. Poi c'è chi ha mandato magari un vocale di 3 minuti parlando male della suocera alla suocera. E lì.
2: Vabbè, l'hai fatto di proposito.
0: E lì come Katia da Padova. E lì come Katia da Padova. 342 41 15 105. Come risolvere quando si manda un messaggio alla persona sbagliata? Sono due le possibilità. O ci si ride sopra, o se è un casino grosso grosso, urge un chiarimento alla svelta.
3: Uè, Torrealli,

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Uè, torre lì.
1: Doci Anxiety, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Mattia Angri in regia. C'è un problema Mattia, che affligge tutti i giovani adulti. E questo problema sembra essere che facciano meno sesso rispetto al passato. Tra le possibili cause: minore socialità, stanchezza verso le app di dating, pressioni economiche e soprattutto troppo tempo trascorso davanti agli schermi. Cioè non si giula più, si passa il tempo a scrollare lo smartphone, a vivere vite che non sono le nostre, e viene a meno quella che è la socialità. Quella che è la socialità, quello che ci permette magari di approcciare una fanciulla o un fanciullo e dirgli: ciao, posso sedermi? Posso offrirti qualcosa da bere? Ma sei single? C'è una sessuologa che consiglia 4 atteggiamenti da utilizzare. Il primo: bisognerebbe uscire di casa, che è una cosa che non fa quasi più nessun giovane adulto. Può sembrare banale, ma uscire di casa potrebbe aiutare. Il secondo consiglio è riscoprire l'autoerotismo. Perché sai, l'essenza di un partner non è che significa mettere in pausa la propria sessualità. L'autoerotismo può aiutare a conoscere meglio il proprio corpo, le preferenze e ciò che procura piacere. Quindi se è appetito, uno chiama l'altro e magari uno si ingriffa. Ricordarsi che il sesso non è una performance, perché tra aspettative e il mondo dei porno che vaga sul web magari pensiamo che siano tutti dei supereroi. Questo non è assolutamente vero, quindi bisogna ricordarsi che il sesso non è una performance. Questi consigli potrebbero aiutarvi ad avere una vita sessuale più felice. Perché vi diciamo questo? Perché semplicemente ormai io ho una certa età, vedo che non nascono più bambini. E se non nascono più bambini, chi ce la paga la pensione? No, perché questo è un ragionamento, non è che sono malizioso. Però ieri dicevo, qui non nascono figli. I miei contributi li vedo felici in spiaggia, in Liguria, nelle varie foto, sotto forma di persone anziane che giustamente dopo una vita di aver lavorato si godono i loro anni azzurri. Ma noi, quando saremo nel pieno degli anni azzurri? Ma tutto questo per chiedervi cosa, signori? Meglio un mese senza sesso o un mese senza smartphone? 342 41 15 105. Per mandarci le vostre risposte, i vostri messaggi scritti o audio che non superino i 15 secondi, mi raccomando, inizio io. Io posso rinunciare a un mese di sesso senza problemi. Allo smartphone sarebbe molto, molto, molto più difficoltoso. Perché cosa ridi? Perciò la partita IVA.
2: Ma rinunceresti a un mese di sesso, ma sei abituato.
1: Sì, appunto. Ma questo era implicito.

0: Another Silver Lines, questo è 105 Summer. Abbiamo posto l'amletica domanda: un mese senza sesso o un mese senza smartphone? 342 41 15 105. Tutto questo parte da un ragionamento e da una ricerca che è stata fatta, che sembrerebbe che i giovani adulti facciano meno sesso rispetto al passato. Tutto questo per una serie di motivazioni che vanno dalle pressioni economiche di questa società, che è tutto caro. Guarda la benzina è superata i 2 euro. Cioè anche lì, cioè, si restringe il campo. Io ho la macchina ferma da 2 settimane. Perché veramente, ogni volta se per fare un pieno uno deve fare un debito. Ma non è solo questo l'unico fattore che porterebbe i giovani adulti, perché io sono un giovane adulto, ok, non un adulto, a fare meno sesso, ovvero le meno occasioni di socialità, ma soprattutto più tempo passato davanti allo smartphone. Ed è da lì che vi abbiamo chiesto: un mese senza sesso o un mese senza smartphone? Non ragionate però sul mondo delle fantasticherie, di quello che vorrei, ragionando realmente sulla vostra vita, sugli impegni ai quali dovete adempiere, ma anche la vostra, che ne so, vita romantica.
1: Un mese senza smartphone. Ciao Paola d'Arezzo.
0: Allora, sì, non è che vi sto chiedendo però meglio un mese senza o un mese con. Categorici, un mese senza sesso o un mese senza smartphone.
2: Nicolò, io faccio sesso con lo smartphone, quindi uno esclude l'altro? Che scelta, impossibile.
0: Allora, questo qui è un trabocchetto, è un tracocchetto, come direbbero i Goonies. Tracocchetto, no, senza smartphone. Il sottoscritto rinuncerebbe senza problemi al sesso, perché con lo smartphone ci lavora, mi tengo in contatto con il mondo, e se una volta ogni tanto non faccio sesso per un mese, non succede mica. No, sai quante volte capita? Un mese senza smartphone morirei.
3: Io sto senza telefono in un mese, però bisogna scopare per quanto lo uso tutti i giorni.
0: Ti piacerebbe. Questo è 105 Summer, oggi siamo un po' più piccanti del solito per il semplice motivo che mi sono tenuto 2 baffi potentissimi. Intanto ci ascoltiamo Somber con My Body Isn't Ready. It's the

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: EX, wink wink, questo è 105 Summer, sono Nicolò Torielli, in regia c'è Mattia Angri, la Saretta in redazione che ci fornisce domande e ci fa prova a lanciare la bomba, tipo un mese senza sesso, un mese senza smartphone. Perché tutto questo nasce da una ricerca che è stata fatta e sembrerebbe che giovani adulti non facciano più sesso rispetto al passato. Per colpa delle pressioni economiche, della stanchezza verso le app di dating, ma soprattutto perché oltre alle minore occasioni di socialità si passa troppo tempo davanti allo smartphone. Ed è lì che vi abbiamo posto il domandone. Poi c'è giustamente un ascoltatore come Pierpaolo che vuole che siamo più specifici scrivendoci. Buonasera, stavo ascoltando la trasmissione, riguardo l'annosa domanda volevo capire: per sesso si intende qualsiasi forma di sesso, anche autonomo? Perché se così fosse la scelta sarebbe assai più difficile. Assolutamente no, Pierpaolo. L'autoerotismo lo si può tenere, rinunciare magari a una donna per un mese. Cioè riuscireste senza problemi a rinunciare di più allo smartphone o al far sesso? Io voglio essere molto onesto, perché poi i messaggi che ci mandate sono meravigliosi, ma sembrate tutti dei Rocco Siffredi. Io, che non è che sono così tanto questo Latin Lover, se mi dovessi trovare fare un mese senza sesso, che poi ricordiamo capita anche senza questa domandona, riuscirei a vivere lo stesso. Senza smartphone sarebbe complicato, perché in banca come paghi le bollette? Come paghi al ristorante, soprattutto in quest'epoca dove abbiamo caricato tutto sullo smartphone? Come ci teniamo in contatto? Ma soprattutto, come manderemmo il messaggino a nostra mamma? Mamma, sono arrivato, tutto ok, non ti preoccupare. 342 41 15 105.
1: Solo un mese di astinenza sarebbe un sogno. C'ho le ragnatele ormai, sono anni.
0: Oh, metti un applauso, viva la sincerità. No, perché qua sembrano tutti dei megalati lore, che per carità io lo spero per voi. Perché quali potrebbero essere le soluzioni per uscire da questo mega impasse? Uscire di casa in primis, perché si esce, si socializza e si vive. Riscoprire l'autoerotismo, perché come vi abbiamo detto l'appetito viene mangiando. E poi ricordarsi che il sesso non è una performance, ma un atto d'amore.
2: Tutta la vita senza smartphone. Alessandro d'Alessandria.
0: Signori, c'è da dirvi una cosa, che lo smartphone ci ha veramente complicato la vita. E non in meglio. Il cellulare è una figata. Lo smartphone, troppe scelte, troppi sbattimenti. Vuoi mettere poi tutte queste app? No, è un casino. Adesso voglio fare come dice mia nonna Nerina. Una volta si stava meglio, non adesso. Quando c'erano le lire, ma quando c'erano le lire non c'era Peggy Goo con la sua Woman.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli, traffico rallentato per un incidente tra l'allacciamento a 30 Caserta-Salerno e lo svincolo di Caserta Nord in direzione di Roma; sulla A14 Pescara-Bari, veicoli lenti tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari; sulla A24 Roma-Teramo, segnalato un incidente con code tra L'Aquila Est e Assergi in direzione di Teramo; sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, perdita di carico tra l'allacciamento A10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce; sulla 1 Bologna Firenze, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la 11 in direzione di Bologna; infine sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, traffico rallentato per un allagamento al terminal 2 dell'aeroporto Malpensa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie, Octopus, di esistere.
12: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Noi ci siamo, e voi?
18: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
1: 105
19: 105
20: 105
21: Che storia!
1: Radio 105,
22: che storia!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 19.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia, applicando così il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Le opposizioni intanto attaccano Meloni. Sospendere Schengen per il caso Ceuta, un boomerang clamoroso, così la segretaria del PD Schlein. Un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, uccidendo almeno 47 persone. Molti sono bambini e donne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. Non si arrestano i prezzi di benzina e gasolio, la verde sopra i 2 euro al litro, ai massimi da settembre 2023. Il prezzo medio del diesel in autostrada a 2,1 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono un intervento del governo e Trump dichiara guerra economica all'Iran dopo l'annuncio petrolio in rialzo. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, una malattia scomparsa da più di 10 anni nel nostro paese. La piccola figlia di genitori Novax non era stata vaccinata. Ricoverato anche il cuginetto. La salma è stata sequestrata, disposta all'autopsia dalla procura. Il CDA di Montepaschi Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo. La Borsa di Milano chiude poco mossa. Calcio, l'Atalanta scende in campo questa sera alle 20:30 contro l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League, all'interno di una cornice segnata da misure di sicurezza straordinarie. Circa 1000 i sostenitori provenienti da Israele. A Bergamo in corso un corteo al grido di Palestina libera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, buonasera a tutti. Questa è la seconda ora di 105 Summer. Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Mattia Angri, al centralino Claudia, in redazione Sara. E cosa facciamo di solito noi la seconda ora? La seconda ora facciamo il Nick Pong. Però due giorni fa abbiamo detto facciamo anche Bestia Tempesta, che magari potrebbe essere di buon auspicio e far abbassare leggermente queste temperature che, diciamocelo, quest'estate sono state particolarmente alte. L'abbiamo fatto contro la previsione di ognuno di voi. Ha iniziato a piovere. A Milano ha iniziato a piovere, la temperatura è scesa di un grado, quindi non ci siamo detti. Ma se ha piovuto grazie a Bestia Tempesta, perché non lo rifacciamo ancora? Così magari piove ancora, si abbassa di altri due gradi e poi diventa la stagione dell'amore. Stagione dell'amore accompagnata dal baffo che mi sono fatto. Quindi, cari ascoltatori di 105 Summer, da questo momento diamo il via a Bestia Tempesta! Ci sono due covi, quadrille,
1: uno rango tango. Bestia Tempesta. C'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo.
0: Cari ascoltatori di 105 Summer, in cosa consiste Bestia Tempesta? Bestia Tempesta è un gioco molto semplice, non semplice come il Nick Pong, ma semplice quanto il Nick Pong. Tra poco, all'interno del nostro studio, si abbatterà una tempesta, come questa. E dentro questa tempesta sentirete il verso di un animale in difficoltà che andrà salvato. Voi dovete indovinare di che animale si tratta, e il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa manche di Bestia Tempesta. Regia, prego!

Non si capisce mai qual è l'animale. Rifacciamolo sentire perché non si capisce. Qual è l'animale da salvare? 342 41 15 105. Difficile a sto giro. Qual è l'animale da salvare? Vi posso dare un indizio. S'arrampica sulle piante. Non sta a terra. 342 41 15 105.

0: Jazzle Ghetto Party, questo è 105 Summer. Abbiamo giocato a Bestia Tempesta. Puoi rimettermi la base? Quella secola proprio della bestiolina. Così che dolce, perché questo è un momento, Matti Angri, che noi ci rivolgiamo anche ai bambini, quelli che magari sono in coda con i loro genitori e non ne possono più di fare un viaggio di rientro di 10 ore. Quindi era bello la base. Sei un insensibile. Oh, sì, perché da quella fantasia, no? Da quella sensazione di situazione. Vi abbiamo fatto sentire un animale, vi abbiamo fatto sentire il verso di un animale da salvare sotto la pioggia, e tra tutti quelli che hanno provato a rispondere al 342 41 15 105 siamo al telefono con Deca da Cuneo. Pronto Deca? Pronto Deca, che dovresti essere... Claudia mi ha scritto che abbiamo Deca da Cuneo in linea.
1: Sì, sì, ma c'era
0: ma
1: caduto, credo.
0: Deve essere caduto la Borla Gio. La Borla Gio Deca, adesso lo stiamo per riprovare a chiamare, perché una volta ho detto ok, è caduta la linea, ne chiamiamo subito un altro, e lì tutti i 105isti, non si fa così. Se lui ha vinto, allora aspettiamo che Deca ritorni in linea con noi, che si riconnetta. Deca da Cuneo, che in teoria...
1: Sì, ma tanto non abbiamo niente da fare.
0: Tanto sai, è un programma... nostra Claudia lo sta andando a prendere a Cuneo. Ce l'abbiamo Deca, pronto Deca?
2: Pronto?
0: Pronto, ciao Deca, come stai?
2: Ciao, sono la figlia di Deca in realtà.
0: Ok, e come ti chiami e quanti anni hai?
2: Sono Irene e ho 14 anni.
0: È l'età alla quale ci rivolgiamo noi quando facciamo Bestia Tempesta. Irene, cosa fai? La prima superiore deve andare in seconda o devi andare in prima superiore, perché sei tipo gennaio, febbraio, quei mesi lì?
2: No, devo andare in prima superiore.
0: Ah, e che scuola andrai a fare?
2: Vado a fare il liceo linguistico.
0: Quindi possiamo dire quest'estate quella senza compiti, un'estate da leoni. Che voto gli diamo quest'estate fino adesso, Irene, da 1 a 10?
2: Guarda, allora, io ti dico, molto bella, devo dire. Solo che un po' vuota, perché siccome non ho i compiti, non ho molto da fare, però comunque mi sto rilassando abbastanza.
0: Irene, tranquilla, perché quest'estate te la potremmo riempire ulteriormente noi, mandandoti a casa un kit con i gadget di Radio 105. Se mi indovini l'animale da salvare, qual è, Irene, l'animale da salvare?
2: Ho mandato un sacco, però comunque secondo me il tacchino.
0: Irene, risposta sbagliata, daremo la possibilità a un'altra persona, non demordere, continua a giocare, intanto l'estate è quella dei 14 anni dove non hai compiti da fare, quindi ciao Irene, noi ti salutiamo, non vince assolutamente niente, mentre invece 342 41 15 105, se ci date la risposta corretta dell'animale da salvare che vi facciamo riascoltare veloce... Vi do un indizio, è sì una scimmia, ma io voglio sapere che tipologia di scimmia è. Questo è 105 Summer, non facciamo sconti a nessuno, neanche a chi ha 14 anni, anche perché l'estate è quella più bella, dai. Già l'estate senza compiti. Qual è l'animale da salvare? Intanto ci ascoltiamo Busa, lo smettiamo.

0: 105 Summer. 105 Summer. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
9: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
10: La Piadineria, la più buona perché è mia.
11: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
12: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
13: 203, mio!
12: O ritrovarti
13: più uno
12: senza attaccanti,
13: più uno
12: per un rilancio in difesa andato male,
13: più uno.
12: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
13: Più uno.
14: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Madonna de Setiria, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Poc'anzi è successo un colpo di scena, come già era capitato nel corso di questa stagione di 105 Summer. Un ascoltatore, in questa fattispecie precisa Irene, una ragazza di 14 anni, aveva mandata la risposta esatta riguardo l'animale da salvare, ma è entrata in diretta con noi. Forse l'emozione, forse il sapere che Mattia Angri è lì, inflessibile, ha sbagliato. E allora abbiamo dato la possibilità a un altro ascoltatore, ascoltatrice, di darci la risposta al 342 41 15 105. Il più veloce è stato Zaccaria, accompagnato a mamma Elisa da Padova. Pronto?
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Sto parlando con mamma Elisa, suppongo.
1: Sì, sono io, ciao.
0: Zaccaria quanti anni ha?
1: Eccolo qui.
0: Zaccaria, vogliamo parlare con Zaccaria, mamma Elisa, perdonaci se non ci interessa parlare con te. Ciao Zaccaria, quanti anni hai e che classe stai facendo in questo momento?
1: Ho 10 anni.
0: 10 anni, e devi andare in?
1: Prima media.
0: Prima media, perfetto. Zaccaria, non sbagliare come ha fatto Irene, che salutiamo, Irene da Cuneo, che speriamo possa riprovarci e vincere, magari già anche domani. Zaccaria, qual è l'animale da salvare?
1: Il macaco.
0: Esatto, Zaccaria, hai vinto. Zaccaria, hai vinto. Hai vinto. Bene. Un kit con i gadget di Radio 105. Sentiamo in sottofondo tua mamma. Cosa c'è, signora?
1: No, ti abbiamo indovinato, perché gli dico sempre che è un macaco. Ah. Allora si è ricordato.
0: Bene, bene, questo ci fa veramente piacere, ma signora, non togliamo l'aumento di gloria a suo figlio Zaccaria.
1: No, mi permette? No. Solo merito suo.
0: No, sto assolutamente scherzando. Io vi auguro una buona serata, grazie per aver giocato e per ascoltarci.
1: Grazie a voi e buona serata a voi, grazie di tutto.
0: Ciao Elisa, ciao Zaccaria, alla prossima.
1: Ciao.
0: Oh, e a sto giro veramente in pochissimi hanno indovinato, eh. Hanno scritto scimmia gibbone, scimmia urlatrice, tantissimi tacchini, scimpanzé. No, l'animale da salvare era il macaco.

0: Brescia da Dio, questo è il 105 Summer. Buonasera, buonasera a tutti, sono Nicola Torghielli, regia c'è Mattia Angri. Siamo riusciti, mezz'ora dopo, ad eleggere un vincitore per Bestia Tempesta, che è stato particolarmente difficile rispetto di solito al Nick Pong. Nick Pong c'ha da indovinare una serie di rimbalzi. Bestia Tempesta, l'animale, che tipologia d'animale, diciamo, ha complicato tutto. Ma non è solamente questo un programma di giochi, ma è anche un programma di informazione. Uno dice, adesso vediamo che cosa ci tira fuori. Sembrerebbe, secondo gli psicologi, che gli amanti dei videogames siano migliori come mariti e fidanzati, perché secondo questa tesi giocare videogame allenerebbe problem solving, resilienza e spirito di squadra, tutte qualità utili anche nella vita di coppia. Sì, cioè, poi resta da capire se il partner del gamer sia altrettanto entusiasta mentre aspetta che il tipo, no, mo, sto giocando, fammi ancora l'ultima. Questa per chiedervi cosa, signori? Qual è la passione del vostro partner che non sopportate più? Perché parliamoci chiaro, magari i gamer potrebbero essere migliori mariti e fidanzati, però alla partner o al partner potrebbe dare fastidio questa cosa qui. Sinceramente, se è vero che i gamer risultano migliori come mariti e fidanzati, io mi candido, ho un bel paio di baffi, sono un grandissimo videogiocatore, più che altro sui giochi che ci sono sullo smartphone. Le console le ho lasciate perdere già da un po' di tempo, però Candy Crush non è problem solving, il wrestling neanche.
1: Non puoi definirti gamer se giochi a Candy Crush.
0: No.
1: Non è uguale. No.
0: Al wrestling?
1: No, non è uguale, no.
0: No, tra l'altro sono un videogiocatore in un mondo dove penso che il più adulto abbia 7 anni. A Stumble Guys. No, non sto scherzando. E sono io contro un'infinità di bambini online. E mi fanno sempre ripetutamente il mazzo. Sempre. Forse è il caso di lasciar perdere i gamer? Videogame, sì o no? Voi cosa ne pensate? Qual è il gioco al quale giocavate sempre? 342 41 15 105. Ciao Olivia Dean, Baby Steps.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Live from the Magic City. 105 Miami. Con Radio 105. Vola a Miami.
7: Why don't you dance?
8: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
6: Parti esclusivi,
8: tendenze,
6: moda e lifestyle.
8: 105 Miami.
6: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
9: Radio 105. Proud to be different.
10: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Cioffi, Carmela, questo è 105 Summer, ma è vero che i gamers sono dei mariti e fidanzati migliori? Uno studio fatto dagli psicologi sosterrebbe questo. Perché nei giochi di gruppo imparano a collaborare, ascoltare e supportare, che sono skill fondamentali per una relazione sana. Sono abituati a perdere e a riprovare. Hanno un'alta tolleranza alla frustrazione e non mollano la prima difficoltà. Inoltre i gamer prendono decisioni rapide, gestiscono problemi complessi e mantengono la calma, perfetti nei momenti difficili di coppia. Allora, ho delle riserve perché secondo me per essere degli ottimi mariti e fidanzati, saper ascoltare senza ombra di dubbio, ma anche saper aggiustare e prendersi cura della propria partner. Ad esempio, fuori stavo parlando con Mattia Angri e Mattia Angri è una di quelle persone che sa fare tutto in casa. Secondo me questo ti posiziona in una classifica molto alta.
1: Altro che gamer.
0: Nei migliori, appunto. Poi dopo c'è il sottoscritto, che è un gamer. Che è un gamer e quindi da buon
2: Nick,
0: game.
2: Però non puoi dire che giochi al telefono e non alle play oppure al PC. Ma allora qua si deve dire, sei un finto gamer.
0: Allora no,
2: sei un finto gamer, sei fake.
0: No, non proprio. Nasco gamer con una console 16 bit, con tutte le consoline portatili, il primo Game Boy. Tra l'altro ne ordinai una dal Giappone i tempi che furono, vendendo la mia vecchio Sega Mega Drive, facendo un viaggio infinito, prendendo il Sega Saturn. Poi sono passato alla Play 1, alla Play 2 e poi è arrivato lo smartphone. E sinceramente lo smartphone, i giochi che ci sono sullo smartphone per me sono incredibili. Poi una mia idea, però non solo, perché c'è chi, come Fabrizio da Ferrazzi, scrive Empires e Puzzle tutta la vita sul telefono. Quindi che dire, si è gamer anche se si gioca con lo smartphone.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 18 Messina-Catania code a tratti per traffico intenso tra Cireale e la barriera di Catania in direzione di Catania, sulla 30 Caserta-Salerno attenzione ad una perdita di carico tra Sarno e Nocera Pagani in direzione di Salerno, sulla 1 Roma-Napoli rallentamenti per un veicolo fermo tra Colleferro e Valmontone in direzione di Roma, sulla 4 Torino-Milano entrata chiusa per allagamento allo svincolo di Chivasso in direzione di Milano, sempre in A4 code per un incidente allo svincolo di Cormano, sulla A27 Mestre-Belluno un mezzo in panne provoca rallentamenti tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in direzione di Belluno. Infine lungo la statale 457 di Moncalvo segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Cereseto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499€ e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: 105
11: 105
0: 105 Che storia!
1: Radio 105.
0: Che storia!

0: Miracle. Era il 2007 per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Siamo giunti al termine anche questa sera di 105 Summer. Volevo ringraziare la nostra Saria redazione, la nostra Claudia centralino e lui regia Mattia Angri. In merito
1: è stato un vero piacere, no?
0: No, il piacere è stato, il piacere è stato mio.
1: Torno anche domani, guarda.
0: Mi fa piacere, mi fa davvero, mi fa veramente tanto piacere. In merito alla notizia che vi hanno dato, che è gay.

0: della Summer Compilation, ovviamente buona estate a tutti voi che state dall'altra parte della radio, ben ritrovati dai due soci Pauline e Martin.
1: Oh, fa veramente caldo qui a Milano, sì. Ma noi all'interno della spiaggia, ultima spiaggia,
0: che da dove trasmettiamo la Summer Compilation,
1: abbiamo i piedi nell'acqua salata della fontana e la temperatura si abbassa,
0: sì, sta bene. Allora, 60 minuti di buona musica qui firmati Radio 105. Noi ovviamente intervalliamo, vi facciamo sentire e captare un po' le sensazioni di questa ultima spiaggia.exe.
1: Ma non solo, che quello che ha detto Paolino significa roviniamo le canzoni e la programmazione di Radio 105. All'interno della spiaggia avremo anche dei giochi oggi.
0: Allora, all'interno della nostra spiaggia vi abbiamo detto che ci vuole la mappa per arrivare. Abbiamo messo il sale nella fontana, quindi diventa il mare.
1: Cioè, è esclusivissima.
0: Abbiamo l'acqua, che abbiamo detto che non è celeste, ma è ultravioletto. Abbiamo i corsi. Sì. Ci mancano i giochi. Allora, oggi
1: abbiamo svariati i giochi. Vuoi un gioco coppie?
0: Allora, per chi ci raggiungerà oggi su ultimaspiaggia.exe, questa spiaggia virtuale da cui noi trasmettiamo, che giochi abbiamo oggi?
1: Allora abbiamo un gioco a coppie.
0: Parlo con il capo animatore.
1: Sì, beh, chiaro.
0: Vai, capo animatore.
1: Non sapevo che ti faceva ridere.
0: Vai, che gioco abbiamo oggi?
1: Gioco a coppie, abbiamo l'intervista al fenicottero. Uno fa l'intervistatore e l'altro fa il fenicottero.
0: Sì, ho capito, ma che gioco è?
1: Uno deve fare una domanda che fa ridere, e l'altro deve avere una risposta che fa ridere.
0: Ok, l'intervista al fenicottero.
1: Ridere, esatto.
0: Bellissimo.
1: Poi gara di oggetti inutili. Questo è gara singola.
0: Sì.
1: Ognuno deve portare un oggetto, tipo questo si chiama Sasso 3000.
0: Sì.
1: Non fa niente, ma lo fa meglio di tutti gli altri.
0: A caso, praticamente.
1: Ma lo fa meglio di tutti
0: gli altri. Bellissimo, questa mi piace. Quello voglio partecipare.
1: Un altro a coppie, e qua ti voglio vedere giocare.
0: Vai.
1: È il pensiero interrotto.
0: Pensiero interrotto, bellissimo.
1: Cioè, io giochiamo a coppie, io arrivo e ti dico: tu giochi con me, chiaramente. Allora, se i pinguini potessero guidare. E tu devi dare la risposta. La risposta più simpatica si porta a casa il gioco aperitivo.
0: Ma è bellissima questa. Vedi perché vi diciamo di venire qui nell'ultima spiaggia.exe.
1: Aspetta, che l'ho appena scritto come argomento per la prossima stagione.
0: Teniamolo buono. Signori, cominciamo. 60 minuti di buona musica a partire da adesso. Questa è la Summer Compilation. Cominciamo con Jugel. Questa è Moving to the Sun.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Siamo all'interno della Summer Compilation, okay, con i due soci Pauline e Marvin.
1: Vabbè, Agitare Coca-Cola è tira la levetta, la bomba a mano, cioè, la bomba è uguale, si ci esplode in faccia. Vabbè,
0: se, la, se la agiti per benino, però ne parlavamo.
1: Agitare Coca-Cola è la stessa cosa di levare l'anello a...
0: ne parlavamo l'altro giorno, sì? Che c'è un metodo per non sporcarsi nonostante tu l'abbia già.
1: Sì, non mi
0: poi
1: ricordo.
0: Non siamo andati a guardare.
1: Devi appoggiare la lattina e dargli due botte sopra con una penna, una roba del genere. Però, ragazzi, non seguite me perché non me lo ricordo.
0: Quindi adesso
1: andrò a cercarlo e poi
0: cercare,
1: vi dico.
0: Andiamo a cercare uno di questi appuntamenti.
1: Non fatevi esplodere le lattine di Coca-Cola,
0: no, perché non è il massimo, assolutamente. Continuiamo con Malcolm Todd, questa è Earrings.

0: Corbin Benson con Blink su Radio 105 nella Summer Compilation.
1: Quindi è il 183esimo.
0: Cos'è?
1: Il 183esimo.
0: Ah, perché c'erano i Blink 182.
1: 72, questo è Blink 183.
0: Che potremmo andare a guardare. No, ma è il titolo della canzone.
1: No, non c'entra il cazzo.
0: È
1: un altro Blink.
0: È partita la prima cazzata della giornata. Segnatelo nel senso.
1: La prima?
0: No, va bene.
1: Siamo già quasi nell'ora numero 2. Nel blocco numero 2.
0: Ci dobbiamo fermare noi, fare una piccola pausa. Torniamo tra poco, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre con la Summer Compilation.
0: Sempre con
1: Paolino e Martin. Summer Compilation.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
12: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Questa è la Summer Compilation, comincia ufficialmente il blocco numero 2. Con i due soci, Paolino e Martin, ancora ben ritrovati, 60 minuti di buona musica firmata Radio 105.
1: Scusa, Paolino e Martin non sono quelli della carovana dalle 18 alle 20?
0: E infatti, volevamo,
1: che ci facciamo qua?
0: Volevamo cogliere l'occasione per ricordarvi che poi, dal 31 agosto, sì, da lunedì 31 agosto,
1: Paolino ricomincerà
0: tutti e due, ci sei anche tu, socio, da lunedì 31 agosto ritorneremo in onda in diretta, ovviamente con la carovana 18-20.
1: Mi dispiace, ho prenotato dal 30 al 7 di,
0: di dicembre
1: ottobre al 20 di dicembre.
0: Ma dai,
1: ho prenotato le vacanze,
0: d'altronde ho fatto il ponte lungo
1: 2 mesi e mezzo,
0: cosa vuoi fare, ho fatto il ponte
1: quindi
0: lungo,
1: quindi probabilmente sarà in onda da solo.
0: Signori, partiamo in questo secondo blocco con Calvin Harris, questa è Satisfied.

0: era Bruno Mars con On My Soul su Radio 105 all'interno della Summer Compilation, ovviamente in diretta, noi lo diciamo sempre.
1: Ma dove era Bruno Mars?
0: Per questa ha fatto anche un concerto a Milano, da paura, da paura.
1: Però c'era con lui.
0: Ma che seri a Senigallia, quando c'era il concerto, noi stavamo facendo gli X-Masters a Senigallia.
1: Scusa, tu cosa sei venuto a Senigallia?
0: Io sono venuto insieme a te, in macchina sono venuto.
1: Io non posso essere tornato in macchina per andare a vedere il concerto di Bruno Mars.
0: Ma se non avevi la macchina?
1: Ma sono andato con la tua.
0: Ecco perché per una notte non l'ho trovata. Va bene, continuiamo, lo facciamo con Anna. Questa è White Girl Wasted.

0: Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo su Radio 105 all'interno della Summer Compilation.
1: Vedo che hai hablato.
0: Pablito
1: bonito.
0: E tu sei da Martin, cosa diventeresti? Spagna? Martin. Ma è bellissimo. Martino è più bello.
1: Martigno.
0: Ma per me Martigno è più bello. C'ha anche il nome tipo di un
1: Ma tu puoi chiamarmi come cazzo vuoi, tanto non mi giro.
0: Tanto non ti giri. Scusami, posso finire la frase?
1: Vai, scusa.
0: Grazie al cielo. Va bene, certo. Continuiamo qui su Radio 105 all'interno della Summer Compilation. Lo facciamo con Return to Bibo.
1: Te quella roba lì. Io non ti correggo,
0: Non è spagnolo
1: questo
0: qua.
1: Vai avanti, tu fai quello che vuoi.
0: Vabbè, comunque il cantante è Barry Can Swim.
1: Va bene.

0: MBK con Tuca Macarena. Chiudiamo così il blocco numero 2.
1: Non hai sbagliato.
0: Perché?
1: A leggere il nome.
0: Baby K, Tuca Macarena.
1: Baby K! Ah, scusa. C'è qualcosa prima che non mi ricordo.
0: Te lo dico io. Yo, Baby
1: K! Bravo.
0: Se però non mi sei sul pezzo anche tu. Va bene.
1: Sono impegnato col gioco aperitivo. Nonostante l'ora.
0: Nonostante l'ora, che gioco aperitivo abbiamo adesso sulla nostra
1: spiaggia? Abbiamo le Olimpiadi dell'animale sbagliato.
0: Che gioco è le Olimpiadi dell'animale sbagliato?
1: Le Olimpiadi dell'animale sbagliato. Tipo, uno che potrebbe un animale sbagliato che potrebbe vincere le Olimpiadi è il canguro parrucchiere.
0: Ma che cos'è?
1: Fa fatica a fare il parrucchiere saltando.
0: Ho capito. Voglio dire. C'è ragione anche tu, ogni tanto mi tocca dargli ragione.
1: Esatto. Come potrebbe essere il come si chiama il quello che sembra la suora?
0: La papera.
1: No, quello che sembra la suora.
0: L'ornitorinco.
1: No,
0: socio. Il pinguino. Non fare paragoni.
1: Che è vestito come?
0: No, okay, bravo.
1: Il pinguino pizzaiolo, che fa caldo e quindi
0: diventa difficile.
1: È bravissimo. Ma le Olimpiadi dell'animale sbagliato.
0: Ci dobbiamo fermare, noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco qui sempre con la 105
1: Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
11: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Si ritorna rigorosamente live qui su Radio 105 all'interno della Summer Compilation con i due soci Pauline e Martin. Terza e ultima parte questa. Quindi abbiamo ancora due canzoni da farvi ascoltare. Scusami. Due canzoni da farvi ascoltare. Adesso abbiamo questo trip mentale che ogni volta che diciamo il numero due non si dice due.
1: No, ce l'hai tu perché non sei capace di pronunciare due. Dai, prova.
0: Due.
1: Come dici?
0: Così, è normale. Cioè, ragazzi,
1: sei tu che non riesci a dire due.
0: Scusami, ciò.
1: L'ora numero due.
0: No.
1: La parte numero 2, prova tu. L'ora numero
0: 2,
1: la parte numero
0: 2.
1: Vedi che è colpa tua.
0: È finita la parte numero 2 e adesso cominciamo la 3.
1: Di quanti siamo io e te?
0: 2. Questa è Madonna con Danzetteria.

0: Diplo con Miguel, Don't Forget My Love. Miguel sembra mio amico. Ehi, Miguel!
1: Miguel, su sempre me. Io conosco solo quello.
0: Che pubblicità era Miguel, su sempre me? No, non me lo ricordo. Dai, non me la ricordo, non me la ricordo.
1: Te lo dirò mai.
0: Dai, dammi
1: 342-4115-105.
0: Ma dammi un'idea.
1: Amici della spiaggia, ultimaspiaggia.exe.
0: Ma abbiamo finito.
1: Scriveteci. Che pubblicità era quella di Miguel, su sempre me?
0: Ma abbiamo finito.
1: Ma li leggo domani. Ma chi se ne... io sono qua fino a notte.
0: Ma non sappiamo quando torniamo con la Summer Compilation.
1: Ma fa niente, li vado a ritrovare.
0: Niente,
1: tranquillo.
0: Adesso mi tocca andare su YouTube a vedere che cavolo è questa roba.
1: Non
0: che
1: te lo dirò mai.
0: Mi rimane il dubbio amletico fino alla fine. Grazie ovviamente a tutti voi che siete rimasti con noi all'interno della Summer Compilation. Ricordandovi che con le Summer Compilation rispuntiamo fuori. Oggi sì, domani forse, dopodomani boh. Magari sì.
1: Ma saremo nella ultima spiaggia.exe qui davanti al Largo Donegani, attorno alla fontana, H24,
0: sì,
1: fino alla fine di agosto.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Grazie pubblico.
0: Ci risentiamo ovviamente sempre qui su Radio 105, sempre con le 105 Summer Compilation. Summer Compilation. Oh, oh, oh, oh.
2: Summer Compilation. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: Welcome, people.
1: What's going on? What's going on? All right, we're continuing the marathon as we do every August.
0: Yep.
1: Having a lot of fun here.
0: Yep.
1: Living in the studio.
0: Ormai viviamo in studio per questa maratona di agosto. Abbiamo le brandine, tutto ben organizzato, come yep. abbiamo già detto. Siamo qua, Vicky, Babalu Bad Boy,
1: Babalu,
0: Superstar di Jurassic in the Mix, Thomas and the Family, il team è al completo anche quest'oggi.
1: Right. And while we're here, we have to stay fit, we have to exercise.
0: Sì, esatto, esatto.
1: So we have a little exercising trend we're going to talk about.
0: Certo, perché poi bisogna comunque, mentre siamo qua, dobbiamo fare esercizio, bisogna stare allenati, bisogna stare in forma, infatti... C'è proprio un nuovo esercizio: correre e saltare a quattro zampe come proprio degli animali. Direte cosa?
1: And let's talk about how jobs affect marriage.
0: Esatto, perché poi magari qualcuno sta per rientrare al lavoro, magari qualcuno è già rientrato al lavoro e magari qualcuno deve ancora andare in vacanza. Ci sono i lavori per quanto riguarda qua gli USA con i tassi di divorzio più alti e più bassi.
1: All right, now healthy body, we go to healthy marriage and then we go to healthy workplace.
0: E poi vediamo anche sei preoccupato per la salute, se un collega, per la tua salute, se un collega si presenta al lavoro visibilmente malato. È discutibile anche questo. Questi alcuni degli argomenti che toccheremo oggi.
1: All that wrapped around some great music, here's a sample.

0: It's Jump and Shout!
1: Jump and shout!
0: Salta e grida! Vai, fai esercizio, che è importante rimanere in forma per quest'estate, per l'estate, insomma, che si sta vivendo.
1: Una vacation, Mongar, stay in shape, allo go, gado! How you say, beach bar!
0: Esatto, devi avere il corpo da spiaggia. Esatto! E allora, parlando proprio di rimanere in forma, c'è il New York Post che afferma che la nuova tendenza più in voga nel fitness è correre e saltare a quattro zampe come gli animali proprio. Infatti continuano a sfornare nuove tendenze fitness e forse nella speranza che qualcosa resti impresso nella testa di qualcuno, che le leggi e poi dopo non le fai le
1: cose. Why is your hand flying around, Vicky?
0: È perché io quando parlo sono italiana. Se ogni tanto sentite delle botte al microfono è la mia mano che sbatte contro il microfono perché sono italiana.
1: If we tie your hands down,
0: no, se mi leghi le mani non riesco più a parlare.
1: So what is about this exercise?
0: Quindi non è solo un trucco per diciamo fare più passi, si chiama quadrobica e sta guadagnando terreno sempre di più qua negli Stati Uniti, dove la gente si esibisce anche sui social con i suoi piedi da orso praticamente. Sei piegato a mo' di orso.
1: Yeah, you're like crawling like a bear, but not on your knees.
0: No, non sulle ginocchia, piedi
1: hands,
0: e mani, esatto, e devi correre con i piedi come un orso proprio, esatto, e non è facile. E i salti da gatto anche, che sono un po', insomma, non facili anche quelli, a quattro zampe, voglio dire, prova a saltare con le mani e con i piedi tutti per terra. Come fai? Vai per terra di sicuro, già sei mezzo per terra, voglio dire. E sicuramente è un allenamento comunque per tutto il corpo e ti fa gli addominali scolpiti. Ma se ci provi per 5 minuti rimani ovviamente senza fiato. It's not easy.
1: Definitely not easy. But because it's not easy, it works really well if you do it.
0: Esatto, però appunto proprio per questo, perché non è facile da fare, se lo fai bene, poi vedi anche i risultati. E come si fa esattamente?
1: We're gonna let you know.

0: Esatto, bisogna essere in forma per la spiaggia. E poi sai, si sarà durante le vacanze, yeah. Uno mangia, in vacanza mangia di più.
1: Gotta look good, quindi, gotta keep in shape, gotta keep healthy.
0: Bisogna essere comunque in forma ed essere, esatto, in buona salute. Parlavamo appunto infatti del correre e saltare a quattro zampe come animali, anche conosciuto come quadrobica. E allora si dice che dovresti iniziare lentamente, magari con esercizi più facili come salto dell'orso, salto del leopardo, kick through e granchio.
1: Yeah, well, definitely start
0: granchio
1: slow.
0: E cammini da un lato come il granchio, no?
1: Yeah, yeah, start come un tortuga primero.
0: Si fai la tartaruga prima, poi dopo poi ti lanci.
1: Then later you get up a little faster.
0: Poi puoi fare il salto del leopardo.
1: Yeah,
0: poi inizia con il salto della tartaruga.
1: Tortuga, crawl. Segno,
0: bravo. Esatto. Però sicuramente sono buoni esercizi, faticosi.
1: Yeah.
0: E magari da fare non in pieno pomeriggio perché il caldo è pesante, magari più verso sera o mattina presto, or not in the morning.
1: If you got a decent sized living room, you could just start inside first, then later graduate to outside.
0: Babalu dice se hai un buon living room, una buona sala, yeah, diciamo,
1: come, like a hallway, un passio o algo.
0: Se puoi, che esatto, non è che quando fai i salti poi spacchi un mobile o spacchi dei soprammobili, ecco, allora prova e poi ti lanci in strada per vedere le tue esercizi. Guarda come sono bravo!
1: That way nobody sees you falling around looking crazy.
0: Esatto. Ma questo cosa vuole fare? Il salto dell'orso? Sì, proprio quello.
1: Yeah, I agree with you.

0: 105 Miami. Summertime.
1: From the sexiest city in the world. Stand by.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Sei aggiornato sul calciomercato?
11: Ovvio, leggo Gazzetta.
10: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
12: Per forza, leggo Gazzetta.
10: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
11: Direi, leggo Gazzetta.
10: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin. La spesa intelligente.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
15: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Italia, tu sabes. Allora, e di lavori parliamo, ragazzi. Se per caso qualcuno sta tornando a lavorare o settimana prossima magari rinizia, c'è un nuovo report dei lavori con i tassi di divorzio più alti e più bassi. Quindi questo nuovo studio sui dati, fatto sui dati dell'American Community Surveys, che praticamente hanno analizzato le professioni con i più alti e più bassi tassi di divorzio negli Stati Uniti. Il risultato è piuttosto curioso, perché alcune professioni risultano molto più a rischio rispetto ad altre.
1: Honey, in case you're listening, on-air personalities and DJs are not on the list, just FYI.
0: Così, esatto.
1: And they're not on the list. I'm good.
0: Le on-air personality,
1: we're good.
0: Cioè noi che lavoriamo in radio,
1: yeah, we're good.
0: Non siamo in... in lista.
1: Yeah, let's just go ahead.
0: Ok, allora partiamo, nel caso la moglie stesse ascoltando.
1: Yeah.
0: Partiamo dalla posizione numero 10. Troviamo tra i lavori a rischio infermieri.
1: Well, you got two problems there. One, they work long shifts, 12-hour shifts, and sometimes they got to call in.
0: È vero.
1: And a lot of times too, they're also around a lot of very rich doctors.
0: Gli infermieri fanno dei turni anche a volte di 12 ore e girano intorno a dottori che hanno molti soldi. Quindi, numero 9, assistenti psichiatrici.
1: I don't understand that one.
0: No, neanche io l'ho capito.
1: I don't get
0: questo.
1: The relation.
0: Because they are with a good doctor, rich doctor. Sono assistente di uno psichiatra con i soldi.
1: Maybe.
0: Non so io. Autisti di ambulanza al numero 8.
1: I don't get that one either. Look,
0: no.
1: See the
0: sembrano,
1: 10, 9 and 8 are all connected to the medical.
0: Sono tutte nel campo medico. Ma strano comunque, però può essere. Numero 7, supervisori penitenziari.
1: I don't know about that one. That sounds a little strange.
0: Mi sembra anche a me un po' strana.
1: Next.
0: 6, supervisori dei servizi di assistenza.
1: Really? Ma a mechanic?
0: Meccanici. Ah, però magari
1: maybe.
0: Forse c'hanno la.
1: Keep it moving.
0: Operatori di prese industriali.
1: Who are they interviewing for this study?
0: Chi hanno intervistato?
1: Okay, next.
0: Autisti di autobus in quarta posizione.
1: Really?
0: Magari c'è.
1: Maybe they meet a lot of people,
0: c'è,
1: on the bus.
0: Incontrano tante persone. Poi c'è sempre magari quella persona che prende il bus a quell'ora.
1: Maybe,
0: sempre la misma persona nel orario.
1: Next.
0: Il numero 3, al numero 3, massaggiatori.
1: Yeah, I can understand that one.
0: Quello forse.
1: Yeah, I understand. Happy ending.
0: C'è poi il finale felice.
1: Next.
0: Numero 2, telemarketer.
1: Telemarketers?
0: Quelli che lavorano nel telemarketing. Ma io sono più le volte che attacco il telefono
1: quando
0: mi chiamano. Purtroppo. No, non lo so. E al numero 1, ancora una volta, professionisti della sanità.
1: Wow.
0: Mentre il lavori con il tasso più basso di divorzio, ve lo diciamo tra poco. Prima, vai di mashup.
1: Yeah, mashup, baby, let's dance.

0: Mi corazón, mi bella.
1: Ah, ya tú sabes, aquí estamos con este mashup tan lindo, debilidad. Aquí estamos, Samuel y Baby y Rufo.
0: Rufo.
1: Aquí estamos.
0: ¿Sabe Rufo?
1: Senti, parlavamo dei lavori con il più basso, il più alto tasso di divorzio. Almeno qua negli Stati Uniti. Adesso abbiamo i lavori con il più basso tasso di divorzio. E partiamo dalla posizione numero 10. Posizione numero 10 troviamo attuari. Allora, un attuario è un professionista che usa matematica, statistica, economia, informatica, cioè un cervellone, insomma.
0: Boring!
1: Simpatiche. Per analizzare i rischi finanziari e prevedere eventi e prevedere quelli futuri, insomma, sì, quindi questo è il numero 10.
0: Le mujeres non stanno tirandose.
1: Sì, dice no, ma
0: contra él.
1: Sì, questo è questo non ha molto interesse nelle altre donne, focus sulla matematica, focus on mathematics.
0: Ok.
1: Al numero 9 troviamo gli scienziati fisici. Numero 8 professionisti IT.
0: Altro scientific.
1: Ecco un altro che è focus nel suo lavoro.
0: Boring, I'm sensing a pattern.
1: Noioso come
0: boring
1: lavoro. Al numero 7 sviluppatori software.
0: Sigue boring.
1: Tranquilli, sono lì che tutti occupati dentro il computer. Fisioterapisti. È il numero 6, infatti.
0: La maggioria sono un poco
1: però sì,
0: viejitas,
1: sono
0: pizzas, no, mucho ahí.
1: Non c'è molta gioventù che va a fare fisioterapia, a meno che una bella ragazza non si rompa una gamba. Piuttosto che al numero 5 troviamo i medici.
0: Incredibile.
1: Incredibile, i medici sono tra i lavori con il tasso più basso di divorzio.
0: Anche a parlare con lei.
1: Magari invece Paolo dice bisogna parlare
0: con le infermeras.
1: Parliamo con le infermiere.
0: Ah, vamos.
1: Numero 4 abbiamo il clero.
0: Ah.
1: Scienziati atmosferici, anche qua sono tutti focus nel studiare l'atmosfera.
0: Scientifico dell'aire.
1: Sì, esatto.
0: Boring.
1: Noioso. E al numero uno ingegneri petroliferi e minerali.
0: Oh wow.
1: No, anche loro sono
0: bueno, solteras, che era un hombre bueno, ahí
1: ecco,
0: donde tu va.
1: Ecco, esatto, ragazze, se cercate
0: va
1: un uomo da ya sposare, questi sono i lavori perfetti. 105 Miami.

0: Stand by.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:40. E da martedì 1 settembre Verità nascoste su Rete 4 alle 21:30.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Hey! 105 Miami, Summertime.

0: buon giovedì direttamente da Miami, da tutto il team di 105 Miami in the house.
1: Yeah, and we're gonna talk about when you go back to work después de vacaciones. Some people are gonna be a little
0: esatto, perché poi so, finiranno le vacanze, no? Ci siamo già al 20, però magari alcuni esatto, qualcuno di voi torna a lavoro, qualcuno di voi è già tornato a lavoro e poi c'è, arriva quello che starnuta e tossisce, come lo guardi? Cosa fa questo? Tossisce, mimi, tossisce.
1: What's going on over there?
0: Quindi sei preoccupato per la tua salute se un collega si presenta al lavoro visibilmente malato? Beh, alcune persone consideravano un vero e proprio plus presentarsi al lavoro, come anche quando non stai bene e insomma fai vedere che sei tosto, che ci tieni al tuo lavoro. Oggi qua negli USA invece vogliamo solo che chi è malato rimanga a casa.
1: Esattamente.
0: Perché secondo quanto rilevato, circa la maggioranza si preoccupa per la propria salute quando un collega è malato. È chiaro, perché hai paura di essere contagiato, del contagio.
1: Sì, però precauzione is a little bit heavier nowadays.
0: Esatto, la precauzione è alzata. Ecco, perché infatti ammette che il rapporto con quel collega ne sentirebbe, ne risentirebbe, insomma, negativamente, insomma, se il rapporto non non potrebbe essere lo stesso, potrebbe dar fastidio avere una persona che continua a tossire e starnutire troppo vicino. Io dico, forse come dici tu, meglio stare a casa. Una buona percentuale di questi considera tra l'altro egoistico presentarsi al lavoro pur essendo malati, e i più giovani sono quelli che pensano così, solo so they think they are egoists.
1: Bueno,
0: to present if you go to your job and you're sick.
1: Después de la pandemia, you know, a lot of people have a different attitude now.
0: Bravo.
1: Antes era, no, yo tengo que trabajar, enfermo o no.
0: Sí.
1: But now people are, no, tú estás enfermo, vete para casa.
0: Exacto, la pandemia.
1: O se quedan.
0: Ha avuto un grande impatto nel cambiare le vedute su come presentarsi al lavoro. Le persone si preoccupano molto di più. Infatti, se dicevi guarda, c'ho un po' di cola naso, non vengo a lavorare, per un cola naso non vieni a lavorare, cioè ti pigliavano anche un po' in giro, oppure non ti credevano. E comunque adesso, se dici c'ho il cola naso, ti dicono stai a casa, non c'è bisogno che vieni a lavorare.

0: Party Time! Gaga, Chris Lake, Hating! It's proprio party time, it's vacation time!
1: Vacation party!
0: E in vacanza cosa fai? Party, ovviamente, ti diverti! Senti, noi invece tra un attimo vi diamo un po' di pane per il vostro, anche per il nostro cervello, perché in arrivo...
1: Oh, lo sapevate che... Wanna find Miami, the beat of Miami...
0: Welcome to the Magic City. Stand by.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Fanta allenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
14: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
17: La musica más sexy del planeta. 105 Miami is taking over the summer.

0: questa collaborazione tra due grandi, insomma. Senti, dai che proviamo qualcosa in arrivo.
1: Here we go.
2: Hey, did you know that?
1: Let's talk about billionaires.
0: E di miliardari si parla.
1: In the United States.
0: Negli Stati Uniti.
1: Where are they at?
0: Allora, negli Stati Uniti, la California ha il maggior numero di miliardari. Appunto, di tutti gli state, ce ne sono 124 miliardari. Segue New York con 93.
1: Ok, I get it.
0: Texas con 48.
1: Nice.
0: E Florida.
1: Top
0: 44.
1: I think that number is going to go up.
0: Però mi sa che questi numeri andranno.
1: I think Florida is going to be a number one eventually because.
0: Sì, molti
1: Jeff
0: si
1: Bezos,
0: stanno,
1: everybody's moving here.
0: Molti si stanno spostando qui a Miami, però non è ancora il numero uno. Per ora è la California.
2: Stay tuned because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.

0: Oh, la vuoi dai Queen, so veramente diventerò miliardario.
1: How much do you spend? $5.
0: Ma ne ho spesi 5, ma a volte ne spendo anche, ne spendo anche 10. Sì, zero, non guadagno niente, esatto. Thomas, cosa ci fai sentire? Che mixato hai preparato?

0: Rap Zone.
1: The Rap Zone. Sì, bisogna sussurrare.
2: Yeah. Don't copy me, don't copy
1: me. Ah, vabbè, ok, stavo
2: seguendo. I'm the trendsetter.
1: Seguendo la scia. Il vostro matrimonio è davvero felice?
2: Huh?
1: Vediamo tra poco.
2: All right, we're gonna let you

0: South.
1: Down South.
0: We're in Miami, baby.
1: Down South. Siamo al sud, esatto, degli Stati Uniti. Miami, infatti. Allora, questa è la domanda.
0: Talk about love and marriage.
1: Amore e matrimonio. Infatti, il vostro...
0: Oh, boy.
1: Matrimonio, è davvero felice?
0: Oh, everybody help, everybody's sitting down, you know, getting ready.
1: Sedetevi.
0: Preparate.
1: Ponetevi la domanda con calma, non c'è bisogno di litigare.
0: Get a little caffè, maybe a little caffè drink, a little liquor, maybe
1: un
0: something.
1: Un vinello, un liquore.
0: Just get ready,
1: tranquilli.
0: Get ready.
1: Ecco appunto.
0: Ok, so go ahead.
1: In un nuovo libro, praticamente, il suo autore, che ha intervistato centinaia di persone sposate e divorziate qua negli USA, ha scoperto che solo uno su sei matrimoni è veramente solido. Uno su sei is solid.
0: Ok.
1: Che però va un po' in contrasto con un sondaggio fatto su eHarmony, che ha rivelato invece che 9 coppie su 10 sono contente del loro matrimonio. Ma in definitiva sembra proprio che solo il 17% sia contento del proprio matrimonio. 17% is happy.
0: Ish.
1: La maggior parte degli esperti afferma che la terapia di coppie funziona solo fino a 3/4. E tra il 25 e il 50% delle coppie comunque che frequentano la terapia divorzia comunque. Secondo appunto gli esperti.
0: Okay, go ahead.
1: Più di 3/4 degli esperti afferma che il divorzio è raramente reciproco e nella maggior parte dei casi solo una delle due persone lo vuole.
0: Right.
1: E la maggior parte degli esperti afferma che un divorzio su 4 solamente è amichevole. È bassa però la percentuale degli se questa è la percentuale, 17% è bassina.
0: And this is why a lot of young people, not all, but a lot of younger people are just not getting married.
1: È vero, ed è per questo che infatti molti giovani preferiscono non sposarsi, preferiscono rimanere single.
0: In the older days it was more of a shame. Factor where if you got a divorce you would look at like something wrong with you, you know. People really stayed in there and tried to make it work. Now, oh, I don't like the way you fold your socks, I'm out.
1: È vero. Purtroppo c'è un po' più la tendenza, è anche più facilità a separarsi perché c'è meno pregiudizi rispetto a una volta. Quindi se non ti piace come tua moglie praticamente ti arrotola le calze, piega le calze,
0: I'm out.
1: Basta, non mi piace, non ti voglio, basta, me ne vado. Ecco, quindi è un po' più facile se vogliamo, però sempre è una scelta difficile, insomma. It's not easy.
0: No, it's definitely not easy.
1: No, assolutamente, perché comunque sia porta poi delle conseguenze. Quindi se solo 17% contento del proprio matrimonio, evidentemente gli altri erano impegnati a discutere su dove andare in vacanza.

0: Ma io, perché ridi?
1: We're talking off the mic.
0: Sì, perché papà Lu ancora sta pensando al 17% delle persone intervistate negli Stati Uniti sposate sono contente del loro matrimonio. Sono 17%.
1: I don't know about the Italy, but in the United States, maybe Italy, but in the United States, is men or women initiate, which one initiates the divorce more?
0: E che ne so io, chi di più fa di più?
1: Are the husbands leaving the wives more or are the wives leaving the husbands more?
0: Questa è una bella, non lo so,
1: dipende. The wives leaving the husbands.
0: Ah, sono più le donne qua negli Stati Uniti che tendono a lasciare adesso più che mai, dice sono più le donne che tendono a lasciare il marito piuttosto che i mariti a lasciare la moglie. Mm-hmm. Dice non so in Italia com'è la situazione, però negli Stati Uniti
1: I don't know, I never looked up the statistics in Italy.
0: No, neanch'io le ho mai controllate le statistiche, però può darsi che tu abbia ragione, può essere, può essere. Può
1: you gotta
0: essere
1: make that woman happy or she gone.
0: Perché Babalu dice fate la moglie contenta, se no quella piglia la porta e se ne va.

0: 105 Miami. Summertime.
1: From the sexiest city in the world.
2: Stand by.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
8: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
7: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: 105 in the club.
14: Hey, you're listening to 105 in the club.
7: In the club. Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
15: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
7: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
15: 105 in the club. 105 in the club.
7: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
15: solo su Radio 105.
7: The hottest sound of the Magic City.

0: Sound Summit, Chainsmokers and Isley with All the Time.
1: Musica per fare esercizio e mantenersi in forma. Exercise music.
0: A party all the time.
1: Of course. I party non mancano, esattamente. Senti, allora, parlando di lavori e di intelligenza artificiale.
0: Corretto, AI.
1: Ancora una volta si parla di AI.
0: Here we go, another wonderful feature for AI. Here we
1: esatto, un'altra notizia che riguarda l'intelligenza artificiale.
0: Wonderful.
1: E praticamente un quinto delle aziende qua negli USA afferma di essere così sommerso da curriculum generati dall'intelligenza, sono veramente sommerse queste aziende, generate dall'intelligenza artificiale, da aver preso in considerazione un sistema a pagamento per le candidature. E i candidati dovrebbero pagare una quota per inviare la propria domanda. Questo è quanto. E sì, praticamente alcune aziende, travolte dalle candidature automatiche, stanno cercando un modo per distinguere le persone dalle macchine. L'idea è semplice: introdurre una tassa di candidatura, come fanno alcune università, per filtrare i curriculum reali da quelli generati dall'intelligenza artificiale. E diciamo c'è di più, perché alcune aziende stanno usando l'intelligenza artificiale proprio per scartare i candidati che si affidano all'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale che deve scoprire la sua stessa identità, l'intelligenza artificiale.
0: Oh boy, you can see where this is leading up to.
1: Vedi un po' dove andiamo a finire. È questione di soldi poi alla fine.
0: Come
1: esatto,
0: on,
1: è questione di soldi.
0: It's getting crazy out there.
1: Però è vero, guarda che molti aggiustano il curriculum con l'intelligenza artificiale. È comoda, is useful.
0: Sometimes it's useful, but it's useful. I mean, these millennials now coming up. Good luck, Gen Z's. Good luck, man.
1: Sì, è perché tutti i millennials.
0: I mean, you're gonna need a lot of blessings, boy. It's getting really complicated.
1: Adesso
0: simple little things are getting very complicated.
1: Esatto, una cosa semplice come inviare un curriculum diventa una roba pazzesca. Ma si parla appunto tutto, è questione di soldi. E il costo quant'è?
0: No!
1: Lo scopriamo tra poco.
0: Wait.

0: AI is taking over.
1: Ah,
0: it's the movie iRobot. Oh my gosh.
1: Assolutamente sono d'accordo.
0: Now you're gonna have to pay to get a job. What is going on in the world today?
1: Esatto, perché devi pagare proporti, candidarti a un lavoro.
0: The reason why you want to get the job because you have no money. But now they gotta pay before you start working?
1: Esatto, adesso
0: make that make sense.
1: Il motivo per cui fai un lavoro è perché cerchi un lavoro è perché non hai soldi. Adesso ti fanno pagare questa tassa per proporti come candidato al lavoro. Sì, tutta
0: yeah.
1: una tassa di candidatura come fanno alcune università per filtrare i curriculum reali da quelli generati dall'intelligenza artificiale.
0: I gotta borrow money and maybe I'll get the job.
1: Esatto.
0: Maybe.
1: Esatto.
0: What
1: esatto.
0: if I don't? Now I'm in debt.
1: Esatto. Speri che questo investimento ti faccia prendere anche il lavoro, perché se no dove vai? Continui a spendere soldi? No, già non ne hai perché cerchi un lavoro, quindi...
0: Jesus.
1: Non ci sono dettagli precisi su come funzionerebbe, ma qualcuno ha suggerito una quota di $10 per ogni candidatura. Quindi ogni volta che ti candidi devi pagare...
0: No è molto però, it adds up.
1: Però
0: Y recuerda, tú estás buscando trabajo ahora, mira... Si tú tienes un trabajo, busca trabajo while you have a job.
1: Exactly.
0: Don't be out of work because now you're going to start borrowing $10 from your friends and neighbors.
1: Sì, no,
0: trying to find a job.
1: Dice Babalu, soprattutto se hai un lavoro, lo fai, cercati un altro lavoro se non sei contento, ma mentre hai il lavoro, non aspettare che non hai più lavoro per poi metterti a cercare un lavoro che devi pagare adesso pure per la candidatura e che poi già non hai soldi, diventa poi un casino, insomma. Quindi $10 non è, se qualcuno ha ipotizzato $10 non è tantissimo, però da un lato questo sistema potrebbe essere frustrante perché a chi passa ore a inviare candidature e non ha soldi extra da spendere ogni volta diventa insomma un problema. Ecco, io sono convinta che comunque puoi prendere spunto, come lo diciamo, l'abbiamo detto mille volte, l'intelligenza artificiale ti aiuta su una cosa che tu già hai creato, ti aiuta a sistemarla, ma non fargliela creare pienamente l'intelligenza.
0: For just $10.
1: Anche fossero $1, il tuo cervello deve lavorare. Your brain has to work. Babalu, please, come on.
0: Yeah, it works.
1: Lazy, pigro.
0: Good luck.

0: Jesse de Planeta.
1: 105 Miami's taking over the summer.
2: Stand by.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99€, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€ e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€ e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Follow me, rookie.
1: Ritmo latino, J Balvin, S.O.G. e Ryan Castro con Omerta.
2: Omerta, sì.
1: Omerta.
2: Qua è silenzio.
1: Non dire niente.
2: No habla.
1: Non hai visto niente, non hai sentito niente, non dici niente.
2: Be very quiet.
1: Esatto, se ci tieni alla pelle. No, ma non è giusto, insomma, a un certo momento chi... Qui dicono, se hai visto parla, se hai sentito parla, non va bene tenere tutto nascosto. Senti, di cioccolato parliamo? Gusta il cioccolato?
2: Lo sapevo.
1: Però il cioccolato è buono, è già buonissimo.
2: Però musica può essere un po'.
1: Ma la scienza
2: deve essere lo mejor.
1: Ha deciso di alzare la posta perché un ricercatore dell'Università di Bristol ha creato una canzone che renderebbe il cioccolato ancora più buono da gustare. E questo brano è il Sweetest Melody.
2: Really?
1: Really? Ed è stato realizzato da Nathalie Hyacinth dopo aver analizzato oltre 60 anni di ricerche sull'integrazione multisensoriale.
2: Oh!
1: Quindi il tatto, l'olfatto, il gusto.
2: So te pone in the mood.
1: Sì, praticamente
2: the vibe.
1: È quello che è le tue sensazioni del corpo. La musica è stata composta attorno a tre elementi sonori che influenzano.
2: Che interessante.
1: La percezione del gusto, appunto, altezza, tempo e armonia. Insomma, questo è un po' le percezioni che aumenta in qualche modo la percezione del gusto, questa canzone, questa musica, insomma. E la traccia è 64 secondi, ovvero il tempo medio necessario per sciogliere un pezzettino di cioccolato in bocca.
2: Bueno, io non so se questa canzone esattamente, però io non so, se tu stai ascoltando il canzone favorito tuyo o qualche cosa, te pone tu, you know, you put you in a mood.
1: In a good mood.
2: And then, tu sabes, il brain sta bien e con il sabore viene del brain también.
1: Sì, il sapore arriva dal cervello, certo.
2: Maybe.
1: Dice, secondo me, vabbè, canzone questa va bene, ok. Però secondo Babalu qualsiasi canzone che ti piaccia,
2: corretto,
1: può in qualche modo influenzare un po' la degustazione del cioccolatino che te stai a mangiare.
2: Possibile,
1: ma io guarda, se mangio il cioccolatino con o senza musica, me lo godo uguale.

0: del 2014, un Throwback Thursday.
1: House classico.
0: È vero, bravo, una house classica, è vero, bella, molto bella, che ci piace, esatto. E con questo vibe vi lasciamo, ragazzi, perché noi abbiamo terminato per oggi le nostre 2 ore a disposizione. Ovviamente fate una buona serata, buon proseguimento.
2: That's
0: e noi ritorniamo puntualmente domani.
2: You don't have to go home, but no. You just gotta get the hell out of here.
0: Esatto, non avete bisogno di andare a casa, potete rimanere dove siete. Noi tanto ritorniamo domani. Grazie Babalu.
2: Grazie a Vicky.
0: Grazie a Superstar di Girasmo in the Mix. E grazie a Thomas in the Family. We love you, a domani.
2: See ya.
3: This is Cento Cinque. From Miami. 105 Miami.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
12: Sei aggiornato sul calciomercato?
13: Ovvio, leggo Gazzetta.
12: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
14: Per forza, leggo Gazzetta.
12: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
13: Direi, leggo Gazzetta.
12: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
15: Radio 105. Proud to be different.

Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre.

0: Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Andrea Belli presenta 105 Interclub Deluxe. La notte dance firmata Radio 105.

0: Thursday night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: It's In The Club with Joel Corey.
3: I'm Medics and I'm in the club.
4: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: Box. I migliori DJ ti aspettano tutte le sere con i DJ set dei party più esclusivi. We'll be back in a while.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: belli italiani, bootleg, mashup e pura energia con Andrea Belli, solo su Radio 105.
1: Belli italiani, la musica che ti accende.

0: l'Italia avesse un beat, sarebbe questo. Belli Italiani su Radio 105.
1: Stai ascoltando Belli Italiani su 105 in Da Club.

0: pura energia con Andrea Belli.
1: Questi sono i Belli Italiani su Radio 105. Alza il volume.

0: Stai ascoltando un viaggio unico nel cuore della musica italiana. Lasciati trasportare dalle emozioni. Stai ascoltando
1: Belli Italiani.

Abra Ambra, ne mi incolla se parla, non vuol farmi da mamma o palia. Scegli come essere bella, se ne fotte di Kylie e Kendall. Lei ha già fatto una guerra, senza arrendersi mai se stessa. Lei non crede all'oroscopo, non vuole attenzioni che costano. E io cado sul morbido, se mi vuole le sue mani mi mordono. Io, lei, il voto cosmico, X-ray, vedo dentro.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: 105 in the

0: 105 in the Club Deluxe. Tutte le sere, solo su Radio 105.
1: Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
1: The best music all around the world.

0: tune. Let's have a break. We'll come back soon. I'm moving through the sun.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. L'estate dance è 105 in the Club.

awaken your soul.

0: L'estate dance è 105 in Da Club. We'll be back in a while.
1: De aquí yo no me voy sin haber venido.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. In The Club, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe.
6: I'm Medics and I'm in The Club.

0: Riparte l'appuntamento della Summer Compilation. Ovviamente buona estate a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Ben ritrovati dai due soci, Paolino e Martin.
1: Oh, fa veramente caldo qui a Milano, sì, in Largo dei Regani. Ma noi all'interno della spiaggia, ultima spiaggia,
0: appunto, è che da dove trasmettiamo la Summer Compilation,
1: abbiamo i piedi nell'acqua salata della fontana e la temperatura si abbassa,
0: sì,
1: devo dire.
0: Sì, sì, sta bene. Allora, 60 minuti di buona musica qui firmati a Radio 105. Noi ovviamente intervalliamo, vi facciamo sentire e captare un po' le sensazioni di questa ultima spiaggia.exe.
1: Ma non solo, che quello che ha detto Paolino significa roviniamo le canzoni e la programmazione di Radio 105. All'interno della spiaggia avremo anche dei giochi oggi.
0: Allora, all'interno della nostra spiaggia vi abbiamo detto che ci vuole la mappa per arrivare. Abbiamo messo il sale nella fontana, quindi diventa il mare.
1: Cioè, è esclusivissima.
0: Abbiamo l'acqua che abbiamo detto che non è celeste, ma è ultravioletto. Abbiamo i corsi. Sì. Ci mancano i giochi. Allora, oggi.
1: Abbiamo svariati i giochi. Vuoi un gioco copie?
0: Allora, per chi ci raggiungerà oggi su ultimaspiaggia.exe, questa